teologo, no? I teologi devono cercare di illuminare un po' il mistero di questo personaggio invisibile che è Dio. Quindi guarderemo a Dio cercando di trovare in Lui qualche elemento per ridefinire le categorie di perfetto e imperfetto, di perfezione e imperfezione. Dopo aver guardato Dio, cercheremo di guardare a noi e quindi di trarne una conseguenza. Fatti questi due passaggi, guarderemo a due personaggi. Ecco, anch'io vi porto due figure, una biblica e l'altra, visto che sono un frate, siamo nell'anno francescano, mi sembra un po' obbligatorio fare anche un riferimento a San Francesco. Allora, innanzitutto un equivoco da affrontare e possibilmente anche da sciogliere, che riguarda l'imperfezione. Innanzitutto è linguistico, ma anche subito emotivo ed esistenziale. Cioè, quando tiriamo fuori questa parola, come altre parolacce tipiche del nostro lessico teologico, no? Peccato, colpa, eccetera, eccetera, io credo che partiamo subito malissimo, no? Perché l'imperfezione è già qualcosa di brutto, che non vorremmo avere, una figura con cui non vorremmo identificarci, e quindi comincia già tutta in salita. Cioè, dobbiamo giustificare una parola, anziché magari guardarla serenamente e cercare di comprenderla. Perché quando c'è un'imperfezione, noi cerchiamo di toglierla. Poi viviamo in un tempo che, al di là della performance, anche a livello estetico, ormai non tolleriamo più le imperfezioni, no? Non faccio la domanda a bruciapelo, ma chi non ha una crema antirughe in casa o nei paraggi ormai? È obbligatorio, no? Cioè, le rughe devi cercare di toglierle, perché sono imperfezioni nel tuo corpo, nella tua pelle. Ma dalle rughe in su, diciamo, siamo allergici a tutto quello che in qualche modo rovina un po' l'immagine, no, di noi stessi. Quell'immagine che noi vogliamo mostrare, che noi vogliamo costruire, che gli altri si aspettano di vedere in noi. Quindi, diciamo, abbiamo un pessimo rapporto con l'imperfezione. È come se fosse quel parente che non vuoi mai invitare a cena, lo devi fare magari a Natale, a Pasqua, poi ognuno a casa sua, no? Ora, davanti a questa figura di imperfezione, mi sembra che abbiamo due atteggiamenti. O quello di dire, vabbè, siamo tutti imperfetti, a un certo punto accettiamolo, no? Tiriamo un po' i remi in barca e basta. Tante volte nella vita facciamo così, no? Tentiamo per un po' di combattere contro certi limiti, poi diciamo, vabbè, fa niente, ci rassegniamo un po', no? Che ne so, anche i cambiamenti del nostro corpo, no? Per un po' lotti, tenti di combattere l'invecchiamento, dopo un po' dici, vabbè, ascolta, è passato un po' di tempo, non sono più un ventenne, no? E accetti anche certe trasformazioni. Però questa, a volte, nella vita è una deriva un po' pericolosa, perché vuol dire, come dire, abbassare sempre di più la qualità della nostra vita. L'altro atteggiamento, ugualmente pericoloso, è quello invece di cercare di risolvere l'imperfezione cercando di renderla il più possibile ininfluente, e quindi facendo il possibile e tutto il possibile, no, per non far vedere che siamo imperfetti. In qualche modo questo ci butta nella logica un po' della prestazione, della performance, diventiamo un po' iper performanti. E questo anche a livello un po' morale, anche a livello cristiano. Cioè, nel senso che facciamo troppo i buoni, troppo i generosi, al punto da diventare pesanti. Sono due modi, capite, di reagire alla figura dell'imperfezione. O lasciarci andare, o sbatterci troppo. Perché in alcune circostanze noi ci presentiamo come quelli forti, che cercano di fare il possibile, no? Poi, dietro le quinte, magari a casa, in alcuni luoghi diversi, mettiamo i remi in barca e siamo tutt'altro, no? È la classica figura di quello che al lavoro è considerato uno, no, magari di altissimo livello, poi interroghi i suoi familiari a casa e ti dicono, ma va, quello dorme tutto il giorno sul divano, no? Cioè, abbiamo un po' due lati diversi, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche nei confronti, no, della lotta all'imperfezione. Ma cos'è che accomuna queste due figure che ho provato a tratteggiare? È il punto di partenza. Cioè, pensare che l'imperfezione sia un problema da risolvere, sia qualcosa da rimuovere. E perché abbiamo questo atteggiamento? Io credo principalmente perché partiamo troppo da noi stessi. Anche questa idea che, insomma, noi dobbiamo fare tutto il nostro possibile, dobbiamo dare il massimo, anche come cristiani, e poi Dio farà la sua parte, no? I cinque panni e dei pesci sono un po' questa logica. È vero che ogni tanto accade così. Cioè, che ogni tanto Dio moltiplica un po' i nostri sforzi, no? Le nostre attività. Ma tante altre volte no.
Tante volte 5 pani e 2 pesci abbiamo e quelli rimangono. E questo cosa vuol dire? Che non è un errore che la realtà non sempre si amplifichi, si dilati, diventa fosforescente o avvengano dei miracoli. A volte dobbiamo proprio imparare a stare in quelle misure che a noi sembrano mancanti, sembrano mezze, ma in realtà sono semplicemente, come si diceva, la nostra creaturalità, con cui noi siamo un po' in conflitto. Quindi il primo tentativo che vorrei fare con voi è di guardare alla figura dell'imperfezione come qualcosa che forse dobbiamo capire meglio. Perché nella cultura della performance non ci troviamo per caso, eh? Non è venuto qualche marziano a dirci che dovevamo diventare iperperformanti, competitivi, antagonisti tra di noi. Ce lo siamo inventato noi questo modo di vivere. Tra l'altro viviamo in un tempo e in un mondo bellissimo, pieno di strumenti, di possibilità, e siamo più stanchi e nervosi di quelli che 100 anni fa, 200 anni fa, avevano l'1% delle nostre possibilità e forse, dico forse, se la godevano un pochino di più la vita. Quindi c'è qualcosa, no, molto importante da decifrare nel modo in cui noi aggrediamo la realtà, ci poniamo davanti alle cose. Guardiamo un attimo Dio, per cercare, no, di sciogliere questa figura un po' inquietante dell'imperfezione. La tesi da cui proviamo a partire, Dio non sia perfetto come noi lo immaginiamo, come noi lo abbiamo anche raccontato, no? Come l'essere perfetto, perfettissimo, purissimo, insomma, tutti superlativi, no? Per cui in Dio c'è la perfezione. Quindi una parte che abbiamo ereditato anche da un certo modo di pensare filosofico, antico, è di immaginare, no, che Dio è tutto quello che noi non siamo. Siccome noi ci sentiamo imperfetti, Dio deve essere perfetto. Questa è un po' la nostra immaginazione. Infatti anche quando lo preghiamo, quando ci mettiamo davanti a Lui, ammettiamolo, non lo immaginiamo un po' così. Guardate anche nelle pubblicità o nei film, no? Com'è che noi lo dipingiamo sempre, Dio? Cioè come qualcuno che è affrancato da tutti quei limiti, quelle imperfezioni che noi invece abbiamo. Proviamo a sfogliare mentalmente la Bibbia. Vi cito dei racconti che conoscete tutti, ma per ridefinire un po' i parametri. Perché sapete, noi ogni tanto siamo nei confronti di Dio e poi nei confronti nostri. Abbiamo i parametri sbagliati. Voi vi immaginate se la prossima volta che fate gli esami del sangue, no? Vi mettono di fianco una scala di valori sbagliata. Avete tutti asterischi. È come se aveste, no, tutti i valori sballati. Ma perché? Perché i parametri sono sbagliati di fianco. Noi tante volte con Dio facciamo così. Lo parametrizziamo in modo sbagliato. E tanta difficoltà a pregarlo, a tenerlo davanti agli occhi, a vivere davanti alla sua immagine, nascono dai parametri sbagliati. Noi proiettiamo su Dio tutte delle idee di perfezione che vorremmo noi avere, ma che Lui non è e non ha. Ve lo dimostro? Tentiamo una dimostrazione teologica. Guardate, è molto semplice, perché è tutto scritto nero su bianco, da 2000 anni le conosciamo tutti queste cose, però dobbiamo rifletterci e capirle. Prendiamo per esempio la creazione. Avete presente i due grandi racconti di creazione che ci sono all'inizio della Genesi, no? Sono due. Nel primo si dice che Dio è super performante. Dio dice e le cose avvengono, vi ricordate? Per fortuna che c'è subito dopo un racconto che dice le cose in modo un po' diverso. Si dice che Dio soffia il suo alito di vita, impasta col suo alito il fango, la terra, e le cose cominciano ad esistere. Quindi vedete, nella prima descrizione Dio sembra un computer che esegue immediatamente un ordine. Nel secondo racconto Dio plasma le cose come un artigiano, come un vasaio. Infatti sarà proprio questa immagine del vasaio, no, che stupirà il profeta Geremia, per esempio. La verità forse è a metà strada. È chiaro che Dio ha il potere di porre in essere le cose, ma non è un potere così potente e istantaneo come noi immaginiamo, come noi vorremmo immaginare. È un potere, ad esempio, che sa porsi un limite. Vi ricordate cosa fa Dio il settimo giorno? Quella cosa che noi facciamo tanta fatica a fare. Si riposa. Cioè pone un limite al suo potere. Quella, guardate, è la prima figura di imperfezione, che noi infatti facciamo fatica a imitare. Perché noi non sappiamo riposare in tanti modi. Non soltanto perché non riusciamo magari a ritagliarci proprio delle pause di inattività, ma perché ci concepiamo come persone che devono sempre fare qualcosa. Noi ci identifichiamo con quello che facciamo. Al punto che quando la vita per un attimo magari ci ferma, ci mette ai box per un attimo, per una malattia, per tanti motivi, noi improvvisamente pensiamo di non valere più a niente. Perché è da molto tempo che abbiamo cominciato
a super performare più di Dio, il quale invece è ben capace di riposarsi. Mi verrebbe da farvi una domanda: ma perché Dio si riposa con tutto quello che c'è da fare? Non vedete quanto lavoro c'è ancora da fare? Infatti le domande su Dio, anche quelle dei filosofi, degli atei, sono proprio queste: ma perché con le guerre, con i bambini che muoiono, con tutti i problemi che ci sono, Dio sembra non essere all'opera? Questo è un motivo per non credere in Dio, la sua inattività, la sua imperfezione. Eppure sta portando avanti le cose così da tempo. Questo è il primo indizio di imperfezione. Io credo che ci sia una motivazione da riscoprire in questa inattività, che ci apre a quello che per me è uno degli aspetti importanti dell'imperfezione, cioè l'apertura all'altro. Dio si ferma a un certo punto nella creazione perché passa la palla a noi, ci sta a guardare, vede che cosa noi siamo disposti a fare rispetto a quello che Lui ci ha donato. In un certo senso è come se in quel settimo giorno ci troviamo anche noi adesso. Noi esistiamo perché Dio si è fermato per un attimo nella sua creazione e ci ha coinvolto in essa. Quindi da qui si capisce che tipo di Dio è il nostro, quello rivelato dalle scritture ebraico-cristiane. Un Dio non perfetto come, diciamola alla nostra maniera, che pensi mi, perché questo è il nostro modo di dire, tipicamente lombardo. Noi abbiamo un'idea di perfezione che chi fa da sé fa per tre. La Trinità è il contrario di questo motto, pensate un po', di questo detto popolare. La Trinità è proprio il contrario. Ognuno non fa da sé. Perché? Perché c'è l'altro. Quindi Dio ha atteso, per completare la creazione, di mandare suo figlio, per esempio. E tutto questo era già comprensibile fin dalle origini. Fin da quando Dio ha cominciato a fermarsi e ha detto: vediamo un po' cosa fanno questi. Tra l'altro non dobbiamo immaginarci un Dio spaventato davanti a questa sosta e a questa pausa, ma un Dio che quando guarda la creazione, vi ricordate qual è l'esclamazione che ripete tante volte? Che bello, chi tov, lo ripete ogni giorno della creazione, crea qualcosa e dice che bello, che bello. Poi quando arriva a noi, con grande azzardo, dice molto bello, cioè noi ai suoi occhi siamo molto belli. E credo che questo pensiero non se l'è tolto dalla testa, ancora oggi, nonostante, come dire, abbiamo accumulato non pochi motivi per fargli credere il contrario, Dio continua a pensare di noi qualcosa di molto bello. Quindi capite, questa è la perfezione di Dio, qualcosa che noi valuteremmo come imperfezione. Perché noi tante volte non riusciamo a far fare agli altri le cose? Perché non ci fidiamo di loro, perché noi le facciamo meglio. Questa è la nostra idea di perfezione, un'idea che tante volte toglie spazio all'altro. Invece pensate un po', Dio è esattamente il contrario: pur vedendoci abbastanza incapaci di fare le cose grandi che Lui si aspetta da noi, ha un'enorme pazienza, ci dà una grandissima fiducia. Vi ricordate cosa succede subito dopo questo anticipo di fiducia che Dio dà nella creazione? No? C'è il capitolo 3, dove l'uomo è subito messo alla prova nella sua esperienza di libertà. E cosa facciamo? Sbagliamo. Subito si manifesta l'imperfezione. Potrai mangiare di tutti gli alberi, ma di questo no. E cosa fa l'uomo? Proprio quello va a mangiare. Ma cosa c'è dietro questo racconto simbolico? C'è la nostra impazienza, la nostra incapacità di stare nell'imperfezione. Si dice, prima del peccato, ve lo ricorderete, che l'uomo e la donna erano nudi, ma non avevano vergogna. Erano perfetti, pur essendo imperfetti. Imperfetti perché? Perché erano bisognosi, erano dipendenti da Dio. Ma tentano di diventare perfetti in un altro modo, indipendenti da Dio, autonomi. Quindi nasce, capite, un'idea sbagliata di perfezione e nasce un'idea sbagliata di imperfezione. La grande tragedia di quel racconto non è tanto che l'uomo e la donna abbiano sbagliato, ma che dopo aver sbagliato hanno cominciato a sentirsi imperfetti. Si nascondono per paura e per vergogna. Prima erano nudi, bisognosi, ma non avevano vergogna. Quindi erano perfetti, potremmo dire. Dopo sarebbero ancora perfetti, perché sapete come si poteva risolvere bene il racconto del peccato originale? Che quando gli veniva voglia di mangiare quel frutto, bastava che alzavano la mano e dicevano a Dio: ma ce lo fai assaggiare un attimo? E sarebbe finita lì tutta la tragedia. Perché il punto non era mangiare o non mangiare quell'albero, ma restare in relazione con Dio. Cioè non pensare che la vita è qualcosa che possiamo darci da soli. Capite qual è l'inganno della perfezione e dell'imperfezione? Nasce da un modo di vivere che noi tutti abbiamo,
in cui pensiamo che la vita ce l'abbiamo noi, che è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché un tempo i nostri antenati ci avevano soltanto un po' di peli addosso, una clava tra le mani, noi ci abbiamo un guardaroba, due o tre macchine, due o tre case, un conto in banca. Chi ci toglie l'idea da noi che la vita sia nelle nostre mani? Ci vuole proprio un trapianto di organi per farci ricordare che la vita non è nelle nostre mani, che la vita è un dono continuamente. Se domani Dio ci toglie il respiro, noi non esistiamo più, siamo mortali, e non c'è niente di male in questo. Il male è pensare invece che in questo ci sia qualcosa di male. Per questo il grande antidoto, no, che quando arriva Gesù ci vede, no, tutti un po' indemoniati, ci dice: guarda, dite Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, dacci il nostro pane quotidiano e andate a dormire. Cioè fatevi un po' il lavaggio del cervello, perché vi siete dimenticati proprio i fondamentali. Cioè che voi siete imperfetti, ma non c'è nessun problema in questo. Invece l'uomo e la donna cominciano a pensare che nella nostra imperfezione, cioè nel nostro essere bisogno dell'altro, ci sia qualcosa che dobbiamo risolvere. E la storia continua in questa direzione, ma continua in questa direzione senza che Dio si mostri come un perfezionista. L'altra grande sorpresa di Genesi 3, sapete qual è? Che Dio non si innervosisce davanti al nostro errore. Non si agita, non arriva tutto allarmato dicendo: cosa avete fatto? Ve l'avevo detto di non mangiare da quest'albero, no? Quella poteva essere una possibile reazione. No, si dice che Dio passeggia nel giardino e comincia a cercare l'uomo dicendo: dove sei? Facendo delle domande, avvicinandosi piano piano, con discrezione. Perché? Perché si accorge che noi abbiamo cominciato a pensare che la nostra imperfezione è una malattia da cui dobbiamo guarire, è un problema che dobbiamo risolvere. E lo dimostra il fatto che ci nascondiamo da lui. Pensate un po' se l'uomo e la donna in quel momento fossero usciti allo scoperto, no? Via le foglie di fico, via il cespuglio, e si fossero inginocchiati davanti a Dio dicendo: scusaci, abbiamo sbagliato. Sarebbe stata la prima confessione pubblica, no? La prima confessione ante litteram. E sarebbe stato per noi un segnale che eravamo già tutti guariti da quel trauma. E invece il racconto ci serve proprio a ricordare che non siamo guariti da quel trauma. Che tutti noi, quando sbagliamo, veniamo morsi da questo veleno che ci porta a credere che l'imperfezione è una malattia. Cioè il fatto che facciamo degli errori è qualcosa di cui dobbiamo aver vergogna. C'era un telefilm, non so se ve lo ricordate, Happy Days. Vi ricordate quel personaggio strepitoso che era Fonzi, Arthur Fonzarelli, con la giacca di pelle? Qual era il problema di Fonzi? Che quando doveva chiedere scusa, gli veniva il nodo alla lingua. Non riusciva a farlo. Non poteva ammettere di essere stato imperfetto. Ed era un'icona di quegli anni. Perché in quegli anni le pubblicità erano tutti prodotti destinati all'uomo che non deve chiedere mai. Figurati se può chiedere scusa. Figuriamoci. Eravamo appena andati sulla Luna. A chi devi chiedere scusa? E vedete che questa malattia che ci portiamo dietro da secoli, poi quando contagia qualcuno che c'ha pure in mano il potere, diventa veramente distruttiva. Cioè l'uomo che perde il contatto con questa necessaria umiltà e diventa arrogante è potenzialmente una bomba atomica, senza neanche bisogno dell'uranio. È lui in sé un pericolo pubblico, perché nasce da questa idea che l'imperfezione vada tolta, vada nascosta, vada sublimata, o col potere, o con la bellezza, con qualsiasi cosa. L'importante è che nessuno veda che noi abbiamo bisogno, che noi siamo bisogno. Invece Dio non si allarma e si mostra non perfezionista. Io credo di essermi innamorato di Dio perché, dove tutti sembravano gettarmi una grande ansia addosso, aspettandosi qualcosa più o meno esplicitamente da me, quando ho incontrato Dio, l'ho percepito come l'unico che mi stava facendo respirare, l'unico che non si aspettava niente da me, pur desiderando per me le cose migliori. Questa cosa qui me l'ha fatto individuare come la persona diversa da tutte le altre persone, inconfondibile. Sulla croce io ho percepito questo, un Dio che davanti ai miei errori, alle mie imperfezioni, non si agita, non ricatta, non sbuffa, non dice tutte quelle parole che avevo sentito dire tante volte. Mi guarda con grande rispetto e mi mostra che lui si è coinvolto nella stessa vita che anch'io sto affrontando. Meraviglioso. Una specie di boccaglio d'ossigeno che ti arriva addosso. Uno che non è perfezionista. Anzi, possiamo pensare a qualche amico che abbiamo che è un po' meno perfezionista di noi. Perché lo abbiamo così caro?
Per questo, perché stiamo bene con lui o con lei. Ci fa un po' respirare, parlare insieme a lui. La storia non evolve subito in meglio. Non sapete che dopo il peccato Dio si accorge che l'uomo ha una difficoltà nei confronti della sua imperfezione e gli fa le tuniche di pelle, perché ormai non riusciamo più a essere nudi, senza vergogna. E allora ci permette questa specie, no, di ballo in maschera che è la nostra società, dove ognuno, no, la mattina si alza e deve fare, come dire, la sua fashion week, mostrando i suoi abiti, i suoi titoli, i suoi beni. Siamo tutti così, no? Rispetto agli altri, le altre specie animali, vi rendete conto, no, del circo che siamo noi? Cioè gli altri animali sono tutti più normali di noi, no? Si alzano, mangiano, dormono, fanno cose, non fanno guerre. L'unica violenza è proprio per la sopravvivenza e basta. Noi esseri umani siamo veramente speciali. Ogni mattina ci alziamo, noi dobbiamo segnalare in qualche modo che noi siamo speciali, scegliendo quello che indossiamo. Oh, io per primo, intendiamo. Ho scelto l'outfit più alternativo della storia, figuriamoci un po'. Ma butto lì qualche sguardo ironico per riflettere sul fatto che tutta la storia che noi studiamo sui libri di scuola la potremmo rileggere anche come il tentativo patetico di nascondere quello che siamo, imperfetti, simulando qualche forma di perfezione. Voi rileggete tutta la storia umana, più o meno è questa. Uomini che da soli o in collettività con qualcun altro tentano, no, di elevarsi un po' al di sopra delle loro forze, delle loro immagini, perché altrimenti non possono semplicemente essere se stessi, no, bisogna sempre sopraelevarsi in qualche modo. Ora, una parte di tutto questo processo, intendiamoci, è cosa buona, siamo non a caso la specie umana più evoluta perché siamo cresciuti, quindi c'è una parte ottima di questo processo, no, in cui noi cresciamo passando di abito in abito, di scoperta in scoperta, però c'è anche una dimensione nascosta in questo processo, in realtà invece molto velenosa, che è il tentativo di sbarazzarci dell'imperfezione. Dio resta davanti alla sua creazione, vedendoci disobbedire, vedendo il primo omicidio tra fratelli, vi ricordate, no, Caino e Abele? Una pagina anche quella sorprendente, perché Dio permette l'uccisione di Abele, senza intervenire troppo. Ma quando Caino comincia a sentirsi in colpa, ecco che lì diventa un chiacchierone Dio. Dice a Caino, no, aspetta, non fare così, chi ti colpirà io lo colpirò 7 volte, ti faccio un segno sulla fronte. Cioè sembra avere più premure per l'uccisore che non per l'ucciso. Questa è interessante anche questa pagina. Cioè ci fa vedere un Dio che si rende conto che il nostro grande problema è davvero quello che ci accade quando facciamo qualche errore. Il nostro problema non è fare degli errori, ma è cosa cominciamo a pensare di noi stessi dopo che abbiamo fatto gli errori. Ci sentiamo sbagliati. C'è una scena alla fine di questi primi capitoli della Genesi in cui Dio mette la firma definitiva, no, su questo atteggiamento di rinuncia a una creazione perfetta, che è il diluvio universale. Vi ricordate come finisce il diluvio? Con questo arco appoggiato alle nubi, che non è l'arcobaleno che tante volte pensiamo o diciamo, ma è l'arco da guerra, l'arco con le frecce. Quindi il diluvio finisce come? Con Dio che prende il fucile, lo appoggia al muro e dice basta, non lo userò mai. Ed è l'ultimo segnale all'umanità per dire io ho tanta pazienza con voi, non sono un perfezionista. Mettetevi un attimo nei panni di Dio. Voi, questa creazione, con tutti questi problemi, ma non l'avreste cancellata e rifatta? Vi ricordate quando facevamo gli errori sul foglio, sul tema? Prendevi il bianchetto, sbianchettavi subito, no? Perché non si doveva vedere che avevi sbagliato una parola. Era un modo di educarci, no? Anche alla scrittura bella, pulita. Ma era anche un modo di vivere. Cioè, quando tu fai un errore, lo cancelli subito e nessuno lo deve vedere. Pensate a Dio. Noi saremo anche un po' dei disgraziati, ma ci ha creato Lui, eh? La creazione dimostra che Dio non è perfezionista. E non è perfetto come immaginiamo, cioè non aspira ad avere le cose subito perfette. Un po' come quelle immagini che adesso vediamo tutti, no? Fatte con l'intelligenza artificiale. Cos'hanno di tarocco quelle immagini? Che vedi che non sono reali. Vi è mai capitato di vedere un'immagine e dopo hai scoperto che non era fatta se non con l'intelligenza artificiale? Ma ti puzzava già di falso.
non era vera. Ecco, Dio ha rinunciato su di noi ad avere un'immagine di questo tipo. Ha accettato che noi facessimo un cammino che ci portasse a riconoscere in Lui il nostro vero alleato di cui abbiamo bisogno, però liberamente, non come degli schiavi. Per questo, fin dalla notte dei tempi, ha avuto pazienza e ci ha dato tempo per crescere. La firma definitiva di tutto questo è Gesù che muore sulla croce, nudo, peraltro, tornando alla nudità. Così se ci serviva anche l'ultimo segnale che la nudità era il punto d'arrivo, ce l'ha dato pure sulla croce. Dio che muore sulla croce, nudo, dicendo persino Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno, è l'ultima prova dell'imperfezione di Dio. Quale Dio, dopo aver creato qualcuno o qualcosa, morirebbe così? Chiedendo lui scusa quasi, alle sue creature che lo stanno uccidendo. Ora la domanda è, ma come fa Dio a essere imperfetto in un modo così strano per noi? Perché ci sembra, come dire, un'imperfezione difficilmente imitabile, no? Noi quando qualcuno, come dire, già magari ci parla male, lo cancelliamo anche solo con lo sguardo. Come facciamo ad arrivare, no, a una simile forma invece di riconoscimento dell'altro, in cui accettiamo l'altro anche quando ci è nemico? Ecco, io credo che qui ci sta l'ultima parte, no, della riflessione che volevo proporvi. Noi siamo imperfetti non soltanto perché siamo delle creature e quindi siamo bisognosi, dobbiamo fare i conti con una vita che non possediamo in modo totalmente autonomo. Noi siamo imperfetti perché siamo relazione con l'altro. Quindi non esiste un tipo di perfezione per noi, ma neanche per Dio, in cui non ci sia anche la partecipazione dell'altro. Noi abbiamo un'idea di perfezione, no? Come se fossimo un quadro. La nostra idea di vita perfetta o di persona perfetta è un quadro bello dove c'è una persona al centro con, diciamo, tutti i lineamenti giusti. Quella è l'immagine di perfezione, un individuo isolato. Dovremmo passare a un'idea di perfezione in cui invece ci concepiamo più come delle tessere di un mosaico o di un puzzle, dove nessuna tessera da sola è perfetta, ma lo è soltanto nell'incontro con le altre. Dio perché ci ha perdonato sulla croce? Non perché è buono e noi siamo cattivi, ma perché Dio, quando ci ha dato la vita, si è concepito veramente in funzione a noi. Non è che si è messo in relazione con noi così per gioco. Quindi Dio aspetta noi. Dio non può esistere senza di noi. Se tu metti al mondo un figlio, tu non ti concepisci più al di fuori di quella relazione con tuo figlio. Non è che puoi dimenticarti un giorno, no, che c'è tuo figlio e l'altro giorno sì. Quando c'è tuo figlio, se gli hai dato la vita, tu, la tua vita ormai è unita a quella di tuo figlio o di tua figlia. Correggetemi se sbaglio. Questo dobbiamo pensare che è lo sguardo di Dio su di noi. Cioè Dio ci ha mostrato, faticosamente, col sangue, con la sua morte persino, che senza di noi Lui non può vivere, non vuole vivere, ha scelto di non vivere ed è per questo che ci ha creato. Ma ci ha così manifestato che non si vive da soli, neanche se si potrebbe farlo. Dio poteva anche fare a meno di noi. Ma nel momento in cui ha deciso di darci la vita, ci ha trasmesso questa immagine di imperfezione, che da soli non si può e non si deve vivere. Quindi capite, per entrare in questa logica, noi non è che dobbiamo sforzarci di diventare buoni o di guardare con simpatia qualcuno che ci è nemico. Dobbiamo pian piano, e direi anche un po' faticosamente, riconciliarci col fatto che siamo relazione, siamo strutturalmente bisogno dell'altro. E se cominciamo a vivere invece in modo troppo autonomo, troppo isolato, questo pian piano ci fa morire. Anche se magari non ce ne accorgiamo. Possiamo anche morire tra mille comfort e tra mille sicurezze, ma soli. E vuol dire che siamo già morti da tempo. Oppure possiamo invece morire magari con meno beni attorno a noi, ma con molte più relazioni. E questo è il segno che siamo vivi e che non moriremo mai. Che ritroveremo tutte queste relazioni, no, nell'eternità. Quello che in questa tappa, quindi, vogliamo sottolineare è che noi chiamiamo imperfezione qualcosa che in realtà è semplicemente la nostra natura in relazione a quella degli altri. Quindi vorrei che provassimo a cancellare un po', diciamo, il lessico, a riscrivere, ecco, il dizionario dei nostri termini.
Forse invertendo, ecco, queste due immagini di perfezione e imperfezione, forse i momenti in cui ci siamo sentiti imperfetti erano delle grandi occasioni di chiedere aiuto, di aprirci all'altro. E invece i momenti in cui ci è sembrato di essere perfetti, quelli in cui abbiamo vinto, sono stati a volte l'anticamera di grandi solitudini. Abbiamo conquistato dei traguardi, dei successi, ma poi attorno a noi non c'era più nessuno. Quindi forse la sapienza sta nel rivedere queste due categorie, perché forse sono molto diverse da come noi le immaginiamo e continuamente le proponiamo agli altri. Io credo profondamente nell'evoluzione della specie, questo da sempre. Quando ero giovane e adesso che sono meno giovane, vedo nei giovani l'avanzare di qualcosa di bello che è importante che noi sappiamo riconoscere. Ora, vi avevo promesso due figure, ve le provo a dire in modo sintetico, che ci mostrano tutto questo, diciamo, alla prova dei fatti, nella loro semplice vita. La prima è uno dei personaggi che io più amo della scrittura. Lo amo nelle due versioni, dell'Antico Testamento e del Nuovo. Sono due persone che hanno lo stesso nome. Qualcuno ha indovinato? C'è un personaggio che c'è sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento con lo stesso nome, ma sono evidentemente due persone diverse. Giuseppe. Ecco, amo profondamente Giuseppe, vi parlo anche per questioni di brevità del Giuseppe del Nuovo Testamento, di cui c'è scritto molto meno dell'altro Giuseppe, cui c'è una saga completa. Allora, Giuseppe io credo che sia l'esempio concreto, plastico, dell'uomo che scopre l'imperfezione e si sente chiamato da Dio a viverla. Perché? Allora, Giuseppe era l'uomo perfetto, si era fidanzato con la ragazza più bella del paese. Quindi voi immaginatevi un fidanzato che ha trovato la ragazza più bella, ma non del pianeta, dell'universo, no, potremmo dire, cioè la Vergine Maria. Vi immaginate? La prima volta che Giuseppe è tornato a casa dopo, non so, la prima gazzosa in paese con Maria. Cioè io non so immaginare i brividi, i sogni, le immaginazioni che si era fatto, no? Tra l'altro era un uomo giusto che osservava la legge, quindi... Cioè, proprio sai, il classico ragazzo bravo, no, che si fidanza con la brava ragazza, che vanno a messa la domenica, insomma, il quadretto perfetto, no? La famiglia del Mulino Bianco. Però succede qualcosa di imperfetto. Sua moglie è incinta. E lui è l'unico che sa di non essere stato lui, evidentemente, ma che pensa anche che non è stato nessun altro, perché conosce Maria. Sapete, gli altri del paese potevano dire, vabbè, questi due qua venivano a messa tutti e due, poi, hai visto, Non sono ancora sposati, invece. Questa era la chiacchiera che poteva circolare nel paese, cioè gli sguardi potevano andare su Giuseppe, evidentemente. Giuseppe invece è l'unico che può proteggere Maria dall'accusa che sia stato un altro a metterla incinta. Nel Vangelo di Pasolini, il mio omonimo, che ha fatto il Vangelo secondo Matteo, la scena è bellissima. Sapete che Pasolini è molto realista, molto crudo nei suoi film, no? C'è questa scena di Giuseppe che sta lavorando il legno all'aperto, arriva Maria da lontano che si accarezza la pancia, una pancia diciamo già. Giuseppe in due secondi capisce che non è la pizza della sera prima, è qualcosa di più serio e ha un momento, viene inquadrato, no, in primo piano e lì capisce che improvvisamente si trova davanti a un'imperfezione della storia. E parlo di imperfezione perché io tante volte a Dio gliel'ho detto, ma scusa un attimo, ma perché non sei andato da quei due ragazzi a fargli un'annunciazione congiunta? Cioè li aspettavi un giorno, no, da qualche parte, gli dicevi, ascoltate, voi pensavate, e invece è tutto diverso, no? Invece no, manda un angelo prima da Maria e poi da Giuseppe. È un birbante Dio, Ci avete mai pensato perché fa queste cose? In realtà le fa perché i due dovevano liberamente entrare nello stesso mistero, facendo i conti con l'imperfezione di Dio. Sono i primi che fanno i conti con l'imperfezione di Dio. Qual è l'imperfezione di Dio? Che Dio doveva aggiustare la storia umana senza rifarla da capo. Voi immaginatevi il tema che abbiamo detto prima, no? Dio aveva fatto un errore, doveva riscrivere la frase senza cancellarla, perché questa è la salvezza, perché si è incarnato, perché ha dovuto, diciamo, aggiungere quello che mancava alla creazione, il suo figlio, il suo amore, senza ricominciarla da capo, con tutta la violenza, le divisioni e tutto quello che c'era allora come adesso. E quindi decide di fare che cosa? Di farsi carne nel grembo di una donna, di una creatura, come noi.
Ora, Giuseppe, davanti a questa imperfezione, sapete, no, la storia? Essendo giusto, pensò di licenziare in segreto Maria. Cioè, la prima idea che gli viene è: vabbè, adesso faccio un passo indietro, due, tre, mi dileguo, non metto in difficoltà Maria, ne usciamo tutti a testa alta e poi chi vivrà vedrà. Capite? Questo era il pensiero di Giuseppe. Ma nel sogno Dio gli dice: non temere di prendere con te Maria, cioè non temere di prendere questa imperfezione con te, perché c'è lo Spirito Santo lì in mezzo. Cioè, in questa cosa un po' scandalosa, un po' difficile, un po' che non sai come andrà a finire, ti devi fidare che Dio aggiungerà quello che ora voi non potete vedere. Tra parentesi, il nome Giuseppe, sapete cosa vuol dire? Dio aggiunge. Quindi ce l'aveva scritto nel sangue Giuseppe da sempre. E un giorno questa cosa qui si è materializzata. Ma questo, vedete, è proprio il cuore di qualcuno che non è perfezionista. Uno che sa, che ha la speranza che Dio aggiunga. Perché noi a volte siamo così perfetti, tendiamo alla perfezione, quando sbagliamo diventiamo come Fonzi? Perché pensiamo di essere solo noi il valore della nostra vita. Non ci crediamo che Dio aggiunga quello che noi non sappiamo mettere. Per questo facciamo tutti fatica a confessarci. Ammettiamolo? Lo ammettiamo? Quando andiamo a confessarci, perché ci viene questa specie di reflusso gastrico? Vado o non vado? No, ma aspetta, domani c'è un po' più di tempo. Cioè, ci siamo confessati mille volte, no? Nessun prete ci ha mai tirato uno schiaffo per i nostri peccati. Anzi, il più delle volte poi quando siamo usciti abbiamo detto: ma perché ci ho messo così tanto, no? Eppure ogni volta che dobbiamo riconoscere che siamo stati mancanti, ci viene la scarlattina. È curiosa questa cosa qui, no? Perché ci abbiamo in testa ancora l'idea che esista un Dio in qualche modo arrabbiato perché abbiamo fatto degli errori, perché non siamo stati perfetti, e quindi dobbiamo tentare di presentarci la prossima volta davanti a Lui perfetti. Capite qual è il problema? Non riusciamo a vivere un po' liberamente, un po' imperfettamente davanti a un Dio che invece non è perfetto come noi immaginiamo e che ci tollera tranquillamente in tutte le nostre imperfezioni. Come quando eravamo bambini. Vi ricordate da bambini? Tu ti sbucciavi il ginocchio, facevi una rapina in banca, facevi qualsiasi cosa, tornavi davanti ai genitori che ti davano una carezza, magari anche uno schiaffettino se te lo meritavi, e ricominciavi e diventavi grande in questo modo. Ecco, Giuseppe, per tornare a lui, si trova in una situazione che è un bivio, non so, ve lo vorrei descrivere come qualcosa che noi tutti i giorni troviamo. Noi tutti i giorni siamo davanti a questo bivio. Rimanere soltanto nel giusto, fatto, non ho sbagliato niente. Tante volte quando la gente viene a confessarsi, sapete qual è l'inizio? Padre, io non ho fatto quasi niente di male. E tu gli dici: peccato. Sei in banca, capisci? Più scrivi sull'assegno e più ti potremmo rimborsare. Invece se non hai sbagliato niente, c'è qualcosa che ti perdi, insomma, no? Però questa è un po' la nostra logica, di immaginare che davanti a Dio meno dichiariamo e meglio stiamo. Ecco, Giuseppe è la prima creatura che scopre che davanti a questo bivio si può o rimanere giusti, rimanere in quello che bisogna fare, oppure fare un azzardo, avere il coraggio di prendere la strada dove non ci mostriamo perfetti, ci mostriamo per quello che siamo. Però ci rendiamo conto che in quella strada c'è più vita. C'è più promessa. Lo vedete questo bivio? Qualcuno lo vede? Vi prego, sono venuto per dirvi questo stasera. Cioè che noi possiamo nella vita impostare il navigatore a contenere gli errori, cercare di arrivare alla morte senza mai dover chiedere scusa a nessuno, senza mai sbagliare. Oppure lo possiamo impostare sul vivere in abbondanza, sbagliando, risbagliando, ma vivendo, ma prendendo con noi tutta la vita che c'è. Non per paura di comprometterci, che gli altri dicano qualcosa di noi, ma perché abbiamo voglia di vivere. Capito? Giuseppe è lì, no? C'ha Maria davanti agli occhi, con la pancia, e ha tentato di fare un passo indietro. E poi dall'altra parte c'è Maria e lui che fa un passo in avanti e dice: ma io me la tengo questa donna, ma io me la tengo tutta la vita. E io quando lo incontrerò, quest'uomo santo e meraviglioso, gli chiederò: raccontami quella mattina che sei andato a citofonare alla tua sposa e gli hai detto che sareste state insieme, perché deve essere stato un momento meraviglioso. Lui va da Maria dicendo: guarda, non ci ho capito niente, probabilmente neanche tu, però questa cosa qui la viviamo insieme. Sentite che c'è un'imperfezione in questo, perché non c'è un programma,
Non sapevano come sarebbe andata a finire. Infatti è finita in modo stranissimo, con questo figlio morto sulla croce, Maria sotto che piangeva. Ma sarà stata la storia più bella del mondo, la loro. E perché? Perché hanno rinunciato a una stupida idea di imperfezione che rimpicciolisce sempre la vita. Perché se tu vuoi essere perfetto, nel senso senza sbavature, sicuramente ci riuscirai.

perché credo che siano due figure che hanno scoperto lo stesso segreto. Sapete che San Francesco scopre questa via della minorità, lui la chiama così, no? I francescani, sapete come si chiamano in gergo tecnico? Frati minori, cioè più piccoli. Perché Francesco ha voluto che i frati si chiamassero minori? Vi do una mia personale spiegazione tra le tante possibili. Francesco d'Assisi racconta nel Testamento che quando era nei peccati gli sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, ma lo stesso Altissimo mi condusse da essi e usai con essi misericordia, e quello che mi sembrava amaro si trasformò in dolcezza d'anima e di corpo. L'avete sentita forse questo racconto? Cioè Francesco cosa dice? Dopo una vita tutta spesa a fare un po' il fenomeno, no? Diventare il mercante, il cavaliere, ha tentato di iscriversi a tutte le competizioni della sua epoca, ma non è riuscito mai a essere se stesso, a essere felice. Un giorno gli accade una cosa che non ha messo in conto, non ha programmato, anzi non la voleva fare, perché quando vedeva i lebbrosi cambiava marciapiede. Quel giorno il Signore gli fa sbattere la faccia contro i lebbrosi e lui dice: e usai con essi misericordia. Cioè tira fuori dalle tasche qualcosa che aveva da sempre, ma non sapeva di averlo. La misericordia, cioè l'attenzione all'altro. Tu immaginati che per una vita ti fai gli affari tuoi e torni a casa sempre un po' triste e depresso. Un giorno ti fermi a parlare con qualcuno, con un povero per strada, torni a casa che sei felice come una Pasqua. Dici: o ho mangiato male ieri sera, o qua devo riflettere su questa esperienza. Cioè, perché oggi sono così felice? Perché una persona più piccola di me, più piccola in tutti i sensi, più povera, meno in salute, meno ricca, eccetera, eccetera, mi ha dato l'occasione di tirar fuori il meglio della mia umanità. Per questo sono felice. Per questo quello che era amaro è diventato dolce. Cioè, io credo che Francesco quel giorno abbia fatto questa scoperta, che il meglio di noi viene fuori davanti a qualcuno imperfetto, più piccolo di noi, che ci dà però l'occasione di donare quello che abbiamo. Allora perché inventa i frati minori? Perché dice: ma noi dobbiamo essere come quei lebbrosi, cioè delle persone che nel mondo attivano negli altri la generosità, che facciamo un passo indietro, cioè che scegliamo l'imperfezione volontariamente. Perché? Perché quando tu sei imperfetto, se scopri questa legge fondamentale, no, che dai l'occasione all'altro di fare qualcosa di buono, capite, si crea come un raddoppio. L'altro è felice perché ti dà qualcosa di buono, tu sei felice perché ricevi qualcosa di buono e perché vedi un altro essere felice. È come un po' quando stai male, no? Se tu sei a letto e non riesci ad andare neanche a farti il pranzo, dare la possibilità a qualcuno di farti il pranzo, capite, è una cosa che fa bene a lui, perché lui tira fuori la sua generosità. Fa bene a te perché fai il pranzo senza neanche doverlo cucinare. Ma per di più sei anche felice perché vedi che l'altro è felice di fare quella cosa per te. Questa è la perfezione. La perfezione è dentro le relazioni. Cioè quando noi smettiamo di funzionare come dei singoli che bastano a se stessi, che funzionano per se stessi, e cominciamo ad attivare negli altri il bene così come gli altri lo attivano in noi. Cioè si crea come una circolarità. Giuseppe con Maria fa la stessa cosa, fa un passo indietro. Giuseppe era un uomo, del sud. Voi immaginate un uomo del sud con l'orgoglio ferito perché gli hanno preso la fidanzata? Fa un passo indietro per fare che cosa? Per permettere a Maria di esprimere il meglio della sua umanità, che poi era la divinità. Pensate un po'. Quindi noi abbiamo pure scoperto in questo galateo spirituale che se noi mettiamo gli altri nella condizione di tirar fuori il meglio della loro umanità, la loro umanità rivela Dio. Maria di Nazareth in modo inimitabile, nel senso che proprio l'ha generato Dio. Ma noi pure. Quando noi permettiamo a qualcuno di fare qualcosa di buono, si manifesta il suo carattere divino. Perché noi siamo amore come Dio è amore. Quindi dobbiamo solo avere un'occasione per poter amare. E lo vedete che nel nostro mondo la trappola è questa, no? Che stiamo diventando tutti perfetti. Ci abbiamo gli orologi, il battito cardiaco monitorato, ci abbiamo un computer da qualche parte che sa tutto di noi, che ci tiene costantemente aggiornati sul nostro stato di salute, di vita. Ma spesso non amiamo più nessuno. Iniziamo e finiamo le nostre giornate pensando a noi, alla nostra sopravvivenza, alla nostra sussistenza, a noi.
sostanzialmente. Ci perdiamo il meglio della vita.

0: che invece è vedere altri occhi sorridere, è vedere qualcun altro fare del bene, è avere fiducia negli altri, pensare bene degli altri. Capite? Rischiamo di perderci questo, che invece è il meglio della vita, è il meglio della vita umana. E Francesco credo che quando, ecco, si prende questa parte migliore, capite, non, noi tante volte pensiamo che i frati, San Francesco, i frati che lo seguono, no, abbiano scelto la povertà, la piccolezza, così, come una specie, no, di vezzo spirituale, no? Nel senso che c'è qualcuno che vuole esagerare e fa pure il povero. Ma questa è una dimensione della vita umana. Cioè, le persone grandi sono le persone piccole. I leader, anche in un'azienda, quali sono? Quelli che congedano tutto l'ufficio e ogni persona che va a casa dice: basta, non ne posso più, speriamo di non vederlo per 12 ore il capo ufficio. Oppure quelli che emergono davanti a lui. Un buon leader è uno che fa crescere il gruppo che ha attorno a sé, non che lo schiaccia. Le sappiamo tutte queste cose. Però continuiamo invece a coltivare dei parametri di perfezione asfissianti, impossibili, che hanno poca vita dentro. Se ci pensate, il segreto scoperto da Francesco, da Giuseppe, è poi quello che abbiamo visto più compiutamente nell'incarnazione. Perché Dio si è fatto bambino? Poteva nascere già da adulto, eh? Ci avrebbe già dimostrato che era Dio, che arrivava dal cielo, atterrava dalle nostre parti, invece no, è nato in modo nascosto, in una mangiatoia, non se ne è accorto nessuno se non quattro pastori a cui nessuno poteva dar retta, perché ha voluto crescere in mezzo a noi, ha voluto farci crescere. Quando c'è un bambino in casa, cos'è che ci succede a noi, attorno a quel bambino? Smettiamo di dire le parolacce, non ci innervosiamo. Tiriamo fuori il meglio della nostra umanità. Perché? Perché davanti a qualcuno imperfetto come un bambino, la nostra umanità si perfeziona, viene fuori il suo meglio. Io questa cosa l'ho capita un giorno da giovane, quando facendo l'autostop da Cremona a Milano mi ha caricato su un uomo che lavora nel mondo della finanza, no? Che mi carica in macchina e comincia a raccontarmi di sé, no? Che il suo mondo del lavoro era terribile, le sue giornate erano trasquali. Io dopo un po' gli ho detto: guarda, raccontami qualcosa di piacevole, altrimenti scendo al prossimo autogrill perché non ne potevo più. Gli ho detto: ma non ti è successo qualcosa di bello anche nella vita? E lui mi fa: è vero, mi è nato un figlio. Io ho detto: oh, guarda, parlami di tuo figlio, che forse è meglio. E lui mi ha detto così: io passo le mie giornate al lavoro e arrivo a casa sentendomi un posacenere da svuotare. Quando entro in casa e vedo quel bambino che mi allunga le braccia, io sento venire fuori da me un amore, una bellezza che non pensavo neanche più di avere. Io l'ho guardato e gli ho detto: grazie, questa è la più bella spiegazione del Natale che abbia sentito finora. Cioè, quell'uomo mi ha fatto capire cos'è il Natale. Ma cos'è quel Natale che dobbiamo regalarci anche tra di noi, questa posizione di piccolezza, di apertura all'altro, cioè di accettazione della nostra imperfezione, che ci fa essere contenti perché? Perché attiva le relazioni. Non vi accorgete che passiamo le nostre giornate facendo finta di non aver bisogno degli altri, quando ne abbiamo profondamente bisogno? Solo che non lo diciamo, perché siamo diventati così tanto grandi da dimenticarci che Gesù ci ha prescritto una cura per poter entrare nel regno di Dio, diventare come i bambini. E forse voleva dire anche diventare o accettare che siamo imperfetti, cioè bisogno dell'altro, come l'altro è bisogno di noi. Grazie del vostro ascolto.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

5 di mattina a una stazione. La nebbia sembra un lento temporale. Il vento segna il volto come spine.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio banchetto, venite alle nozze. Alleluia.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio banchetto, venite alle nozze. Alleluia.
2: Chi ha sete, venga a me e beva alla sorgente della vita.
3: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar, un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Chi ha sete, venga a me e beva alla sorgente della vita.
2: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, ci sfami con miele dalla roccia.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, ci sfami con miele dalla roccia.
1: La sapienza ha costruito la sua casa, alleluia.
0: Ha preparato il vino e la mensa, alleluia.
2: Dal libro dell'Esodo. Un giorno il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aronne, Nadab e Abiu, e insieme 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano. Mosè avanzerà solo verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e il popolo non salirà con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: tutti i comandi che ha dati il Signore, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e tuttavia mangiarono e bevvero.

0: Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti.
1: Questo è il pane disceso dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
0: Io sono il pane vivo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
1: Questo è il pane disceso dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
2: Dalle opere di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa. L'unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo per far di noi da uomini dei. Tutto quello che assunse lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché redenti dalla umiliante schiavitù fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. Oh, inapprezzabile e meraviglioso convito che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine. Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo. Per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eucarestia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. Nessuno, infine, può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quell'altissima carità che Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia è il memoriale della Passione, il compimento delle figure dell'antica alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini.

0: Riconoscete in questo pane colui che fu crocifisso, nel calice il sangue sgorgato dal suo fianco. Prendete e mangiate il corpo di Cristo, bevete il suo sangue.
1: Poiché ora siete membra di Cristo.
0: Per non disgregarvi, mangiate questo vincolo di unità. Per non svilirvi, bevete il prezzo del vostro riscatto.
1: Poiché ora siete membra di Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: L'Evangelista Giovanni dedica ben 5 capitoli del suo libro al racconto dell'ultima cena. E qualcuno rimane stupito dal fatto che in questi 5 capitoli non compaia il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non ne ha sentito il bisogno perché era già stata raccontata da tutti e 3 i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, e l'aveva raccontata anche Paolo nella lettera ai Corinzi. È un altro l'obiettivo che ha Giovanni. Lui vuole illuminare le sue comunità cristiane alla fine del primo secolo sul significato di quel gesto che ogni settimana nel giorno del Signore loro compiono, il gesto dello spezzare del pane. Forse già nelle sue comunità cominciava a diventare un rito a cui non corrispondeva poi la vita. E come introduce questo chiarimento? In 2 momenti del suo Vangelo. Uno lo ricordiamo tutti molto bene, quando durante l'ultima cena, al posto dell'istituzione dell'Eucarestia, l'Evangelista ci racconta il gesto di Gesù, la lavanda dei piedi. Il significato è chiarissimo. L'Evangelista vuole dirci: stai attento che il rito dello spezzare del pane e del mangiare quel pane deve poi tradursi nella vita d'amore concreta, che è quella del servizio al fratello. Se questo non accade, il tuo rito può diventare anche ipocrita. C'è poi un altro momento in cui presenta il significato dell'Eucarestia, ed è al capitolo 6, quando, dopo aver raccontato il segno della condivisione dei pani, l'Evangelista presenta un lungo discorso di Gesù che arriva al punto, alla fine, di dire chiaramente che cosa significa assimilare quel pane. Bene, questo lungo discorso che Gesù fa inizia con un chiarimento, perché qualcuno ha equivocato il segno, lo ha capito, è come un dover ricorrere a Dio perché risolva lui con prodigi e miracoli il problema della nostra fame, fame molto concreta, perché il segno vuole proprio indicare questo, come saziare i bisogni dell'uomo, bisogni molto concreti, bisogni di vita. Non è ricorrendo a Dio perché faccia lui quello che invece siamo noi a dovere fare. E il gesto, il segno compiuto da Gesù significava proprio questo. Tutta la fame del mondo, tutti i bisogni dell'uomo saranno saziati perché Dio ha preparato una casa bella per i suoi figli, saranno saziati quando accetteranno la logica dell'amore, della condivisione, consegnare ai fratelli tutti i beni che uno ha a disposizione, e allora non solo sarà saziata la fame di tutti, ma ci sarà anche ciò che avanza, abbondanza. Poi, dopo aver chiarito questo equivoco, Gesù introduce un altro pane, non più il pane materiale che alimenta la vita di questo mondo, ma nel suo discorso comincia a parlare di un pane che è sceso dal cielo per donare un'altra vita, la vita biologica. La vita può ridursi anche a un sopravvivere, a un vegetare. L'uomo ha bisogno di un'altra vita, e questa vita è data da un pane che è sceso dal cielo. Un linguaggio abbastanza criptico per coloro che lo stanno ascoltando, ma diventerà poi chiaro e lo capiranno quando Gesù andrà avanti nel suo discorso. Presentava se stesso pane, pane come sapienza di Dio inviata dal cielo per illuminare e guidare gli uomini alla vera vita umana, perché se non seguono questa sapienza loro vanno per cammini di morte. Ecco, Gesù si è presentato in questo discorso come questo pane, questa sapienza che alimenta la vera vita, la pienezza di vita umana, perché non è vita umana piena quella di chi vegeta, anche se c'ha tutti i beni di questo mondo. La vita deve avere un senso, un obiettivo, un significato. Bene, questa è la prima parte del discorso. A questo punto inizia il nostro brano. Ascoltiamo.
2: In quel tempo Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
1: Io mi sono chiesto molte volte cosa devono avere capito i discepoli durante l'ultima cena del gesto compiuto da Gesù. Che cosa aveva fatto? A un certo punto della cena lui aveva preso del pane e aveva detto: «Questo sono io, prendete e mangiate». Non devono avere capito molto. Quella sera è stato in seguito quando, obbedendo al comando del Signore, hanno continuato a celebrare ogni settimana quel gesto di spezzare il pane, e hanno riflettuto, guidati dallo Spirito, hanno compreso e interiorizzato il contenuto di quel gesto e il coinvolgimento che richiedeva il fatto di assimilare quel pane. Sono passati decenni di riflessione nelle comunità cristiane. L'Evangelista Giovanni ci ha presentato in un discorso di Gesù ciò che queste comunità, soprattutto quelle dell'Asia Minore, dove si trovava come punto di riferimento il Giovanni, figlio di Zebedeo, a Efeso concretamente, lì ci hanno presentato in questo discorso tutta questa maturazione di comprensione del gesto dello spezzare del pane. E oggi vogliamo riflettere proprio sull'ultima parte di questo discorso, dove il tema è proprio quello dell'Eucaristia. Ci aiuterà a capire ciò che noi oggi facciamo ogni settimana nel giorno del Signore. La presentazione che viene fatta è con immagini, con termini che possono essere un po' difficili, perché riflettono il linguaggio teologico, semitico, e noi cercheremo di comprenderle. Gesù dice: «Io sono il pane vivente che è sceso dal cielo». È sceso in questo mondo dal cielo come pane. Chi mangia di questo pane ha la vita eterna, e il pane che io darò è la mia carne. Ecco, sono immagini che vanno capite. Anzitutto, in primo piano, in questo testo, noi troviamo un verbo, mangiare. Ricorre nel discorso di Gesù ben 11 volte mangiare, un pane che va mangiato, va assimilato. Ricorrerà poi un altro verbo ben 4 volte, ancora più forte, non mangiare, ma masticare, triturare, assimilare proprio fin nelle briciole. Ricorre 4 volte questo verbo molto forte. E poi ne ricorrerà un altro, bere. Ecco, sono verbi che ci obbligano forse a riconsiderare certe devozioni eucaristiche che in passato hanno avuto il loro significato, il loro valore. Ma se non riflettono, se non esprimono il senso autentico dell'Eucarestia, tutte queste devozioni vanno ripensate. E se poi addirittura certe devozioni offuscano il significato dell'Eucarestia, allora anche se la gente vi è affezionata, devono essere lasciate. Mangiare quindi, bere, significa accogliere nella propria vita quello che ci viene presentato da quella carne che è Cristo, farlo diventare parte della nostra vita, della nostra persona. Ma che cosa si intende per carne? Noi quando parliamo di carne pensiamo subito all'aspetto fisico, gli atomi, i muscoli. No, per un semita carne è la persona vista nella sua fragilità, nella sua precarietà, debolezza, e soprattutto l'uomo è carne perché è mortale, è vulnerabile, è una creatura effimera, soprattutto destinata a morire. Bene, questo alimento che viene dal cielo si è fatto carne, dice Giovanni, cioè si è fatto uno di noi con tutte le nostre debolezze e fragilità che appartengono alla nostra natura umana. L'immortale si è fatto uno di noi, mortale, e se Gesù non fosse morto in croce sarebbe morto di vecchiaia, perché si è fatto carne. Allora, mangiare, dicevamo, significa accogliere, assimilare, ma che cos'è questo pane disceso dal cielo? È la sapienza di Dio, la sapienza che si è incarnata in Gesù. Lì ci viene presentato il progetto uomo autentico e se voglio che si realizzi in pienezza la mia vita come Dio me l'ha donata, io devo assimilare quella sapienza che si è fatta carne, si è incarnata in una persona, non in norme, in disposizioni, no, è quella persona che mi indica l'uomo riuscito, l'uomo che segue la sapienza di Dio. E Gesù si è presentato come questo pane disceso dal cielo, questa sapienza che tutti devono assimilare se vogliono essere realmente uomini in pienezza. Questa presentazione che Gesù fa di se stesso è scandalosa per un giudeo. Perché? Perché la sapienza per un giudeo è la Torah. L'uomo, se vuole essere realmente uomo, ha già tutto nella Torah. Gesù dice, la Torah non era tutto, bisognava andare oltre. Adesso di fronte a voi avete la sapienza di Dio che si è fatta carne, assimilate questa sapienza come pane per la vostra vita, deve diventare parte di voi stessi. Ricordiamo Ezechiele che è invitato da Dio a mangiare quel rotolo, vuol dire Ezechiele, prima di parlare alle persone, assimila bene la mia sapienza che è contenuta nella Torah, anche se la Torah non era ancora tutta la sapienza di Dio, che invece è incarnata in pienezza nella carne di Gesù di Nazaret. I giudei che stanno ascoltando questo discorso non possono che reagire. Ascoltiamo.
2: Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.
1: A questo punto i giudei hanno capito, e abbiamo capito anche noi, che il pane disceso dal cielo era la persona di Gesù, il suo messaggio, il suo Vangelo, e questa è stata una pretesa scandalosa per i giudei che hanno reagito. Gesù va oltre, dice: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non potete avere in voi la vita. Gesù a questo punto non si riferisce solo a una dottrina, a un messaggio, ma a un mangiare concreto, non metaforico. E i giudei si aspettano una spiegazione. Credere in Gesù vuol dire aver capito la proposta che lui ci fa, l'uomo che lui rappresenta, e credere in lui vuol dire: ti affido la mia vita, vivo come te. Qui il credere si traduce in un gesto di adesione, un gesto concreto, un segno che indica chiaramente che voglio che la persona di Gesù entri in me. Eccolo il significato del mangiare, dell'assimilare, assumere, mettere dentro la nostra persona la persona di Gesù. E Gesù ci insiste: vi assicuro, è necessario mangiare la carne del figlio dell'uomo. In questo versetto non vengono nominati il pane e il vino, che saranno i segni di questa assimilazione della persona di Gesù, ma direttamente vengono indicati ciò che il pane e il vino significano. Il pane è tutta la storia della persona di Gesù, che è stata una vita donata. Ecco cosa significherà quel pane con il quale Gesù si identifica: ecco chi sono io, pane. E poi il vino, il sangue. Il sangue per un ebreo è la vita. Anche oggi, per la disposizione che c'è nella Torah, non ci si può impossessare del sangue. Il sangue va versato, riconsegnato alla terra, perché è la vita, e la vita appartiene a Dio. E qui Gesù dice: dovete bere il mio sangue. Bere il suo sangue significa accogliere la sua vita, il suo spirito, quella forza divina che ti porta a donare tutto te stesso per amore. Quando si mangia quel pane, quando si beve a quel calice, si fa la scelta di accogliere tutta la storia della vita di Gesù nella propria vita. Gesù continua con un altro verbo ancora più forte: masticare. Chi mastica la mia carne beve il mio sangue. Cosa significa quel masticare? Quando noi mastichiamo, trituriamo proprio. Vuol dire che quella persona di Gesù dobbiamo averla capita bene. Ecco la necessità, prima di compiere quel gesto di accogliere il pane nella nostra vita, bisogna aver capito chi è quel pane, perché altrimenti compiamo un gesto che rimane un rito di cui non comprendiamo la portata e l'impegno che richiede poi in noi. È necessario, a questo punto direi, superare un certo linguaggio devozionale e intimistico che allontana dal senso autentico dell'Eucarestia. Qui si parla di accogliere quel pane che è Cristo, quel vino che è il sangue, che è la vita di Cristo, accoglierli in noi stessi. Quindi si tratta di mangiare, di bere, è questo l'Eucaristia, non altro. Allora, un certo linguaggio devozionistico, ripensiamolo. Chi parla di star vicino al divin prigioniero, a consolare Gesù che è solo nel tabernacolo, scusate questi riferimenti, o addirittura portarlo in trionfo, fargli compagnia. No, l'Eucaristia non ha lo scopo di catturare Gesù per tenerlo vicino, per poterlo adorare, no. È la richiesta che lui ci fa: ci stai ad accogliere la mia vita nella tua vita e compi questo gesto di mangiare, di bere, che significa assimilare. L'Eucaristia è questo e solo questo. Tutto quello che ci può allontanare da questo significato provocatorio, cerchiamo di rivederlo. E Gesù continua. Chi mastica la mia carne, di nuovo questo verbo, beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Questo verbo dimorare, menein, che è importantissimo nel Vangelo secondo Giovanni, è l'immagine sponsale dell'Eucaristia, questo rimanere in Cristo. Vi ricordate il Cantico dei Cantici? L'Evangelista Giovanni riprende la stessa formula dell'amata con l'amato. Il mio amato è per me e io per lui. È la stessa formula che viene ripresa qui. Il banchetto eucaristico è l'incontro sponsale con Cristo. Questa è l'immagine più bella che noi abbiamo. Chi mangia quel pane risponde alla proposta sponsale che Cristo ti fa. Vuoi unire la tua vita alla mia? Se vuoi unire la tua vita alla mia, mangia quel pane, bevi la mia vita rappresentata dal mio sangue e allora noi diventiamo un'unica persona. Siamo uniti come lo sposo e la sposa, condividiamo la stessa vita. E ora sentiamo che cosa accade a chi mangia questo pane e beve a questo calice. Sentiamo.
2: Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
1: Gesù ha dato un ordine: prendi e mangia, prendi e bevi. Che cosa accade? A chi obbedisce a quest'ordine dato da Gesù, stende la sua mano, accoglie quel pane, beve a quel calice, riceve la vita. Dice Gesù: chi mastica di me vivrà grazie a me. Per comprenderlo, questo messaggio possiamo fare riferimento all'allegoria della vite e dei tralci. Nella vite e nei tralci circola l'identica linfa. La linfa è lo spirito, la vita divina che Gesù possiede per sua natura, e questa vita divina adesso è donata a noi proprio quando noi accogliamo, mangiamo quel pane che è lui e beviamo a quel calice. E quando questa vita circola in noi produce i frutti. La vite produce l'uva e l'uva dà il vino, simbolo della gioia. Il segno che abbiamo accolto questa vita è quando noi produciamo, doniamo gioia ai fratelli. La gioia è il segno della presenza in noi dello Spirito. E Gesù conclude il suo discorso dicendo: questo è il pane che è sceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e sono morti. C'è un pane materiale, quello che alimenta la vita biologica, e questa vita finisce. Viene dalla terra, torna alla terra. Se non ci fosse stata donata dal Padre del Cielo, attraverso Cristo, la sua stessa vita, la vita divina, il nostro destino sarebbe quello delle piante e degli animali. La vita biologica finisce. Prendiamo coscienza. Quando noi mangiamo quel pane, beviamo a quel calice, accogliamo il dono della vita divina che Gesù ha portato nel mondo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

0: Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

0: Hai nutrito il tuo popolo con il cibo degli angeli. Gli hai dato pane dal cielo. Alleluia.
1: Sacerdoti santi offriranno a Dio l'incenso e il pane. Alleluia.

0: nostra e un nome nuovo. Alleluia.
1: Dall'Oriente all'Occidente, grande è il mio nome fra le genti, e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome, e una oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti.

0: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangerà questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
1: Cristo è il pane della vita. La Chiesa acclama con gioia:
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che sulla croce hai offerto al Padre il sacrificio perfetto, insegna anche a noi ad offrirlo degnamente insieme a te.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, Re di giustizia e di pace, che sotto i segni del pane e del vino ci hai dato il memoriale della tua immolazione sulla croce, accetta anche noi come offerta a Dio gradita.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, che hai voluto perpetuare in ogni parte della terra la tua offerta pura e santa, fa che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo corpo.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, fa che, rinvigoriti da questo cibo, giungiamo al tuo Monte Santo.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, invisibile ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e bussi, vieni da noi, cena con noi e noi con te.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi ancora a Madrid. Il tema della puntata odierna è il perdono. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: centro della puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità, ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento, il cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù, non un atto di condanna ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda, parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? ma questo sono forse io, sono io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi, e dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

0: Trontullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
1: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
0: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
1: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato, no. Quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma il nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità. E ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
0: possiamo parlare della forza silenziosa di Dio, no? Che non abbandona mai il tavolo dell'amore, neppure quando sa che sarà lasciato solo.
1: Sì. E noi talvolta facciamo fatica a fermarci a riflettere sulla verità di queste affermazioni, al punto tale che riteniamo come impossibile e incredibile appunto che sia così. Perché il tavolo dell'amore, che di fatto poi può essere anche l'immagine dell'ultima cena, ma diventa anche l'immagine di ogni relazione autentica, il luogo nel quale si condivide, nel quale si accoglie, nel quale si dona continuamente. E pur sapendo che sarà tradito, abbandonato, lasciato solo, ecco, non si alza da quel tavolo. E Gesù ha la capacità di rimanere. E cioè, questo, ancora una volta, il cuore del messaggio, la forza è quella di restare vulnerabile proprio per amore, di non rinunciare alla relazione anche quando sembra fallire. Cioè Gesù ci insegna che la vera grandezza non sta nel potere, ma nella perseveranza dell'amore, nell'accettare di essere feriti e forse anche traditi dall'altro, eppure si continua a rimanere. È al punto che uno dice: ma chi glielo fa fare? E questa è la cosa incredibile. Molto spesso anche le persone ammalate ritengono impossibile che Dio sia capace di rimanere fedele nonostante le continue infedeltà da parte nostra.

0: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
1: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. Il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto. Se salta la memoria centrale, io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto. No, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio. Gesù è Dio, ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre, perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto, ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli. E vorrei aggiungere che quando, l'ho citato prima, quando Pietro, e anche questo è sconvolgente nel Vangelo, quando Pietro, dopo la risurrezione di Gesù, interrogato da Gesù, risponde alla domanda di Gesù stesso: mi ami tu più di costoro? Pietro risponde per tre volte: Signore, tu sai che ti amo. Ok, come mai gli chiede per tre volte? Per rinfacciare il peccato? No, per aiutarlo a comprendere una cosa molto semplice. Guarda, adesso che hai capito che non sei capace, adesso che hai capito che sei debole, adesso che hai capito che sei fragile, meglio ancora, adesso che hai capito che sei come tutti gli altri, adesso, non prima, adesso puoi guidare la Chiesa. Prima, appunto, Pietro dice: anche se tutti si scandalizzassero di te, io mai, non ti abbandonerò mai. Poi scappa e tradisce. Adesso invece che hai capito che sei come tutti, adesso puoi davvero guidare la Chiesa, perché puoi mostrarti realmente solidale, testimoniare concretamente il mio volto autentico, che è solo un volto d'amore capace di amare.
0: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
1: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
0: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto. Va bene?
1: Grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proselpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. A Don Tullio dedichiamo il prossimo brano.

Termina qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, cari amici, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi ancora nella capitale, Madrid. Accompagniamo il Santo Padre con la nostra preghiera. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione e l'augurio di una buona giornata.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste domeniche, è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, carissimo Federico, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e oggi non possiamo ovviamente, Don Guido, non parlare della solennità di oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini. Ecco, ti chiedo, perché è importante questa solennità che stiamo vivendo, Don Guido?
1: È molto importante perché mette al centro della nostra vita e della nostra fede la riflessione sulla reale presenza ed unica modalità che per antonomasia esprime la presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, sotto le specie eucaristiche che da pane e vino divengono, dopo la consacrazione, il suo vero corpo e il suo vero sangue. Dunque la Chiesa ci invita, una volta l'anno con particolare solennità, a riflettere e ad approfondire sempre quello che certamente resta un grande mistero e un grande miracolo, ossia che il Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto per noi, asceso al cielo e che siede alla destra del Padre, rimane tuttavia in questa forma misteriosa ma reale e autentica, rimane con noi e ci accompagna nel cammino verso il regno, è orientato naturalmente verso l'eternità. Pertanto riflettiamo con profondità su questo grande mistero. Gesù ha lasciato questo mondo, ma è rimasto in questo mondo ed è rimasto in varie sue forme presenziali, ma l'Eucaristia, appunto il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è quella nella quale lui è rimasto in questa modalità del tutto peculiare e particolare che non ha eguali. Perché certamente se noi parliamo di presenza reale di Gesù nella vita della Chiesa e nella vita dei credenti, noi possiamo individuare anche altre modalità presenziali. Ad esempio, noi possiamo dire, per ragione, che c'è una presenza di Gesù nella sua parola, che quindi nella Sacra Scrittura, soprattutto quando questa scrittura è proclamata nella liturgia, ma anche quando noi ne facciamo oggetto della nostra meditazione, quando noi la leggiamo, la accostiamo per appunto nella preghiera. Certamente lì c'è una presenza del Figlio di Dio, c'è una presenza del Figlio di Dio, sicuramente la Chiesa ce lo insegna, nell'assemblea che si riunisce per celebrare i divini misteri, quindi nel popolo di Dio che si riunisce per la celebrazione, nell'assemblea liturgica c'è una presenza di Gesù, che addirittura è colui che questa liturgia poi in definitiva la celebra, no? Ecco, così ci insegna la Chiesa. Ecco, c'è una presenza sicuramente di Gesù, e questo ce lo ha detto lui stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel carcerato. Gesù ci dice che tutte le volte che noi serviamo chi ha fame, chi ha sete, chi è in carcere, chi è ammalato, noi stiamo facendo questo atto di generosità e di carità proprio a lui, e questo vuol dire che anche in queste categorie di persone c'è una presenza del Figlio di Dio. Tuttavia, tutti questi tipi di presenza, che sono importantissimi e veramente fondamentali da riconoscere nella nostra vita credente, non sono sullo stesso piano della presenza di Gesù nell'Eucaristia. I documenti della Chiesa, il Papa Paolo VI per esempio, usavano la parola antonomasia. E la parola antonomasia indica proprio questa unicità della presenza nella Eucaristia, cioè unicità della modalità presenziale nell'Eucaristia. Non c'è nulla che possa essere paragonato al modo in cui Gesù è presente nell'Eucaristia. Potremmo specificarlo anche in questo modo, dicendo che se nelle altre modalità presenziali Gesù è presente nel suo spirito, ad esempio, quindi certamente in tutta la sua realtà, ma nel suo spirito, e quindi come vero Dio, potremmo dire così, nell'Eucaristia è presente anche come vero uomo. Quindi, e inoltre, nell'Eucaristia la sua presenza corporea ci comunica anche la sua realtà di risorto e ci comunica nella sostanza la stessa modalità nella quale lui siede alla destra del Padre. Quindi nell'Eucaristia davvero c'è un unicum che va da noi, come dire, non semplicemente venerato, ma proprio adorato. Mentre la presenza di Gesù nella scrittura, per esempio, noi la veneriamo, la presenza di Gesù nei poveri noi la veneriamo e la onoriamo, la presenza di Gesù nell'assemblea liturgica noi la celebriamo, ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia noi la adoriamo. E la adoriamo anche in ragione del fatto che è quella presenza grazie alla quale noi di Gesù ci cibiamo, e quindi è quella presenza grazie alla quale è possibile vivere per noi una comunione totale con Lui, perché non è soltanto una comunione spirituale, ma è anche una comunione fisica, corporale. Quindi questo ci porta proprio a dire che non esiste, ripeto, una modalità presenziale della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, paragonabile a quella dell'Eucaristia. Ecco, ogni anno la Chiesa ci dice: state attenti, perché su questa cosa occorre veramente riflettere. E poi c'è anche un altro aspetto che potrebbe essere veramente, potrebbe valere la pena di approfondire.
0: Certo.
1: Perché la solennità del Corpus Domini, o del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, come correttamente si dice oggi, è anche quel momento nel quale si dà pubblico risalto a questa realtà, perché alla Santa Messa della solennità segue una processione per le vie della città, che è una processione, l'unica processione liturgica, appunto, cioè che ha una sua dignità di rito ufficialmente riconosciuto, cioè quindi non semplicemente devozionale, ma proprio liturgica, è strutturalmente inserita nel cammino liturgico della Chiesa.
0: Ecco, e tutto questo appunto ci fa ricordare quanto importante sia la celebrazione dell'Eucaristia anche durante tutti gli altri giorni, no? Possiamo ecco. Dire che non è una semplice rievocazione, no? Diciamo l'Eucaristia, ma la celebrazione eucaristica, ma è un memoriale attualizzante. Ecco, cosa vuol dire che si attualizza di volta in volta?
1: Certo, certo. È proprio, in effetti, questa cosa che tu richiami è anche una delle finalità per le quali esiste appunto questa celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, perché proprio per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sul valore appunto dell'Eucaristia e della celebrazione dell'Eucaristia, la quale, come tu giustamente ricordavi, non è semplicemente il ricordo di ciò che Gesù ha compiuto in quell'ultima cena, ma è la riproposizione, sotto i veli del mistero naturalmente, di ciò che avvenne. Quindi noi non andiamo a messa per ricordare, ma andiamo a messa per rivivere quello che è accaduto, e lo riviviamo nella sua realtà attuale, appunto, cioè davanti a noi, sapendo però che davanti a noi si manifesta in maniera mistica, misterica, appunto, cioè manifestando molto di più agli occhi della nostra fede, naturalmente, non agli occhi del nostro corpo, molto di più di quello che poi con gli occhi del corpo vediamo. Perché noi con gli occhi del corpo vediamo determinate cose, ma quelle cose che avvengono, quei gesti del sacerdote, quelle parole, quel pane, quel vino, significano, cioè sono segno di qualcosa che è reale, concreto, tangibile, sperimentabile, ma che è molto di più di quel che si vede. Ed ecco appunto il mistero, perché è non solo il rivivere realmente quanto avvenuto nell'ultima cena, ma anche il rivivere realmente ciò che l'ultima cena, per volere del Signore, ha voluto significare nella mediazione del mistero della sua passione. Ossia, nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia, riviviamo sia il momento dell'ultima cena, ma anche, quindi, come la dimensione conviviale dell'ultima cena, ma riviviamo anche e soprattutto ciò che quel convivio nella volontà di Gesù ha voluto significare nei termini di un lascito ai suoi apostoli, ossia la modalità di rivivere la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Quindi il momento eucaristico è di una intensità straordinaria, perché noi riviviamo in un unico atto, ecco, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di Pasqua, cioè riviviamo tutto il mistero pasquale del Signore Gesù. E quindi non c'è niente veramente come l'Eucaristia, ecco, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare. E quindi mi verrebbe da dire, se mi permetti una battuta, è quasi strano che nel catechismo ci sia scritto che andare a messa la domenica è obbligatorio, perché se veramente noi ricordassimo che cosa significa la messa e che cosa significa l'Eucaristia, non ci sarebbe alcun bisogno di dire che è obbligatorio. È tutti vero. Dovremmo correre
0: è vero.
1: A celebrare l'Eucaristia, ecco.
0: È vero. Senti, io ti farei soffermare adesso su il termine corpo di Cristo, perché ha un doppio significato teologico, direi profondo, che è legato, credo, strettamente alle lettere di San Paolo, ossia il corpo sacramentale, ossia l'ostia consacrata, e poi il corpo mistico, la Chiesa stessa, cioè la comunità che siamo noi dei credenti, no? Ecco, questa doppia valenza, Don Guido.
1: Certamente. Questo è proprio radicato molto bene, appunto, come ricordavi, nel Magistero dell'Apostolo Paolo. E mi viene proprio, vorrei ricordare queste parole che veramente sono insieme bellissime, ma nello stesso tempo sono tremende. Quando noi leggiamo l'Apostolo, chi si accosta senza riconoscere il corpo del Signore si ciberà della sua condanna. Veramente fanno quasi paura queste parole, ma sono molto importanti. Perché? Perché proprio lì l'Apostolo che cosa ci vuole dire? Non basta riconoscere nell'Eucaristia il corpo e il sangue del Signore Gesù. In quella stessa Eucaristia noi dobbiamo riconoscere la comunità cristiana della quale facciamo parte, che è il corpo del Signore. Poc'anzi dicevamo, c'è presenza di Gesù anche nell'assemblea, anche nella Chiesa, appunto. La Chiesa è il prolungamento nella storia, certo sempre in maniera misterica, ma è il prolungamento nella storia del corpo di Gesù e di Gesù

0: anche la comunità cristiana. Ricordiamo che proprio rivolgendosi a Saulo sulla via di Damasco, Gesù risorto dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non perché perseguitava Gesù in persona, Saulo perseguitava i cristiani, i credenti, no, che ancora tra l'altro nemmeno si chiamavano cristiani, perché si cominciarono a chiamare cristiani proprio con San Paolo che va ad Antiochia, giusto? Però dico, per intenderci, Saulo chi perseguitava? I seguaci di questa nuova via, si chiamava la via, che era il cristianesimo. Ora, Gesù risorto sulla via di Damasco a San Paolo, allora Saulo, dice: perché mi perseguiti? E che cosa vuol dire? Vuol dire che se si perseguita, se tu Saulo stai perseguitando la Chiesa, stai perseguitando me, perché non c'è soluzione di continuità, dice Gesù, tra me e i miei fedeli, e i miei fratelli, ecco, che sono la Chiesa. Allora, proprio questo fa capire che proprio perché non c'è questa soluzione di continuità, quando noi parliamo del corpo del Signore, parliamo simultaneamente dell'Eucaristia, ma anche della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Ecco, quindi l'Apostolo Paolo su questo quindi ci insegna molto, cioè ci dà tutte quelle nozioni che ci formano anche a questa consapevolezza e a questa conoscenza. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo si richiama benissimo, anche perché poi ecco, la logica è sempre la stessa. Questo vuol dire anche che sarebbe molto strano, lo voglio dire in termini più pacati, sarebbe molto strano essere dei cristiani che ricevono regolarmente l'Eucaristia perché vanno a messa tutte le domeniche e poi però trattano male il prossimo. È molto strano, non è qualche cosa che sicuramente rientra in quello che il Signore si aspetta da noi o desidera da noi, è giusto? Perché se si offendono i membri della Chiesa, si offende anche quell'Eucaristia che è segno di questa comunione anche. E quindi bisogna sempre stare attenti a questo.
1: Ma c'è una domanda che nasce un po' spontanea, no? Perché chi sta ascoltando potrebbe pensare, beh, ma un corpo è formato dalle medesime cellule, è formato dalle stesse caratteristiche, eccetera. In realtà qui si introduce un concetto diverso che è la diversità nell'unità, no? Come il corpo ha vari organi, insomma, che hanno funzioni diverse, però lavorano tutte insieme per un unico obiettivo. Ecco, c'è questa dimensione, diversità nell'unità.
0: Certo, questa viene molto richiamata proprio dall'Apostolo Paolo, no? Ecco, che è il grande teorico, no? Non teorico astratto, il grande apostolo, appunto, il grande annunciatore della Chiesa come corpo, no? Ecco, in cui tutte le membra contribuiscono ognuna nella sua specificità al funzionamento di tutto il corpo e la comunità, e Cristo in questo corpo poi è il capo naturalmente, no? Ecco, la diversità non è contrapposta alla unità e non è contrapposta nemmeno all'uguaglianza. Ecco, ciò che contrasta con l'uguaglianza dei membri del popolo di Dio non è la diversità, ma è la differenza. Mi spiego meglio. Ecco, davanti al Signore noi siamo tutti uguali e siamo anche tutti diversi. Il Signore non vuole che tra noi ci siano differenze. Quindi noi davanti a Dio siamo diversi, ma non siamo differenti. E che vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo la stessa dignità, pur facendo tutti cose diverse. Ecco, questo è importante, perché l'uguaglianza non è l'omologazione. Ecco, sembrano sottigliezze terminologiche, ma sono molto importanti, perché ci fanno capire qual è il progetto di Dio. Il progetto di Dio non è

0: avere, come dire, come, appunto, come suo prolungamento nella storia, una massa indifferenziata, ma un popolo, questo concilio ce lo insegna, popolo di Dio. E nel popolo, pur essendo il popolo uno, no? Ci sono tante, tante persone diverse che ognuna con la sua specificità contribuisce al cammino di questo popolo. Questo è molto, molto importante, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ecco, allora, anche adesso io non ricordo se è il testo, non ricordo se è il testo della, della Didache, adesso non vorrei, non vorrei citare una cosa sbagliata. Comunque è uno, un antico testo cristiano che poi è stato ripreso anche da un, alcuni canti nella liturgia, dicono così quando parlano delle, dell'Eucaristia. Ecco, il grano prima era sparso sui colli, e ogni spiga e ogni grano, ecco, erano nella loro singolarità. Adesso si sono tutti uniti e hanno fatto quest'unico pane. E quest'unico pane, che è fatto da tante diversità, ecco, diventa il pane che viene offerto per l'Eucaristia. E questo è bellissimo, però non ricordo bene, ecco, i nostri ascoltatori andranno a controllare, ecco, dov'è questo testo. Però sicuramente, ecco, ricordo il contenuto. Ecco, il grano era sparso sui colli e adesso si è riunito per fare un unico pane, e questo è il pane che diventa il corpo del Signore. E il Signore non teme che ci sia diversità, il Signore non vuole che ci siano differenze, perché tutti siamo uguali davanti a Lui.
1: E tutto questo, dobbiamo dire, ci fa comprendere quanto davvero quello che diceva anche Papa Francesco è vero, costantemente vero, cioè è un corpo vivo la Chiesa, no? Questo lo ricordava anche Papa Pio XII, che scrisse la Mystici Corporis Christi, nella quale sosteneva che, e questo l'ha ripreso anche Papa Francesco, la Chiesa non è una semplice associazione ONG, diceva lui, una struttura burocratica, è un corpo vivo, organismo vivo soprannaturale, no? E chiunque fa parte della, della Chiesa, questo lo ricordavano tutti i papi, insomma, è una persona che, insomma, continua l'opera di salvezza nella storia, è un collaboratore, potremmo dire, no?
0: Certo, ma certamente, cioè, questo veramente è affermato anche proprio con forza. E la cosa importante è proprio questo, anche ricordare che ogni opera, ogni collaborazione, ogni azione che si svolge all'interno del corpo, e secondo anche quello che il corpo, anche in coloro che lo guidano, chiede, ha sempre la sua dignità. Non esistono nella Chiesa servizi di serie A o servizi di serie B. Ecco, ma se sono prestati nella comunità, perché anche chi la guida li richiede, li esorta, li sostiene, ecco, tutto poi veramente contribuisce, e contribuisce a fare crescere il corpo nell'unità. E quindi l'Eucaristia è anche una scuola, è una scuola di unità, è una scuola di comunione. Non a caso comunione è uno dei nomi dell'Eucaristia, appunto. È il nome che esprime molto bene la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia, che poi altro non è se non il nome stesso della carità. Perché poi l'Eucaristia, a parte il fatto che anche etimologicamente ha la stessa radice, caris, sta sia in Eucaristia che in carità, no? E dell'amore, ma al di là di questa dimensione etimologica e terminologica, è del tutto evidente che la carità, l'amore, è proprio l'anima pulsante dell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo amore di Dio che si presenta a noi, e in fondo, anche se vogliamo usare un'immagine biblica, è quel roveto ardente che brucia ma non si consuma mai.
1: Perfetto, abbiamo altri 5 minuti. Don Guido, ti lascio libertà di rivolgerti a coloro che ci stanno ascoltando in questa solennità, no? Un pensiero finale di questa nostra trasmissione.
0: Allora, vorrei fare un piccolo pensiero, un po', tra virgolette, lo dico così, tra virgolette, un po' provocatorio.
1: Ci piacciono, Don
0: Immagino,
1: Guido, in questa trasmissione ci
0: ecco,
1: piacciono i pensieri provocatori e stimolanti, direi.
0: stimolanti. Immaginiamo di essere invitati a pranzo, e arriviamo a questo pranzo e la persona che ci ha invitato ci vuole talmente bene e ci vuole talmente felici che quando gli domandiamo: ma che cosa ci hai preparato per pranzo? Lui ci risponde: vi ho preparato me stesso. Ecco, allora questo è l'invito che ci fa Gesù, l'invito che ci fa ogni domenica. Non ci invita ad un banchetto di grasse vivande che già sarebbe bello per noi e ci sazierebbe, ma ci fa ben di più. Ci invita a diventare una sola cosa con lui, ci invita a cibarci di lui, si fa nostro cibo per la nostra salvezza, nostro sostegno per il cammino della vita. Ecco, non ci potrebbe essere miglior invito al quale possiamo aderire e rispondere positivamente. Non perdiamo, ecco, l'occasione di poter vivere questa grande felicità. Come diceva San Tommaso, d'altro canto, liberamente c'è tutto. E c'è sia il bene per la nostra vita presente, come anche il bene per la nostra vita futura. Ricordiamo le sue parole, che sono veramente insuperabili. Ricordiamo che il Papa Urbano, che ha istituito appunto la festa del Corpus Domini, la solennità del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, ha dato a San Tommaso il compito di scrivere i testi per questa liturgia. E San Tommaso ha scritto questa antifona bellissima con la quale veramente noi possiamo renderci sempre più conto di quale grande tesoro sia questo banchetto al quale Gesù ci invita ogni domenica e per chi può ogni giorno. Dice San Tommaso: o sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione, della sua Pasqua. L'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Quindi è un convito, ma è anche il suo sacrificio d'amore sulla croce, è la sua passione, ma è anche la sua risurrezione e soprattutto è la promessa della nostra possibilità di vivere una vita eterna, felice, alla presenza del Signore.
1: Allora, io ringrazio il nostro ospite, Don Guido Colombo, per essere stato con noi. Lo ritroveremo la prossima domenica. Grazie, Don Guido, di cuore, davvero, eh?
0: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete suggerire anche temi, dare spunti come state facendo e come sempre fate al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Io sono il pane vivente disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. I giudei allora discutevano fra di loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Disse loro Gesù: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne, infatti, è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me, ed io in lui. Come mi ha mandato il Padre, che è il vivente, e io vivo grazie al Padre, così colui che si ciba di me, anch'egli vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba di questo pane vivrà per sempre.

Dopo la festa della Santissima Trinità, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, culmina le celebrazioni del periodo pasquale. Il Corpus Domini è una festa recente, istituita nel tardo Medioevo, per sottolineare alcuni eventi miracolosi legati all'Eucaristia e per correggere certe deviazioni dottrinali che contestavano la presenza reale del Signore Gesù nelle specie consacrate. In passato è stata una festa di grande trionfo, caratterizzata da atteggiamenti anche esteriori di trionfalismo, in modo corretto e motivato. È la festa del re vincitore che celebra il trionfo accolto dal suo popolo. Era celebrato di giovedì per creare il rapporto con il giovedì santo. Il Corpus Domini è stato pensato come il giovedì santo in clima festoso pasquale. Si riprende quindi la tematica della istituzione dell'Eucaristia, si adora la presenza reale di Gesù nelle specie del pane e del vino consacrati e si celebra anche esteriormente il trionfo del re che ha vinto il peccato e la morte. Le letture si concentrano sul tema del cibo, del mangiare, perché l'Eucaristia è caratterizzata proprio da questa dimensione conviviale, dove il Signore si fa alimento del suo popolo. La prima lettura, tratta dal Deuteronomio, al capitolo 8, contiene una splendida riflessione con cui Mosè invita il popolo a fare memoria. La celebrazione pasquale per l'antico Israele era uno zikaron, un memoriale. Anche per noi cristiani, la messa è un momento memoriale. Facciamo memoria della passione di Cristo. Ripensiamo al passato della storia della salvezza. Mosè intende dire proprio questo: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto fare. Il Deuteronomio è una raccolta di omelie attribuite a Mosè e ambientate nelle steppe di Moab, alle porte della terra promessa, poco prima che Israele entri nella terra dove scorre latte e miele, dopo 40 anni di peregrinazione nel deserto, Mosè tiene questi discorsi con cui invita il popolo, cioè tutte le future generazioni di israeliti, a ripensare a quella storia fondativa. L'esperienza della liberazione dall'Egitto e della provvidenza con cui il Signore ha condotto il popolo durante gli anni del deserto deve servire come lezione di vita. Ricordati del cammino che hai fatto. Ricordati che il Signore ti ha fatto provare la fame, cioè ti ha fatto sperimentare il tuo limite, la tua debolezza, ma non ti ha abbandonato. Ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che nemmeno i tuoi padri avevano conosciuto. La manna era un prodotto del deserto, realizzato nella natura, non un evento prodigioso, ma fu scoperto dagli israeliti
durante il loro soggiorno nel deserto, come un intervento provvidenziale di Dio. È un pane che non si coltiva, ma si trova portato dal vento. È il pane che viene dal cielo. È un segno con cui il Signore nutre il suo popolo. E lo ha fatto, dice Mosè, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ti ha dato da mangiare il pane perché tu capisca che hai bisogno di mangiare la parola di Dio, cioè di assimilare la sua rivelazione. Nel mistero dell'Eucaristia noi teniamo strettamente insieme il pane e la parola. La struttura della messa prevede due mense. Prima mangiamo con le orecchie ascoltando la parola, poi mangiamo con la bocca il corpo di Cristo per avere la forza di quello che abbiamo, di fare quello che abbiamo ascoltato. Il Salmo responsoriale è stato scelto perché contiene ancora un riferimento alla manna. Il Signore mette pace nei confini del suo popolo e lo sazia con fiore di frumento. È un'espressione per indicare il meglio del grano, il fiorfiore della farina, il pane prodotto con la farina migliore. Ma subito dopo si aggiunge: il Signore manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Pane e parola stanno strettamente insieme. Nella seconda lettura ci è proposto un brevissimo testo di San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi fa riferimento alla comunione con il sangue di Cristo che noi facciamo attraverso il calice benedetto nella cena eucaristica e alla comunione con il corpo di Cristo attraverso il pane che noi spezziamo durante la messa. E noi, pur essendo molti, attraverso quest'unico pane diventiamo un corpo solo. L'Apostolo non sta facendo un trattato eucaristico, sta parlando della comunione con il Signore attraverso dei segni concreti per evitare l'idolatria e quindi fa forza su quello che i cristiani di Corinto conoscevano bene. Quel pane eucaristico mette in comunione con il Signore, quindi evitiamo di fare la comunione con il Signore e di entrare in contatto anche con gli idoli. Il Vangelo secondo Giovanni ci propone infine il cuore del discorso eucaristico al capitolo 6. Gesù, dopo aver detto di essere la parola di Dio da mangiare, aggiunge: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, e rivela questo progetto straordinario di dare la propria vita da mangiare nel segno del pane, in modo tale che anche noi possiamo vivere per il Padre, avendo Dio come causa della nostra vita e come fine della nostra esistenza. Ascoltiamo la parola di Dio, mangiando la rivelazione, e facciamo la comunione con il corpo di Cristo per poter vivere concretamente quello che il Signore ci ha detto.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: stesso tribunale.
1: Assolto.
2: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Siamo in compagnia di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana. Ben trovato.
4: Ben trovati a tutti e buon meeting francescano.
3: Eccellenza, Gesù ci comanda di amare il prossimo come noi stessi. Vorrei riflettere insieme a lei sulle varie parti che compongono questa frase che diventa uno specchio esigente oggi, partendo da noi stessi. Cosa vuol dire chiederci cosa sono io oggi quando dico me stesso? Qual è la sostanza che sostiene questo pronome? E soprattutto l'esperienza che dovrebbe sostenerlo.
4: Amare come se stessi è un termine di paragone che Gesù usa, sia perché ciascuno di noi è animato da un grande senso di autoconservazione come se stesso, ma ancora di più noi riusciamo ad amare davvero se siamo stati amati, e quindi quell'amore ci ha dato una sicurezza, ci ha dato una cura di noi stessi, che è alla base anche della capacità di prenderci cura degli altri. Amare come noi stessi significa mettere l'altro avanti a noi, perché guardiamo allo stesso tempo a chi ci ha amato gratuitamente, che ha messo noi stessi prima del suo amore, i nostri cari, le persone che si sono prese cura di noi e naturalmente prima di tutto il Signore.
3: Nella società generata dall'indifferenza, dove prevale l'indifferenza, dimentichiamo spesso cos'è il nostro prossimo. Io vorrei chiederle invece ripartire da questo e considerare l'altro come me esteso.
4: Se noi ci mettiamo nei panni degli altri, ci rendiamo conto che tutti quanti potremmo essere nella condizione di una persona che ha bisogno, soprattutto una persona che ha bisogno. Mentre parlavamo passava di qua una delle persone che attraversano più frequentemente le strade centrali di Catania, una donna senza fissa dimora. Mettersi nei propri panni di questa donna che viene soccorsa dalla comunità di Sant'Egidio, da tanti volontari, significa dirsi: ma anch'io mi sarei potuto trovare nella sua stessa situazione. Papa Francesco, quando entrava in carcere, diceva: io mi chiedo spesso perché voi siete qui e io no. Allora è importante mettersi nei panni degli altri, sempre. Il prossimo è colui che ci ha accanto, ma è anche colui che noi potremmo essere. Per questo dobbiamo guardare sempre con grande benevolenza, con grande senso di comprensione.
3: Il Signore ti dia pace, il saluto francescano per eccellenza. Ripartire da questo saluto nella nostra società, nel nostro oggi, e considerarlo annuncio e benedizione.
4: L'annuncio più bello che noi possiamo dare in questo tempo, come ai tempi di Francesco, era quello che egli si proponeva di dare. Il suo era un microcosmo, metteva pace nelle lotte fra i comuni o all'interno della stessa Assisi, e lì sentiva che il messaggio più grande era soprattutto pace. E allora credo che nel mondo globale come il nostro, in un mondo globalizzato che non dimentica ciò che è locale, anche noi abbiamo il dovere di fare di quel "il Signore ti dia pace" il nostro annuncio. Non si tratta di dire semplicemente "la pace sia con te", ma "il Signore ti dia pace", perché la pace che viene da Dio, come dice Gesù, non è come quella di questo mondo. Dice Gesù: io vi do la pace non come la dà il mondo. Il mondo mette sempre delle condizioni, il mondo chiede sempre qualcosa in cambio, a volte pretende o prima chi è vinto. La pace del Signore è gratuita, si fida degli altri, anche se fidarsi è un rischio, ma vale la pena perché è la via dell'amore.
3: Catania sta vivendo il giubileo agatino. Questi giorni abbiamo anche il meeting francescano del Mediterraneo. Ci sarà il giubileo francescano delle famiglie francescane di Sicilia. Sant'Agata e San Francesco si incontrano per ricordarci che la fede ha bisogno di un autentico coraggio e autentica libertà, ma anche e soprattutto per ricordarci che è bello incontrarsi, stare insieme, costruire insieme.
4: I santi non hanno dei confini geografici né temporali che noi abbiamo. entrare nella comunione dei santi significa entrare nella sequela di Cristo. Agata ha vissuto quella sequela fino al martirio. San Francesco l'ha vissuta nella povertà, spogliandosi, annunciando la pace, anche in mezzo al martirio di non essere compreso. Quello che dobbiamo comprendere è che dai santi dobbiamo attenderci soprattutto quell'esempio che ci porta ad essere testimoni ciascuno nel suo tempo. I tempi di Agata e di Francesco sono molto diversi, ma la testimonianza, l'amore per Cristo e per i fratelli è il medesimo. Ecco cosa dobbiamo imparare, ad essere dei veri testimoni, liberi nel cuore, come sono stati loro.
3: Ringrazio Monsignor Renna per essere stato con noi, grazie di cuore.
4: E buon meeting, buon anno francescano, cogliamone tutte le opportunità.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunti Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone. Bentrovato, eccellenza.
2: Bentrovata a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 si celebrerà l'anno di San Francesco, tempo di grazia offerto a tutta la Chiesa per rinnovare lo sguardo e il cuore alla luce dell'esempio luminoso di questo santo. Cosa dovrebbe significare vivere questo anno come un anno di rinnovamento interiore?
2: Che ricorre gli 800 anni della nascita di San Francesco, questo è il tempo che passa. Come lo vivremo, questo dipende da noi. E tu giustamente dicevi, San Francesco ci ha lasciato un grande messaggio in un tempo problematico, il suo, un poco come il nostro, come sempre sono i tempi. Noi lo sappiamo, il Signore ce l'ha detto, senza di me non potete fare nulla, il che significa che senza Dio facciamo delle cose che poi si perdono nel tempo, ma che non entrano nell'eternità, nella vita vera, perché nell'eternità c'entra quell'amore che Dio ci ha mostrato, quell'amore che abbiamo accolto, quell'amore che abbiamo donato e testimoniato. Io mi auguro che questo possa essere un tempo in cui gli uomini pieni di Dio e pieni di amore ne possano trasmettere un poco di più all'esterno.
1: Quello che possiamo definire la scelta evangelica del disarmo interiore da portare poi all'interno della nostra vita, delle nostre comunità.
2: Francesco non ha scelto cose, diciamo ha scelto Dio, meglio si è lasciato trovare da Dio. Si è lasciato rintracciare, perché noi lo sappiamo, l'uomo dal primo momento della sua storia ha pensato di avere un progetto migliore di quello di Dio. Infatti Dio l'aveva fatto a sua immagine e somiglianza, era stato creato da Dio e secondo Dio, e il demonio ci ha ingannato proprio per questo. Volete diventare dei? Bastava dire ma già lo siamo. E ha scelto delle sue strade, dei suoi percorsi, pensando di averle migliori di quelle che Dio gli aveva donato. San Francesco si è lasciato trovare da Dio, ha lasciato che Dio parlasse alla sua vita, che gli parlasse con la storia, con la vita sua e degli altri. Non è stato tanto Francesco che ha fatto un favore al lebbroso, quanto il lebbroso che ha guarito Francesco, ha guarito la sua ripugnanza, ha guarito la sua, come dire, resistenza che tutti abbiamo quando gli altri ci mostrano anche la loro fragilità, appunto la loro lebbra. E dice, mi fu cambiato, ecco. Io auguro che l'uomo si lasci cambiare da Dio, si lasci mettere sotto sopra, si lasci rivoltare, si lasci riempire per davvero di quello che il Signore ci dice, che ce lo dona e ce lo dice per la nostra gioia. Queste cose ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Oggi abbiamo degli uomini che si accontentano. Dio invece ci vuole regalare degli uomini che sono contenti, è un po' diverso.
1: Oggi le diverse famiglie francescane presenti in Sicilia si sono riunite per celebrare il giubileo francescano delle famiglie francescane presenti in Sicilia. Un momento veramente meraviglioso, forte, di preghiera, di condivisione, di cammino, fatto tutti insieme.
2: Sì, perché diciamo che Francesco è una persona così ricca che poi lungo la storia, per viverne la ricchezza e l'eredità, le famiglie francescane hanno accentuato più o meno degli aspetti che sicuramente troviamo in Francesco e che poi ognuna di queste famiglie ha cercato di incarnare, come possono fare gli uomini o i piccoli rispetto ai grandi, noi nani rispetto a Francesco gigante di spiritualità. Però sappiamo che questi sono fili di uno stesso tessuto, di uno stesso ordito. Io mi auguro che anche queste piccole testimonianze di essere insieme, di fare le cose insieme, ci ricordino questa origine comune, questa vocazione unica e soprattutto questa ricchezza che si esprime appunto nella moltiplicità e nella differenza. Ecco, che sia per davvero il convivio, il banchetto delle differenze come armonia, come concerto. Altrimenti saremo monotoni, invece Francesco ha pensato ad un'armonia polifonica.
1: Grazie di cuore, eccellenza, grazie.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori per vivere bene o meglio quest'anno francescano.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Dio. Manciuso.

0: così.
1: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
2: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di essere con Don Maurizio Patriciello. Ben trovato.
3: Grazie.
2: Don Maurizio, le chiedo di fare un salto, un viaggio nel passato e tornare ai suoi 30 anni, i suoi primi giorni nel quartiere Parco Verde. Che cosa realizza, che cosa sente?
3: La prima sensazione è stata di stupore, perché era di domenica quando sono arrivato il primo giorno e a messa non c'era proprio nessuno, nessuno, nessuno, nessuno. C'era solamente una vecchietta che però veniva dal centro del paese, non era del parco. E ho capito che bisognava cominciare, abbiamo cominciato con i bambini e abbiamo cominciato ad annunciare Cristo, Gesù che è via, verità, vita, che è libertà, che è senso dalla vita di ognuno di noi. Pian piano che passava il tempo mi sono accorto che tanti bambini a scuola non andavano e c'era la dispersione scolastica, abbiamo cominciato a fare dopo scuola in parrocchia, tutte queste cose qua. Poi c'era da arrivare alle famiglie, ma tante volte le famiglie di questi ragazzi erano famiglie che erano in qualche modo implicate nel commercio della droga. E poi piano piano, di volta in volta, sono cominciati poi i tempi difficili. Abbiamo avuto nel giro di 20 anni più di 20 omicidi, ma tutti quanti nei pressi della parrocchia, quindi là siamo rimasti veramente sbalorditi per la cattiveria della criminalità e così ci siamo ritrovati ad affrontare un problema per il quale almeno io non ero preparato. Ma il Signore ci è stato accanto, li abbiamo affrontati uno alla volta, sempre in comunione con la Chiesa, in comunione con le istituzioni, perché forse la carta vincente è stata questa, che da un lato io denunciavo il male, dall'altro lato però tendevo la mano, dicevo ma io devo insegnare ai ragazzi ad avere fiducia nelle istituzioni, nella democrazia, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, se non mi aiutate voi chi mi aiuta? Però quando le cose non andavano ero il primo a scagliarmi contro. Sconti non abbiamo fatto a nessuno, per la verità. E queste furono le parole che io dissi a Giorgia Meloni quando arrivò in parrocchia il 31 di agosto del 2023. Le dissi: Presidente, noi sappiamo applaudire e sappiamo fischiare, ma siamo stanchi di fischiare. Per cortesia, sprendi i nostri applausi. E lei ha mantenuto la parola, tante cose belle sono accadute e come ho sempre detto io adesso ho il dovere di mantenere la parola data e quindi il mio non è un giudizio sul governo Meloni in quanto tale, la mia è una testimonianza di quello che il governo Meloni ha fatto al Parco Verde a Caivano e questo è sotto gli occhi di tutti, le cose belle che si sono realizzate sono sotto gli occhi di tutti, non si possono negare.
2: Una scelta che lo fa diventare a pietra d'inciampo della camorra e di tutte le forme di criminalità. Che la scelta di anche partire dagli ultimi, di dare voce a chi non ha voce. La chiesa in uscita, l'ospedale da campo di Papa Francesco, cosa ha significato, cosa continua a significare per lei abitare questa prospettiva e farlo comunque anche insieme alle persone che all'interno della comunità hanno deciso di accompagnarla?
3: Per la verità un'altra chiesa non la conosco. Io non so se possa esistere un'altra chiesa. Se tu prendi la vita di Gesù, da quando comincia la sua vita pubblica dopo i 30 anni, è una vita che si svolge per le strade. Poi magari di sabato entra anche nella sinagoga, prende l'Antico Testamento, il profeta Isaia, lo legge, lo commenta, ma la sua vita si svolge tra la gente, nelle case delle persone, per le piazze, per le strade e annuncia il regno di Dio. Per cui la celebrazione eucaristica è la ciliegina sulla torta, ma la settimana si svolge tra le persone, per cui io quasi ogni giorno sto nelle scuole dove mi invitano, ma ci vado volentieri perché ogni volta riesco a incontrare 200 ragazzi, 300 ragazzi, ma dove li incontri 200 ragazzi al giorno o due volte alla settimana? E per cui vado e vado a titolo gratuito e vado volentieri, non solamente in Campania, anche nelle altre regioni, per stare con loro, perché anche mi rendo conto di una cosa, che anche tante volte non tutti quanti riusciamo a, diciamo, entrare in sintonia con i ragazzi e forse proprio il fatto di essere stato parroco al Parco Verde, di essere confrontati con le povertà più atroci, che me li fa comprendere e me li fa anche amare. Poi io stesso vengo da una famiglia molto semplice, mio padre era analfabeta, io lavoro 10 anni in ospedale, sono un caposala, per cui diciamo non abbiamo ricevuto grandi eredità dal punto di vista economico o altro, per cui mi sento uno di loro e la gioia più grande è quando i primi ragazzi nostri sono laureati, Stefani che si è laureato, Adriana che si è laureata, Francesco che si è laureato e altri. Questa è una gioia grande, grandissima, 3 dei nostri ragazzi del Parco Verde sono diventati sacerdoti, oggi sono triparroci, altri hanno cominciato a lavorare seriamente. Ma insomma, quando dicono in questi quartieri c'è anche il bene, dicono una bugia, perché non è che c'è anche il bene, c'è soprattutto il bene. Per queste persone per bene, queste persone oneste, sono eroi, perché non è facile convivere gomito a gomito, magari nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo, con un camorrista, con il boss del quartiere, con chi vende droga, insomma non è facile. Per cui mantenersi onesti in questi quartieri vuol dire veramente tanto. Io sono contento di essere con loro, sono contento di andare quando mi invitano, però adesso non saprei fare il parroco, diciamo, in una zona, o meglio, dovrei vedere anche nei ricchi una povertà diversa. Ma siamo tutti quanti poveri, diceva Leon Blois, siamo dei poveri pellegrini, dei poveri mendicanti, diceva Lutero. Vedo le persone per quello che sono, dietro ogni persona vedo la sua fragilità, la sua grandezza, perché è creata a immagine di Dio, la sua immensità, ma anche la sua pochezza. Basta niente, basta un embolo che ci toglie di mezzo. Adesso io tra poco prenderò l'aereo, mi metto nelle mani di Dio. Quante volte un aereo parte ma non arriva a destinazione? Siamo nelle mani di Dio, siamo grandi, ma siamo veramente poca cosa, e questo ci fa mantenere nell'umiltà. Ricordiamo sempre che la Madonna disse: Padre Eterno si è innamorato di me, non per le mie trecce, non per la mia bellezza fisica, ma per la mia umiltà. Ha guardato l'umiltà della sua serva, perciò d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
2: Ricollegandomi un po' a quello che lei ha detto e anche al tema di questa quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, eredi di una ricca povertà, San Francesco sceglie il di meno e nel di meno trova veramente la felicità autentica, che poi anche l'incontro con il Vangelo vissuto totalmente. E in una società dove invece si sceglie il di più che è poi quello che più efficienti, più veloci, e invece in realtà poi creiamo più disuguaglianze, più scarto ambientale, più scarto umano. Ritornare a contemplare la dimensione del di meno, cosa dovrebbe significare?
3: Ma intanto significa apprezzare poi le cose, perché io quando è che apprezzo? Adesso ho mangiato un arancino, l'ho apprezzato tantissimo. Svegliato stamattina alle 5, non ho mangiato, ero digiuno, per cui era veramente ottimo, ottimo, ottimo. Quando diventa povero, Francesco, non è che lo diciamo per un modo di dire che diventa ricco, ma diventa ricco perché apprezza tutte le cose che c'è intorno. Cioè io apprezzo, ti ricordi quel famoso canto di Forza Venite Gente? Un grappolo d'uva, no? Quando è che tu apprezzi un bicchiere di acqua fresca? Ma quando hai sete? Se tu non hai sete, ma è normale che i vini più costosi non serviranno a niente. E allora noi giochiamo sempre in questi due estremi. Purtroppo noi siamo diventati così asini da apprezzare le cose quando noi abbiamo più. Si vedere la mia mamma adesso, pagherei tutto l'oro del mondo per averle per un solo minuto. Ma quando l'ho avuta, però, non sempre l'ho apprezzata. Pensa alla salute fisica, pensa al grande danno che fa il fumo di sigarette. Tutti quanti con la sigaretta in mano. Poi quando arriva il tumore al palato, al polmone, poi la smettono, ma intanto ormai è tardi. E quindi è così con la giovinezza. Quale ragazzo di 20 anni si rende conto di avere 20 anni? Noi ci siamo resi conto di avere 20 anni, quando 20 anni non lo avevamo più. Ecco, allora Francesco c'ha questo sguardo mistico, forse mistico vuol dire proprio questo, no? Questo sguardo mistico di guardare le cose per quello che sono, nella loro grandezza, nella loro piccolezza, ma anche come trampolino per un oltre. Ecco, io capisco chi non ha il dono della fede, per l'amor di Dio, ma non so se è colpa mia o se è una fissazione, può darsi anche che sia una malattia, non lo so. Ma io il Signore lo vedo dappertutto. Stamattina accanto a me viaggiava in aereo una mamma col suo bambino piccolo piccolo in braccio. Io sto tutto il tempo a guardare sto bambino, e era di una bellezza straordinaria. Quindi lo vedo nella vita che nasce, ma lo vedo anche nella vita che muore. Quando la persona si spegne, ecco, dica adesso si è spenta questa vita, e adesso che succede? Dove sta? Dove è andato? Poi l'uomo che cosa fa? In tutte le cose cerca una causa. C'è un omicidio, si cerca il movente, si cerca l'assassino. C'è un terremoto, si cerca di capire perché è arrivato in questa città piuttosto che in un'altra città. Succede di tutte le cose umane. Noi cerchiamo una motivazione, ma è solamente dell'inizio di questa esplosione incredibile che è l'universo. E noi diciamo, no, è tutto avvenuto per caso. A me questi fratelli qua non mi convincono troppo. Dio sia benedetto così. Ma io il Signore lo vedo dappertutto, in un fiore che nasce e in un bambino che scoppia la vita. in una persona che si spegne, che muore, lo vede nella gioia, ma lo vede anche nella sofferenza, perché se tu ai miei amici che hanno la SLA, che stanno inchiodati in un letto di dolore, togli questa speranza della vita eterna, di questo oltre, che cosa rimane? Veramente rimane poca cosa. Allora dovremmo arrivare a dire che la vita è importante solamente quando è giovane, quando è bella e quando... No, sarebbe veramente un grave danno per tutta l'umanità. La vita è bella sempre. Le stagioni dell'anno sono 4, io personalmente amo la primavera e l'autunno, e però è bella anche l'estate e anche l'inverno, ogni stagione ha la sua bellezza, e quindi è così anche la vita. E anche l'ultimo tratto di questa vita, quando sarà più pesante, quando avremo più limiti, è bella lo stesso. Vogliamo veramente solamente ringraziare il Signore per averci fatto questo dono immenso.
2: Grazie di cuore.
3: Grazie a voi.
1: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Sono le 9.47, amiche e amici di Radio Vaticana, ancora buongiorno, buona domenica, questa domenica del Corpus Domini che vede Papa Leone in quel di Madrid, il secondo giorno del suo quarto viaggio apostolico, un viaggio che il Papa ha voluto essere in Spagna, paese che ben conosce, dove si è recato decine di volte, paese che fa sì che si possa realizzare di fatto una prima volta un viaggio in cui il Papa parlerà, salvo un'eccezione, interamente nei suoi discorsi, negli interventi, nei saluti, nelle omelie. Sono 23 in tutto quelli previsti in lingua spagnola. È anche per questo che abbiamo con noi un religioso spagnolo, lui è di Siviglia, lo ringrazio ancora per essere qui quest'oggi, Padre Antonio Torres, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E poi la radio video cronaca della Santa Messa che ci apprestiamo a seguire. L'inizio era previsto per le 10, ma qualcosa mi dice che potrebbe esserci un lieve ritardo. È il collega Tommaso Liguori. Tommaso, ben trovato ancora.
2: Grazie, buongiorno e buona solennità del Corpus Domini.
0: Sono immagini che ci mostrano un Papa sorridente in mezzo a centinaia di migliaia di volti, dove la festa, la gioia, la gratitudine emerge con forza e con evidenza. Il sole, dicevamo, illumina Madrid, temperatura intorno ai 30 gradi, come del resto nella giornata di ieri. Il Papa tra poco riceverà la chiave d'oro della città dal primo cittadino della capitale spagnola e poi si recherà a piedi alla sacrestia, e quindi avrà inizio una santa messa dove le letture, il salmo, il Vangelo saranno tutti pronunciati in lingua spagnola, dunque liturgia della parola in lingua spagnola, ma nei riti di introduzione ci sarà l'indirizzo di benvenuto dell'arcivescovo metropolita di Madrid. Anche l'omelia del Papa e la preghiera dei fedeli saranno in spagnolo. La fine della celebrazione è prevista intorno alle 12.30 e poi il Papa farà rientro in nunziatura per un pranzo privato. Alle 16.30 il programma di questa domenica prevede un incontro privato, dunque non saremo in radiocronaca, con i membri dell'ordine agostiniano. Ma poi il Santo Padre intorno alle 6 di oggi pomeriggio si recherà al Movistar Arena per incontrare il mondo della cultura e dello sport. Ed eccolo il Papa che scende dalla papamobile, sta salutando i reali di Spagna e le figlie dei reali, le principesse, dunque giunto a termine il giro in Papa Mobile che abbiamo voluto raccontarvi, perché come sempre diciamo, Tommaso, è un momento che può sembrare noto e simile ad altri, ma sempre diverso.
2: Assolutamente, poi voglio dire, anche un modo di ringraziamento per un Papa che vedo veramente molto contento di questa accoglienza che le ha riservato la città di Madrid, un modo per stare vicino a persone che stanno lontane poi dalla sacrestia. Questo è il momento della consegna, come dicevi tu, e tra l'altro abbiamo visto l'immagine della consorte della regina Letizia, che è una delle poche regine che ha il privilegio del bianco. Questa è una curiosità, no? E poi appunto il re Felipe VI, re dal 19 giugno del 2014, terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos, che è stato il re dopo il ritorno della monarchia, dopo la dittatura di Franco nel 78.
0: Il privilegio a cui facevi riferimento appunto riguarda Spagna, Belgio, Lussemburgo, ma anche il Principato di Monaco. Infatti, esatto, ne avevamo parlato nel corso del viaggio apostolico, appunto nel Principato di Monaco. Il

0: Papa dunque riceve la chiave d'oro della città di Madrid, un momento certamente storico. Il sindaco la consegna al Santo Padre, il primo cittadino della capitale spagnola, possiamo raccontare anche così questo momento, consegna la chiave d'oro al vescovo della capitale italiana e dunque al vescovo di Roma. Il Santo Padre ha ricevuto la chiave d'oro e adesso firmerà il libro d'onore. Ieri abbiamo assistito ad un'altra firma, o meglio a un messaggio che il Papa ha voluto lasciare nella sede di Sedia 24 Ore, quella splendida realtà caritativa fondamentale per la città di Madrid. Ricordiamo allora quanto scritto ieri dal Papa: lasciatevi interpellare dallo sguardo di chi ha bisogno del vostro aiuto e accogliete con la carità di Cristo. Con tutto il mio affetto chiedo a Dio di benedirvi. Vi daremo conto ovviamente anche di qual è il messaggio che il Papa sta scrivendo in questo istante sul libro d'onore, un Papa che ha ricevuto, come detto, pochi istanti fa dal sindaco di Madrid la chiave d'oro della città, la chiave d'oro della capitale spagnola, alla presenza anche dei reali di Spagna. Ed è anche uno di quei momenti, padre Antonio, in cui i fotografi possono, come dire, dare pieno sfogo alla loro arte, perché sono pagine di storia che si scrivono.
1: Sì, dobbiamo aggiungere che il re e la regina si trovano uniti con le due principesse, no? La principessa Leonor e la principessa Sofia, e il sindaco di Madrid, José Luis Martín Almeida, che sempre fare presente la sua professione di fede, fare pubblica sempre che è possibile, è un uomo profondamente religioso.
0: E questo certamente è un altro dato da sottolineare. Il re di Spagna mostra alcuni dettagli del palazzo al Santo Padre, ed è un altro modo per alzare lo sguardo, perché stava indicando verso l'alto, re Felipe. E adesso, come previsto dal programma, il Papa si reca a piedi nella sacrestia, e dunque tra poco avrà inizio la Santa Messa. Con i tempi ci siamo, perché sono le 9:54 in questo momento sia in Vaticano che in Spagna. L'inizio della Santa Messa, come detto, è previsto alle ore 10. È una celebrazione quella di oggi che appunto segna ovviamente uno dei momenti più importanti per noi cristiani. Tommaso, il Corpus Domini.
2: Sì,
0: in Vaticano celebrato, lo ricordiamo, lo scorso giovedì,
2: esatto. È una celebrazione importante, caratterizzata alla termine della cerimonia dopo la distribuzione della comunione, cioè l'orazione dopo la comunione del Santo Padre, e da lì poi inizierà l'ostensione del Santissimo e la processione. Questa è una consuetudine antica. Poi magari durante la telecronaca faremo un po' di storia del culto eucaristico, perché è un culto che, se vogliamo analizzare, nasce anticamente, già nei primi libri liturgici come quelli di San Giustino già c'è una forma primitiva di culto eucaristico, ma poi il culto eucaristico ha tutta una storia che si sviluppa, e poi parleremo del miracolo di Bolsena, parleremo anche dell'origine agli Egi, perché comunque il culto eucaristico, il Corpus Domini, nasce lì.
0: Tra l'altro il Papa proprio lo scorso mercoledì ha voluto ricordare all'udienza come nelle processioni, riferendosi proprio al Corpus Domini, ci sia una coraggiosa testimonianza di fede, e poi ha esortato tutti noi a guardare al cuore di Gesù per trasformare il nostro cuore, rendendolo come più paziente, ed è una bella sfida, rendere il cuore più paziente, più generoso e anche più compassionevole. Sono tre parole queste indicate dal Papa, tre vie, padre Antonio, che richiedono un grande impegno, però in fondo è ciò che noi desideriamo trovare nell'altro, un altro o un'altra che sia paziente con noi, che sia generoso e che sia soprattutto compassionevole, che possa comprendere quali sono i nostri bisogni. Il Papa ci chiede di aprire il cuore all'altro e di aprire anche il cuore alla pazienza, alla capacità di aspettare i tempi e di comprendere i desideri dell'altro.
1: Guardare
0: la parola.
1: Sì, mi manca la parola.
0: Puoi dirlo in spagnolo.
1: No, no, voleva dire che quando uno alza lo sguardo, no?
0: Sì.
1: È capace di vedere più lontano, no?
0: Sì.
1: Non solo più vicino, sino più lontano. Quindi
0: non essere mio,
1: non
0: per
1: essere,
0: guardare.
1: Certo, non essere solo io, no?
0: Certo.
1: Sino essere capace di guardare anche tutti quello che si trovano accanto a me, no? Penso che questo slogan, no? Questa frase aiuta soprattutto a sentirci che uno forma parte di una comunità, no?
0: E questa capacità di guardare lontano, lo chiedo al giornalista in questo caso, ancora prima che all'amico e alla persona, Tommaso riguarda molto da vicino il mondo della comunicazione, altrimenti il rischio è di non riuscire a comunicare bene.
2: Assolutamente, questo è uno anche dei nostri doveri, tra l'altro, di giornalisti, quello di appunto di approfondire, verificare le fonti, e quindi, come dici tu, io sono d'accordo, la capacità di guardare lontano per essere più efficienti nella comunicazione.
0: Io cedo allora il microfono a te, Tommaso Liguori, a padre Antonio Torres. Siamo pronti per entrare in radio tele cronaca, poi ci sentiremo al termine della messa per rileggere quanto appunto detto dal Santo Padre. Ancora buon ascolto.

0: Gentili ascoltatori, a voi tutti buona domenica da Tommaso Liguori, buona solennità del Corpus Domini. Queste immagini vi giungono da Madrid, da Plaza de Cibeles, dove tra pochi minuti avrà inizio la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Occasione della solennità della Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un saluto va anche a tutte le emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. In regia Luca Rossi, al mio fianco per aiutarmi nella traduzione del saluto del Cardinale e dell'omelia del Santo Padre, Padre Antonio Torres. Buona domenica e grazie.
1: Buongiorno, buona domenica, buona festa.
0: Bene, sarà una celebrazione particolare perché al termine della messa vera e propria ci sarà la processione, l'ostensione e la processione del Corpus Domini. La partecipazione a questa messa è talmente ampia che i numeri sono veramente importanti. Pensate che il coro che accompagnerà con il canto liturgico la celebrazione è composto da oltre 400 cantori. Sono stati previsti oltre 2000 tra sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri per la distribuzione dell'Eucaristia. E sono presenti sicuramente oltre 500.000 di persone a questa celebrazione tra la piazza e le strade limitrofe. Sono impegnati 22.000 volontari per il servizio d'ordine insieme a oltre 23.000 agenti di pubblica sicurezza. E poi, per dare modo a chi è più lontano rispetto a questo immenso altare che è stato costruito in Plaza de Cibeles, che ricordo prende il nome dalla fontana omonima della piazza dedicata alla greca Cibele, che è la sposa del titano Crono, sono stati allestiti addirittura 42 maxi schermi, quindi una preparazione anche veramente importante. Come dicevamo prima, una celebrazione che sarà poi caratterizzata al termine, dopo l'orazione alla comunione, con l'ostensione del Santissimo Sacramento e la processione. Un culto eucaristico a cui facevamo riferimento anche durante la nostra cronaca in precedenza, che Giovanni Paolo II ha detto una cosa molto bella, che la prima forma di processione, forse la prima processione eucaristica della storia, l'ha compiuta Maria quando andò a trovare Elisabetta portando Gesù nel proprio grembo. È una cosa che ho letto preparando la telecronaca e che mi ha emozionato molto, padre.
1: Sì, bellissima intenzione, no? Di vedere a Maria come quella che porta nel suo grembo, porta il corpo, la sangue di Cristo, no?
0: Hanno fatto il loro ingresso il re e la regina consorte, re Felipe VI, che ricopre questo incarico dal 19 giugno del 2014, terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos, che è stato il re della monarchia costituzionale di Spagna dopo il regime franchista nel 1978. La Spagna è una monarchia costituzionale con un Parlamento bicamerale. Tra l'altro abbiamo visto anche inquadrate le due figlie, Leonora e Sofia, con un Parlamento bicamerale e con un sistema costituzionale simile tra l'altro a quello tedesco, perché in Spagna c'è il sistema della sfiducia costruttiva, cioè un governo può essere dimissionato soltanto se ne viene nominato contestualmente un altro. Tra poco avrà inizio la celebrazione eucaristica con la processione e il canto d'ingresso. Tutta la celebrazione sarà in lingua spagnola e sarà questa la prima parte di una giornata molto intensa per quanto riguarda Papa Leone XIV, perché poi nel pomeriggio sarà previsto alle 16.30 un incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano e poi alle 18 invece alla Movistar Arena, dove ci sarà anche lì un tutto esaurito con oltre 15.000 persone nella sede della squadra di pallacanestro del Real Madrid, una squadra che ha vinto 38 scudetti, 29 Coppe del Re, una squadra molto importante per quanto riguarda il basket, non solo spagnolo ma il basket europeo. Tra l'altro questa è una Spagna, per chi ama il calcio, molto importante, perché qui si radunano i tifosi del Real Madrid quando la squadra ottiene le sue vittorie più importanti.
1: Certo, questa è la piazza della vittoria.
0: È la piazza della vittoria.
1: Possiamo dire.
0: Esatto. Tra l'altro ieri il Papa ha detto anche una cosa molto simpatica. Papa Leone fa il tifo per tutte le squadre, ma Prevost fa il tifo per il Real Madrid, e ancora una volta il Santo Padre ha messo in mostra la sua grande attrazione per il suo grande interesse per lo sport. Tra l'altro il Papa, nelle intenzioni di giugno di preghiera, ha fatto una preghiera sullo sport molto bella, veramente molto bella, molto toccante. Ancora una volta ha toccato tutti gli aspetti principali che riguardano lo sport, che come sappiamo è grande metafora della vita. E adesso ancora una volta sono colpito da questo silenzio, che vorrei anche rispettare. È bello, prima di una celebrazione, anche fermarsi, aspettare, attendere l'ingresso del sacerdote, il canto d'ingresso. È un momento anche per entrare in sintonia con la liturgia e con quello che andremo a celebrare.
1: È una vera rivoluzione, no? Perché in questo mondo dove abita tanto suono, dove abita tanto... penso che il silenzio, quando si fa presente così, è una rivoluzione, non una rivoluzione che parla, no? che ti dice tanto, no? che vuole entrare al cuore, no? E vuole dirti aspetta e ascolta, no?
0: Ecco un momento per fermarsi in un mondo anche molto frenetico, dove siamo continuamente impegnati in tante cose, dove siamo anche bloccati dalle nostre paure, dalle nostre incertezze. È un momento anche per recuperare proprio un senso anche di vicinanza con il Signore, che in fondo con la sua morte, la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione, in qualche modo ci ha voluto liberare da questa angoscia. L'angoscia più importante è la paura di morire. Sappiate che c'è la vita eterna, la vita non finisce qui, la vita va oltre. Io vi ho liberato da questo grande timore, da questa grande paura, liberatevi da queste afflizioni. E quindi in questo senso il silenzio, questo momento in cui si forma questo corpo unico, questa comunione di questo corpo mistico che si riunisce qui guidato dallo Spirito Santo, è veramente qualcosa di molto particolare, molto toccante.
1: Ieri io pensavo, come quando uno alza lo sguardo, nell'alzare lo sguardo ti chiede anche fare silenzio, no? Fare silenzio e contemplare quello che è lontano di te, no? Che non è vicino, che non si trova dentro di te, sino che si trova lontano, no? Che
0: certo. Contemplare il mistero.
1: Contemplare il mistero, no?
0: Esatto, contemplare il mistero, contemplare la bellezza e il dono dell'Eucaristia, perché noi oggi non celebriamo un rito, stiamo celebrando qualcosa di immenso che forse non riusciamo veramente a comprendere fino in fondo. E tra pochi istanti, appunto, la celebrazione avrà inizio con la processione, con il canto d'ingresso. I riti di introduzione poi termineranno, come di consueto, con la preghiera colletta. Il momento della processione, del canto d'ingresso, è un momento molto importante, non ha soltanto una funzione liturgica, che è quella di accompagnare i sacerdoti all'altare, ma la processione d'ingresso ha proprio la funzione di formare una comunità, di disporre l'assemblea ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente il memoriale della nostra salvezza, che è l'Eucaristia. La processione, come vedete, come soprattutto sentite, è accompagnata da questo canto d'ingresso, un canto d'ingresso che tra l'altro è riferito già anche anticamente, risulta addirittura già esistente nel V secolo, se ne parla addirittura già durante il periodo del pontificato di Celestino I. Canto d'ingresso ha la funzione di dare inizio alla celebrazione, di favorire appunto questa unione dei fedeli, creando questo clima di comunione, introdurre l'assemblea nel mistero del tempo liturgico, nel mistero pasquale di Cristo, oltre che ovviamente accompagnare la processione all'altare. 400 cantori e poi questa grandissima orchestra accompagneranno questi canti della celebrazione eucaristica. In questo momento Cristo si fa presente nell'assemblea. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quindi Cristo passa in mezzo al suo popolo e per questo il popolo si alza in piedi. Si alza in piedi per mostrare il proprio atteggiamento di partecipazione attiva e l'accoglienza del Signore che passa in mezzo alla folla, un po' come fece Gesù quando passò in mezzo alla folla che lo accolse nella città di Gerusalemme. La Chiesa madre e sposa accoglie il suo sposo Cristo che si rende presente, si sta rendendo presente in mezzo ai fedeli attraverso il ministro, poi nella parola proclamata e quindi nell'Eucaristia. Per questo l'assemblea si alza e canta di gioia e naturalmente la processione accompagna i sacerdoti, i ministranti verso l'altare. La processione è iniziata dalla croce che è portata dal crocifero, che è il segno proprio che Gesù apre il cammino della nostra vita, e il profumo dell'incenso salendo dal turibolo invece vuole rappresentare in qualche modo la nostra preghiera che si innalza verso il cielo, vuole in qualche modo richiamare la liturgia celeste che è descritta nell'Apocalisse di San Giovanni. Gesù è la luce del mondo che è rappresentata dalla fiammella dei ceri. I cieli rappresentano la figura di Gesù Cristo che è consumato nella gloria del Padre. Lui è la fiaccola sempre ardente e luminosa davanti alla maestà di Dio. Come dice il Vangelo di Giovanni, è lampada che arde e risplende, lampada per i miei passi e luce sul mio cammino. Il diacono ha appena posto al centro dell'altare l'evangeliario, questo per manifestare la venerazione alla parola di Cristo che è contenuta nel libro dei Vangeli. I celebranti e il Santo Padre salgono verso l'altare come Cristo è salito al monte Tabor, al monte delle Beatitudini, e poi bacerà l'altare. È un bacio non personale, non privato, è un bacio che viene fatto a nome di tutta l'assemblea, perché l'altare è il luogo della mensa ed è per questo che è rivestito da una tovaglia di lino bianco che in qualche modo vuole rappresentare la liturgia. È un insieme di segni bellissimi, vuole rappresentare l'umanità purissima del nostro Salvatore che sopra l'altare ancora una volta diventerà agnello immollato per la nostra salvezza. Il bacio all'altare, un altare che è stato unto con il Santo Crisma, fa di questa pietra il simbolo di Cristo unto dallo Spirito Santo. L'altare è appunto simbolo di Cristo e questo bacio è un gesto molto importante, molto profondo, che vuole esprimere veramente qualcosa di grande. È un bacio di rispetto, di tenerezza, di intimità, di venerazione rispettosa.

Dopo la reverenza e il bacio, adesso il Santo Padre incensa l'altare a nome di tutta l'assemblea, perché, come abbiamo detto, l'altare è il simbolo di Cristo. Questo gesto liturgico non è nato nella liturgia romana, ma nella liturgia gallicana. Poi si diffuse ed approdò nella liturgia romana. L'incenso rappresenta la preghiera del popolo che sale verso Dio, ma è anche un simbolo di adorazione del Signore. Infatti, fu anche uno dei tre doni dei magi al bambino insieme a loro e alla mirra. Dopo l'incensazione, poi la celebrazione proseguirà con il saluto liturgico, il segno della croce. Con la celebrazione noi stiamo entrando in relazione con un Dio che ci ha svelato il suo amore nella sordità della croce, ma anche nella sua identità trinitaria. Noi salutiamo il Signore con il segno della croce perché è un segno che rimanda al nostro battesimo, al momento in cui sulla porta della Chiesa siamo stati segnati sulla fronte da piccoli, dal sacerdote, dai nostri genitori, dai nostri padrini. Il battesimo è il sacramento che ci ha introdotti nella comunità cristiana. È la porta che ci permette di entrare nella partecipazione viva della celebrazione.

0: E adesso Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale José Cobo Cano, Arcivescovo di Madrid, rivolgerà un indirizzo di saluto al Santo Padre.
1: Santidad, Majestades,
2: Santità, Maestà, fratelli cardinali e fratelli nell'Episcopato, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, nella sua amorevole provvidenza Dio ha voluto donarci, Santità, la sua visita in questa terra, portico d'ingresso in Spagna, porta aperta verso l'altra sponda dell'Atlantico e felice di inizio in un fecondo viaggio apostolico. Da questa chiesa che peregrina a Madrid, le diamo il benvenuto con gioia sincera e cuore riconoscente. Oggi Madrid diventa una casa aperta, città abituale al rumore e al passo frettoloso, si trasforma in assemblea convocata da Dio. Sotto questo cielo di Cibele, Cristo stesso torna a riunire il suo popolo per nutrirlo con il pane della vita, nella solennità del Corpus Domini, una celebrazione profondamente radicata nella storia e nella fede del nostro popolo. Prima di iniziare questa Eucaristia vogliamo, soprattutto, predisporci all'accoglienza, accogliere il successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede, a sostenere la nostra speranza e a ricordarci che la Chiesa è veramente se stessa solo quando vive per annunciare il Vangelo e servire i più piccoli. Accogliamo anche tutta la Chiesa diocesana che, con tanta decisione silenziosa e gioia, ha preparato con affetto questo incontro. I pellegrini che vengono da tanta Chiesa sorelle e quanti seguono questa celebrazione attraverso i mezzi di comunicazione. C'è un
1: mis muros de fuego son. Sí, santidad.
2: C'è un antico detto madrileño che recita: fui su acqua edificata, le mie mura di fuoco sono. Sì, santità. Madrid edificata sull'acqua, chi non ci sono spiaghe, ma Madrid custodisce nelle sue viscere una immensa falda acquifera. E questo per i cristiani evoca ciò che siamo: un popolo edificato sull'acqua viva del battesimo, fonte della nostra identità e fondamento più profondo della nostra comunione. Oggi torniamo a quella sorgente e da essa presentiamo sull'altare le ricerche, le ferite e la speranza della nostra gente. Le mie mura di fuoco sono, continua il vecchio detto, restano ormai poiché tracce dell'antica cinta muraria di Madrid, ma la tradizione ricorda che una delle sue porte si apre quando apparve la Vergine della Modena. Da allora, grazie a Maria, questa Chiesa ha imparato che non c'è chiamata a innalzare muri che separano, ma aprire porte ed alimentare la fiamme della presenza multiforme, benevola e creativa dello Spirito Santo immesso alla nostra città. Per questo oggi usciamo dalla comodità della nostra Chiesa e andiamo nel cuore della città per proclamare che Dio continua a abitare immesso al suo popolo e ci invia a costruire un mondo più fraterno. Santità, nelle mani del successore di Pietro, il corpo di Cristo percorrerà oggi le strade di Madrid. E questa immagine ci ricorderà ciò che la Chiesa è chiamata a essere: un popolo che porta Cristo nella vita dei propri concittadini, compagno di cammino per quanti sono stanchi e speranza per tutti. Grazie, Santità, per la sua presenza tra noi. Che Cristo continui a riunire il suo popolo e a camminare immesso ad esso.
0: E adesso la celebrazione prosegue con l'atto penitenziale.
3: Il Signor Gesù, che ci invita alla messa della parola dell'Eucaristia, ci chiama ora alla conversione. Riconosciamo, pues, che siamo peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso.

0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Il Kyrie ci ricorda, ed è il nostro saluto al Signore, che riconosciamo come guida della nostra vita.

0: La preghiera colletta concluderà i riti di introduzione ed entreremo nella liturgia della parola.
1: Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos.
0: Anche la parola è corpo di Cristo. Liturgia della parola e liturgia eucaristica rappresentano un solo atto di culto. La prima lettura sarà proclamata dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetti 2 e 3. Ti ha nutrito di un cibo che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto.
2: Lettura del libro del Deuteronomio. Mosè
0: parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.

0: La liturgia della parola prosegue adesso con la proclamazione della seconda lettura tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16-17.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo aos Corinthios.
0: Hermano, fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane.

Il rito di oggi prevede che tra la seconda lettura e la proclamazione del Vangelo ci sia il canto della sequenza, che è un componimento poetico musicale liturgico. Dopo la riforma del Concilio Vaticano II sono rimaste soltanto due sequenze, il Victime Paschali Laudes nel giorno di Pasqua e il Veni Sancte Spiritus per la solennità di Pentecoste. Però per il Corpus Domini è prevista questa sequenza che fu composta da San Tommaso d'Aquino.

culmine della liturgia della parola è la proclamazione del Vangelo. Rispetto alle altre letture, la proclamazione del Vangelo ha una preparazione più solenne.

tutti si alzano in piedi per significare la speranza della resurrezione. Questa acclamazione era già presente nel sacramentario gregoriano. Il diacono tra poco andrà dal Santo Padre per la benedizione. La proclamazione del Vangelo compete in forza del sacramento dell'ordine, infatti, al diacono, come si esprime bene anche dal suo rito di ordinazione in cui riceve il libro dei Vangeli, ma lo stesso criterio vale anche per i sacerdoti che, tra l'altro, prima del sacramento dell'ordine hanno ricevuto proprio l'ordinazione diaconale. E tutto questo per ribadire la centralità di questa lettura, ma soprattutto il principio secondo cui la funzione di proclamare il Vangelo non è di tipo presidenziale, ma di tipo ministeriale. Ecco il diacono che in questo momento riceve appunto la benedizione del Santo Padre portandosi davanti alla sede. Tra l'altro la benedizione del lettore invece nel rito ambrosiano è riservato a tutti i lettori, anche ai lettori di fatto, non solo ai lettori istituiti. La processione al lambone è preceduta dai ministri che portano il turibolo fumigante, i ceri accesi, mentre il diacono segue con l'evangeliario leggermente elevato, proprio questo in segno di reverenza verso il Vangelo. La processione trionfale che accompagna il libro dei Vangeli è un vero e proprio ingresso di Cristo nella sua parola. La processione non è concepita in funzione di una processione come quella all'ingresso, cioè per giungere all'altare, o quella della presentazione dei doni, ma è proprio in stretto rapporto col Vangelo stesso. L'assemblea sta accogliendo e saluta tutto insieme il Signore che sta per rivolgere la sua parola. Tra l'altro proprio per questo al termine il saluto è la risposta è parola del Signore, proprio perché mentre nelle prime letture il Signore parla attraverso i profeti o attraverso gli apostoli, invece nel Vangelo parla in prima persona. Ecco perché è il motivo per cui la risposta dell'assemblea alla lettura del Vangelo è rendiamo grazie a parola del Signore, dice il diacono, e non parola di Dio. Questa è la differenza non sottile che c'è nella proclamazione delle prime due letture e la proclamazione del Vangelo. I tre segni sulla croce, sulle labbra, sulla fronte, sulle labbra e sul cuore vogliono esprimere proprio il desiderio che questa parola di Cristo ispiri i nostri pensieri, le nostre parole e i nostri affetti. La lettura del Vangelo oggi è ripresa dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58.

In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà.

termine dell'acclamazione e della proclamazione, come vi dicevo prima, parola del Signore, non parola di Dio. Questa è la differenza tra il Vangelo e le altre letture. Adesso il diacono porterà l'Evangeliario al Santo Padre e il Santo Padre bacerà l'Evangeliario e poi benedirà tutta l'assemblea. L'assemblea poi si siederà e si disporrà ad ascoltare l'omelia di Papa Leone.

0: Eminencias, excelencias, reverendísimas.
1: Eminencia, reverendísima, excelencia, carissimi presbiteri, religiosi e religiosi, fratelli e sorelle.
0: E
1: con il cuore colmo di gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia, il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi, egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli, e qui come pane vivo disceso dal cielo, che ci sfama con la stessa vita di Dio, con un amore più forte della morte. Questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna. Il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli estensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore, di una sopravvivenza folcloristica o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita e visita gli angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita il luogo della nostra vita quotidiana, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per la famiglia, speranza per i più fragili, pace per chi soffre. Il Cristo che passa per le strade nello stensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori uno stensorio, quando di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, della indifferenza, da una fede comoda e privata,
0: per
1: rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Perciò, la memoria storica della processione del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come quando avevi fame ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio.
0: Perché nadie puede arrodillarse ante il Señor
1: e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore e che si fa dono, perché circoli tra di noi spessi la catena di ogni egoismo.

del vescovo spagnolo dei tabernacoli abbandonati. La sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato, in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre e s'ampila, anche se fonda è la notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce della notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e disetta ma senza variare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui. Lasciamo che Egli disetti l'aridità del nostro cuore per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per le vostre famiglie e per il vostro paese.

E adesso la celebrazione proseguirà con la professione di fede. Anche il credo fa parte della liturgia della parola. Nell'antichità era un rito battesimale perché i catecumeni lo dovevano recitare prima di essere battezzati. Oggi il credo invece è una illuminazione preliminare prima di passare alla seconda parte della celebrazione.

0: por la unidad
1: per l'unità di tutti i credenti in Cristo, affinché giunga presto il giorno in cui tutti i cristiani possano comunicare all'unico pane.

0: Poi Papa Leone.
1: Per Papa Leone, affinché governi la Chiesa del Dio vivente con la sapienza dello Spirito e la fermezza della fede apostolica.

0: Por el don de la paz.
1: Per il dono della pace, affinché l'amore di Dio che riempie la terra trovi risposta nella convivenza fraterna di tutti i popoli.

per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, affinché, sostenuti dalla nostra preghiera, sperimentino la vicinanza di Dio e siano confortati dal nostro aiuto fraterno. Per la nostra assemblea liturgica, affinché nutrita alla mensa pasquale, dia una chiara testimonianza di vita cristiana.

0: Tu Dios, siempre fiel a tus promesas, escucha nuestras plegarias y, fortalecidos por el sacramento de tu amor, haz que caminemos por las sendas del mundo anunciando el Evangelio de la salvación hasta que alcancemos el banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Dopo l'orazione del Santo Padre, adesso l'azione liturgica si sposta all'altare. Prosegue con la seconda mensa. La prima mensa è stata la mensa della parola. Adesso ci sarà la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo, che porta all'altare il pane e il vino, si unisce sempre a quella di Cristo, che offre al Padre, nel memoriale del suo sacrificio per la nostra salvezza, non solo se stesso, ma tutto il suo corpo mistico, che è rappresentato da noi, che siamo i membri della Chiesa. In questa prospettiva, il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta sull'altare non solo i doni, il pane e il vino, ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, le sofferenze, i propri dolori. Tutto questo però nella certezza che tutto è prezioso agli occhi di Dio. La liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù nell'ultima cena: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento, che è quello della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria. Lo spezzare, dal gesto del Santo Padre di spezzare l'ostia, questo in memoria del racconto del Vangelo di Luca, di Emmaus, e il verbo dare, dal momento della distribuzione della comunione. Come vedete, sono i fedeli che portano al Santo Padre i doni. Nella tradizione romana, questo voleva che fosse il clero in realtà a passare tra i fedeli a raccogliere i doni. Fu invece nella tradizione franco-gallicana, era l'assemblea che si muoveva verso il presidente, e poi la liturgia romana ha adottato appunto questa forma liturgica. I diaconi hanno sistemato l'altare con il corporale, con i vasi sacri, e al termine di questa preparazione, una volta ricevuto i doni, il Santo Padre si recherà all'altare per recitare sottovoce le due preghiere di benedizione sul pane e sul vino, preghiere che vengono dette apologie sui doni.

Dopo aver presentato il pane, il Santo Padre presenta adesso il calice del vino, all'interno del quale il diacono ha infuso alcune gocce di acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni. Noi siamo una goccia che entra e che si mischia nella divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. Dopo aver presentato i doni, il Santo Padre li incensa. Un'incensazione che vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore. Poi sarà incensato dal diacono lo stesso Santo Padre, e poi il diacono incenserà l'assemblea. Questo perché il Santo Padre rappresenta visivamente Cristo, l'assemblea perché si presuppone che ogni battezzato sia considerato tempio vivo dello Spirito Santo.

0: La frazione del pane è accompagnato dal canto dell'Agnus Dei. Questa è una tradizione antichissima che risale, pensate, fino alla fine del VII secolo, dei tempi del pontificato di Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù raccontato nell'ultima cena e raccontato anche nel Vangelo di Luca, quando apparve ai due discepoli diretti a Emmaus, che lo riconobbero soltanto proprio in questo gesto, al gesto dello spezzare il pane. Il gesto invece di mettere il piccolo frammento dell'ostia nel calice, detto in mistione, ricorda il gesto compiuto dal vescovo di Roma che faceva pervenire ai presbiteri delle altre chiese un frammento di pane come gesto di comunione.
1: Dichoso los invitados alla cena del Signor.
2: Signor, non sei digno di entrare in mia casa, per una parola tua basterà per essere.

giungere in questo giorno per la mirabile solidarietà di Dio con l'umanità. Nell'Eucaristia Gesù, come fece con i discepoli di Emmaus, si affianca a noi pellegrini nella storia, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo, nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. Dappertutto Cristo diffonde lo stesso messaggio: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e nell'Eucaristia offre se stesso come forza spirituale per tradurre in pratica questo suo comandamento e costruire la civiltà dell'amore. La prima processione del Corpus Domini, in un certo senso, la fece Maria, quando da Nazareth si recò dalla cugina Elisabetta, portando in grembo Gesù appena concepito. Contemplando questa icona evangelica, possa la Chiesa affrettare il suo passo incontro all'uomo contemporaneo e ad annunciargli con rinnovato amore la buona novella della salvezza. Giovanni Paolo II, nell'Angelus del 14 giugno del 1998.

0: Padre Antonio Torres, torniamo un attimo all'omelia del Santo Padre, soprattutto quando Papa Leone proprio all'inizio ha parlato dell'Eucaristia e poi di tutto il culto eucaristico non come di una manifestazione esteriore o di un rito che si ripete, ma invece come elemento di manifestazione di Cristo presente realmente nel corpo e nel suo sangue.
1: Esatto, vero, perché non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, no? Quanto di lasciarsi noi stessi, portare fuori dell'egoismo, della violenza, dell'indifferenza, portare fuori questa fede comoda, no? Che alle volte no, è anche una fede privata, no? Si tratta di rispondere all'invito della conversione, no? A cambiare sguardo, accogliere la sua presenza che ci cambia, che ci rende costruttori, ha detto, di un mondo nuovo, no? Ha fatto ricordo di San Manuel González, no? Un vescovo spagnolo, che la sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in un modo così occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore, no? E dopo voleva anche ricordare questo icono prezioso, no, di Maria come tabernacolo della Santissima Trinità, no? E quindi il giorno di oggi, che oggi celebriamo in questa Eucaristia, l'Eucaristia, questa celebrazione, è una celebrazione che fa memoria storica, ma te lascia di questa fede comoda, no? De privata, no? E ti invita a rispondere di modo comunitario, no? A cambiare sguardo, accogliere a quello che bisogna di te, che bisogna di ognuno di noi.
0: E poi il Santo Padre ancora una volta è tornato su una figura molto bella, molto importante, che è quella di San Giovanni della Croce. Anche ieri lo aveva fatto, quando aveva parlato il tema della notte di San Giovanni della Croce. Nella vita pubblica lui aveva detto ieri: uomini e donne che intuiscono, devono intuire nel buio la luce, nella fine di un possibile inizio, quasi l'irrompere di una verità come luce che ancora acceca, ma che, se ci fidiamo e troviamo pace, delicatamente ci porterà verso di sé. Ecco, anche il silenzio che anche oggi ci ha colpiti prima della celebrazione può essere proprio questo momento in cui nel nostro buio interiore riusciamo a ritrovare la luce. Gesù che è lampada sui passi del nostro cammino.
1: Guarda, quando io ho sentito che oggi faceva menzione di San Giovanni della Croce e faceva menzione di questo estratto, no, del canto dell'anima, no? Lui l'ha fatto quando lui era prigione conventuale di Toledo, no? Quindi oggi in questa celebrazione si trovano 17 prigionieri presenti della carcere di Soto del Real, che l'ha accompagnato il padre che accompagna ogni giorno la sua vita, no? Quindi questa celebrazione le fare tanto alla sua vita, no? Perché in questo momento di buio, in questo momento nella che si trovano prigioniero, Dio vuole anche dire qualcuna cosa, no? Dio vuole essere presente nella sua vita, e loro sono presenti nell'Eucaristia oggi.

ricordiamo che ci sono oltre 400 cantori che stanno animando il coro liturgico e oltre 2300 sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri che stanno distribuendo la Santa Eucaristia tra i fedeli. 22.000 volontari, oltre 23.000 agenti di pubblica sicurezza, 42 maxi schermi per poter rendere visibile la celebrazione di questa solennità del Corpus Domini anche alle persone che sono più distanti. La realtà della Spagna è una realtà anche questa in crisi, ma i numeri sono sempre molto importanti. La Spagna ha 71 diocesi, 130 vescovi, 14 sedi metropolitane, oltre 22.000 parrocchie, quasi 13.000 sacerdoti e più di 80.000 catechisti. Quindi una realtà ancora molto viva e molto importante, e del resto abbiamo visto anche i numeri delle persone che stanno accompagnando questa visita pastorale del Santo Padre in questi giorni. È una realtà molto viva, molto accogliente e direi appunto importante. Dopo la celebrazione di questa Eucaristia e poi la processione che tra poco avrà inizio, ci sarà una seconda parte, entrerà in gioco il rito del culto eucaristico, un rito che è stato approvato nel 1973. La giornata del Santo Padre proseguirà nel pomeriggio con l'incontro privato con i membri dell'Ordine Agostiniano, poi alle 18 in un Movistar Arena tutta esaurita, oltre 15.000 persone, l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Il Santo Padre rimarrà a Madrid fino al 9 giugno, poi il trasferimento a Barcellona e poi la parte finale nelle Canarie, prima a Las Palmas e poi a Tenerife, il ritorno a Roma il 12 di giugno.

Ed ecco che il diacono ha appena posto l'ostia consacrata nell'ostensorio e sta per cominciare la processione. Prima però ci sarà la preghiera dopo la comunione e poi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento.

0: oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Il Tantum Ergo Sacramentum è un inno liturgico in lingua latina, corrispondente alle ultime due strofe del Pange Lingua, composto da Venanzio Fortunato e che poi è stato ripreso da San Tommaso d'Aquino. Questo su espressa richiesta di Papa Urbano IV per la celebrazione della Solennità della Corpus Domini.

Il Santo Padre ha incensato il Santissimo e, come potete vedere, ha anche indossato il piviale, questo ampio mantello che è aperto sul davanti ed è fermato sul petto con un fermaglio. Un fermaglio ornato che serve proprio per unire i due lembi della veste liturgica.

liturgico è quello bianco, il bianco che è la somma di tutti i colori, per questo è usato nelle feste solenni. Il bianco è il colore della resurrezione che evoca la purezza, la gloria divina, lo splendore di tutto ciò che tocca Dio. È utilizzato nel tempo pasquale, nel tempo natalizio e anche nelle grandi solennità come quella del Corpus Domini.

ragioni di sicurezza a questa processione sta partecipando un numero inferiore di persone rispetto a quello abituale nella capitale spagnola. Oltre ai diaconi e agli accoliti, il corteo è composto anche dai bambini, li avete visti inquadrati poc'anzi, che hanno ricevuto quest'anno la prima comunione. A chiudere la processione, ovviamente, il Santo Padre Papa Leone, che accompagnerà l'ostensorio con il corpo di Cristo lungo un breve percorso.

0: processione sta prendendo forma. Il percorso parte appunto da Plaza de Cibeles, poi proseguirà lungo Calle de Alcalá in direzione della Grande Via e poi all'altezza della Iglesia de San José svolterà proprio per fare ritorno verso Piazza Cibeles lungo la carreggiata opposta. Padre Antonio, lei ha mai partecipato alla processione eucaristica a Madrid?
1: No, in Madrid non ho partecipato mai. In Siviglia sì, e anche in Granada e qui a Roma, ma in Madrid mai.
0: Comunque immagino che ci sia sempre stata una grande partecipazione. Per esempio a Roma sarà fatta oggi pomeriggio da San Giovanni Laterano. C'è sempre una grande partecipazione popolare.
1: Sì, anche nella Spagna, soprattutto sono nella città di Granada, la città di Siviglia, la città di Toledo, sono una tradizione più grande la gente, no? È la pietà popolare, no?
0: Esatto.

vedete il diacono indossa il velo umerale, questo per non toccare l'ostensorio. Questa è una tradizione antica, proprio di rispetto per non toccare gli oggetti sacri con le mani nude.

0: espressione culto eucaristico si intendono tutte quelle pratiche di pietà che sono rivolte a Cristo presente nel sacramento dell'Eucaristia. Quindi la stessa visita al Santissimo Sacramento, l'esposizione, l'adorazione e ovviamente la processione. Giovanni Paolo II, in una enciclica del 2003, Ecclesia ed Eucaristia, evidenziò che questo culto è un valore inestimabile della vita della Chiesa e disse: è bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo amato, essere toccati dal suo amore. Questo culto eucaristico è nato già dai primi secoli della storia della Chiesa. Possiamo dire che una forma ibrida di culto eucaristico descritto da San Giustino nel secondo secolo nella sua Apologia, perché quando descrive la celebrazione parla dei diaconi che portavano al termine della celebrazione la comunione alle persone assenti che non avevano potuto partecipare alla celebrazione. Poi invece nel IV secolo alcuni padri della Chiesa come Cirillo di Gerusalemme o Sant'Agostino ci descrivono i gesti di riverenza che erano compiuti dai fedeli che si accostavano all'altare per ricevere l'Eucaristia. Però in realtà il culto eucaristico vero e proprio è iniziato a prendere forma intorno al IX secolo, quando iniziò la riflessione teologica sulla presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Poi nel Medioevo, con la crisi liturgica, iniziarono a prendere forma le manifestazioni della pietà popolare. Questo perché i fedeli non riuscivano ad avere più una partecipazione attiva alla liturgia, l'uso della lingua latina non era compresa dal popolo e quindi iniziarono a prendere forme pratiche di adorazione e di devozione. Per esempio, mentre il sacerdote celebrava la messa, i fedeli si accostavano ai cosiddetti pi esercizi e recitavano ad esempio il rosario. I fedeli non si sentivano neanche più degni di accostarsi alla comunione, anche perché la prassi penitenziale era molto dura. E infatti il Concilio Lateranense IV nel 1215 decretò l'obbligo della comunione, della penitenza, almeno una volta l'anno. E quindi iniziò a prendere forma il culto eucaristico nel senso del desiderio di poter vedere l'ostia consacrata. E fu proprio per questo che nella cattedrale di Notre Dame il vescovo di Parigi, Odio di Sully, introdusse il gesto dell'elevazione dell'ostia e del calice. Tra i fedeli infatti iniziò a prendere forma il detto: non vado più a messa, ma vado a vedere l'ostia. E quindi l'elevazione del pane e poi del calice aveva un significato proprio in risposta a questo culto. Anche l'introduzione della campanella serviva ad avvisare i fedeli che magari in quel momento non sapevano a che punto era la messa ma stavano recitando il rosario, a capire appunto che era il momento in cui il sacerdote stava consacrando il pane e il vino. Ma poi un altro importante impulso al culto eucaristico si ebbe nella diocesi di Liegi, perché la beata Giuliana ebbe delle visioni mistiche e riuscì a convincere il vescovo di Liegi, l'arcivescovo, l'arcidiacono, che poi divenne Urbano IV, il Papa Urbano IV, a introdurre la festa del Corpus Domini nella diocesi di Liegi. Questo perché anticamente le singole diocesi potevano introdurre delle feste nell'ambito dell'anno liturgico in maniera autonoma rispetto alla volontà centrale di Roma. E poi avvennero invece gli episodi di Bolsena. Nell'estate del 1263 un sacerdote boemo che si chiamava Pietro iniziò a dubitare della presenza reale di Gesù nell'ostia e nel vino, e quindi nel momento della consacrazione che avvenne nella chiesa di Santa Cristina di Bolsena, dall'ostia iniziò a versarsi sangue che cadde sul corporale e che cadde anche nelle pietre vicino all'altare. Tant'è vero che nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena sono conservate proprio le pietre dove sono cadute le gocce di sangue, mentre il corporale insanguinato è conservato nel Duomo di Orvieto. E quindi Papa Urbano IV decise di estendere a tutto il mondo la festa del Corpus Domini con la processione. Poi successivamente lo scisma protestante, il culto eucaristico ha assunto una forma ancora più importante, perché i protestanti iniziarono a non accettare più l'idea della transustanzazione, cioè della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Loro parlavano di consustanzazione. Praticamente il corpo e il sangue assumevano la sostanza del corpo e del sangue di Cristo soltanto nel momento della consacrazione, ma poi successivamente riprendevano la forma iniziale. E quindi pane e vino, cioè recuperavano la sostanza iniziale. E quindi fu il Concilio di Trento invece a confermare il dogma della transustanzazione, e quindi questo dette un impulso ancora maggiore al culto eucaristico. Una storia lunga, padre Antonio, abbiamo cercato un po' di spiegare come è nato storicamente il culto eucaristico.
1: Una storia lunga che si fa presente in tutti quello che la Spagna è, no? Che la Spagna adesso è il Papa, il Sumo Pontefice ha ricordato oggi precisamente come la religiosità che da secoli anima questo paese, a Spagna, non sia oggi un museo, no? Sino che sia un presente, no? In cui la fede si haga presente come una scuola che ci insegna.
2: Tú que nos has dicho, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Tú que quieres unificarnos en ti. Tú que nos alimentas con tu cuerpo.

Tú, que atraes a todos hacia ti.

0: proverbios. La sabiduría se ha hecho una casa. Ha labrado siete columnas. Ha sacrificado víctimas. Ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos. Y a los faltos de juicio les dice: venid a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino de la inteligencia.
1: La processione rappresenta ancora oggi il popolo in cammino con il Signore presente nell'Eucaristia ed è bello vedere che al fianco del Santo Padre, di Papa Leone, dei sacerdoti, dei diaconi, degli accoliti ci sono anche tanti laici, ma anche è bello che proprio davanti al Santo Padre ci sono alcuni bambini che hanno ricevuto la prima comunione, poi il gesto anche dei fedeli che stanno lanciando questi petali
2: di fiore,
1: certo, no? Sì. Bellissimo,
2: che si crea nel pavimento, si crea
1: un tappeto
2: di fiore, no? Al passo del Signore, no?
3: Jesús, ostia viva, fuente y garantía.
1: Adesso qui il corteo tornerà indietro, ovviamente per ragioni di sicurezza il cammino di questa processione è più breve del solito e il corteo poi si riporterà a Piazza del Cibeles e a quel punto ci sarà di nuovo l'incensazione, la benedizione dell'ostensorio e poi ci saranno le acclamazioni e l'antifona mariana che conclude il culto eucaristico.
3: Salve, vittima salutifera, dulzura dell'alma. Tu che eres nuestro alimento y el lote de nuestra heredad, aleja de nosotros el dolor amargo de la culpa.
1: Processione che poi è accompagnato dalle letture, perché comunque la parola di Dio è sempre presente.

In ogni manifestazione della, diciamo, della liturgia dopo il Concilio Vaticano II, anche per esempio nella preghiera delle ore è stata introdotta la parola di Dio, e quindi è giusto l'alternanza di parole che fanno riflettere, che fanno ovviamente riferimento all'Eucaristia, con questi canti popolari che accompagnano la processione del Santissimo Sacramento.

La processione è rientrata in Plaza de Cibeles dopo aver percorso la Calle de Alcalá in direzione della Gran Via, poi ha svoltato all'altezza dell'Iglesia de San José e ha fatto appunto ritorno. E arrivano agenzie che ci parlano di 1.200.000 persone presenti, un numero incredibile, ma anche dalle immagini prima della celebrazione del Papa sulla Papa Mobile abbiamo visto che in effetti la presenza era veramente molto molto numerosa. Tra pochi istanti l'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, quindi il Santo Padre venererà il Santissimo Sacramento con l'incensazione e poi con il velo omerale compirà la benedizione ai fedeli presenti. E poi ci saranno le acclamazioni, la riposizione del Santissimo Sacramento e l'antifona mariana del Salve Regina che concluderà questa parte del culto eucaristico che ha caratterizzato la seconda parte di questa celebrazione.

Ed ecco che il diacono sta portando l'ostensorio che ha lasciato il baldacchino eucaristico che ha accompagnato la processione. L'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, luogo della mensa. E quindi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento. Stiamo facendo riferimento al culto eucaristico, un rito che è stato approvato dalla Congregazione per il culto divino dopo il Concilio Vaticano II nel 1973. La traduzione italiana invece fu adottata nel 1978. Ecco, da questa visione dall'alto vedete le sei candele, perché quando c'è l'ostensione devono essere poste 4-6 candele sull'altare. Il corporale sopra il corporale, l'ostensorio. Adesso il Santo Padre infonde l'incenso e incenserà il Santissimo Sacramento.

0: Termina quindi qui la celebrazione eucaristica del Santo Padre, Papa Leone, in occasione della solennità della Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un Papa Leone che vedo anche, direi, commosso per questa bellissima celebrazione di fronte a 1.200.000 fedeli. Padre Antonio, è stata una celebrazione molto toccante,
1: certo,
0: con la
1: sì.
0: Processione.
1: Molto toccante, e come tu diceva, al Santo Padre se le vede con un sorriso sempre presente, no? Sta felice, si trova felice.
0: Eh sì, perché c'è stata veramente una partecipazione molto forte, molto attiva, poi un coro bellissimo, questi 400 orchestrali che hanno accompagnato l'assemblea. E questa processione con questi petali di rosa lanciati durante il cammino, e adesso tutti stanno salutando l'uscita verso la sacrestia di Papa Leone. Quindi si conclude questa prima parte di questa giornata intensa, di questo secondo giorno del viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna, un viaggio iniziato ieri con il primo incontro con i reali di Spagna, Felipe VI e la regina consorte Letizia, le figlie Leonora e Sofia, poi il pranzo nell'annunziatura tra poco e poi nel pomeriggio prima l'incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano e poi alle 18 un altro momento pubblico molto bello nella Movistar Arena, tutta esaurita, ci saranno 15.000 persone in questo che è il palazzo dello sport della squadra di basket di Madrid e poi il viaggio del Santo Padre proseguirà il 9 giugno verso Barcellona, l'11 giugno e il 12 nelle Isole Canarie e poi il rientro a Roma. Eccoli i reali inquadrati in questo momento con le due figlie Leonora e Sofia, re Felipe VI che è re dal 19 giugno del 2014 dopo l'abdicazione di Juan Carlos che divenne re al termine del regime franchista nel 1978 quando entrò in vigore la nuova Costituzione della Spagna. Re Felipe VI che è il terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos e di Sofia di Grecia che erano i reali precedenti. Allora con questo è tutto, io ringrazio Padre Antonio Torres per l'aiuto in telecronaca e regia Luca Rossi, da Tommaso Liguori una buona domenica e un buon proseguimento con i programmi di Vaticano News.

0: E alle 12.23 dunque proseguiamo la nostra diretta radiofonica, si è conclusa la telecronaca, avete potuto, credo, seguire, grazie al lavoro di Tommaso Liguori e di padre Antonio Torres, quella che è stata, Tommaso e Antonio, correggetemi se sbaglio, una festa della fede, perché da radiocronisti, insomma, quali siamo, possiamo dire che l'emozione questa volta è entrata anche con quella sana prepotenza e ostinazione che ci piace raccontare negli studi, nelle case, nei luoghi, nelle macchine dove vi trovate. Non siamo riusciti. Tican Media, Tommaso.
1: Io spero di essere riuscito in qualche modo a trasmettere qualcosa, ma quello che è riuscito a trasmettere qualcosa è stata la celebrazione, che secondo me è stata intensa, bellissima, e adesso dopo le acclamazioni che hanno anticipato l'antifona mariana, io ho visto nel volto del Santo Padre la commozione, la felicità e la gioia, perché secondo me il Papa è rimasto colpito dalla partecipazione, come dicevi tu, da questa grande partecipazione dei fedeli a tutta la celebrazione della processione,
0: che non è numerica.
1: No, non è numerica, è numerica, ma anche qualitativa.
0: Non solo numerica,
1: ecco, non quantitativa, ma anche qualitativa. È anche una folla che ha rispettato i momenti liturgici, quando c'era necessità del silenzio, il canto. È stata veramente una celebrazione, secondo me, veramente molto molto toccante. Almeno a me ha toccato tanto.
0: Padre Antonio, abbiamo imparato anche e soprattutto attraverso i viaggi apostolici a conoscere le varie sfumature della liturgia, nel recente viaggio apostolico in Africa ad esempio, ma ovviamente anche in Libano, e pensiamo ad esempio all'Europa dell'Est. Ecco, lo chiedo a te in quanto religioso spagnolo: questo tipo di partecipazione, questa celebrazione, è un qualcosa che tu hai vissuto fin da giovane, hai dei ricordi, ti senti in un certo senso a casa nel aver raccontato una simile celebrazione eucaristica?
2: Sì, certo, la solennità del Corpus Christi con il suo rito, no? È una celebrazione che tutti ricordiamo di quando eravamo piccoli, no? Con la presenza, quindi quando abbiamo fatto la prima comunione, no? Quindi è una celebrazione che si trova nell'origine della fede, anche nell'origine della pietà popolare della Spagna, no? Quindi io penso che oggi abbiamo visto tutto nel svolto del Santo Padre, del Papa Leone, questo sorriso. È un sorriso dove si vede come la presenza dell'Eucaristia e anche se fare presente anche nel suo svolto, no? Al vedere, al guardare tutti persone che hanno stato presenti oggi alla celebrazione, no? E che hanno offerto il suo tempo, hanno offerto la sua vita, quindi è stata una celebrazione piena di gioia, piena di silenzio, piena di devozione. È una celebrazione che penso che questa celebrazione ha trasformato anche la vita di tanti giovani che hanno stato presenti, sicuro.
0: Madrid, nello stesso luogo, aveva ospitato Papa Benedetto XVI 15 anni fa, oggi Papa Leone, ed è un raccontare anche attraverso i vari pontificati appunto la fede, la tradizione, la storia, il futuro, le speranze di un intero popolo. Grazie ancora a Padre Antonio. Tommaso, grazie di cuore per questo lavoro, che è un servizio innanzitutto, ma è anche un modo per riuscire a trasmettere ciò che noi viviamo quotidianamente, ma che ogni giorno presenta poi una luce diversa, e quella di oggi certamente sotto il cielo di Madrid è stata particolare. Grazie ancora a tutti voi, vi ricordo pomeriggio torneremo in radiocronaca diretta da Madrid alle 17.30 con Gianmarco Murroni e altri ospiti. Racconteremo in particolare quello che è l'incontro con il mondo della cultura e dello sport. Restate dunque su Radio Vaticana, adesso linea ai Santi della Porta accanto e poi il radiogiornale delle 14. Grazie.

0: Nell'ultima cena, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Nell'ultima cena, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Alleluia.
6: La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ucciso gli animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola.
7: Hai dato a noi, Signore, un pane dal cielo. Alleluia.
5: Che porta in sé ogni dolcezza. Alleluia.
8: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
5: Rendi

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:16.
2: È domenica 7 giugno.

Senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

0: Stringimi ora, perché ho seri dubbi di essere eterno.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, ogni weekend il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. È il primo fine settimana di giugno e io sono Luca Del Ponte. Mentre in Europa viene posta molta enfasi sulla volontà di rilancio del nucleare civile, ma la questione dell'intera filiera dell'atomo resta molto controversa, in Africa la vera rivoluzione energetica potrebbe passare da sole, accumuli e sistemi distribuiti. Ne parliamo con Gianni Silvestrini, coordinatore del Master sulla transizione energetica al Politecnico di Milano, direttore scientifico del Kyoto Club e autore con Giuseppe Onufrio del recente saggio scientifico dal titolo L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Ben trovato, professore, e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
2: Professor Silvestrini, lei sostiene che la vera rivoluzione energetica del XXI secolo passerà dalle rinnovabili. Perché e quali sono oggi le tecnologie da sviluppare con maggiore urgenza per rispondere alla domanda di energia, alle tensioni geopolitiche e alla sfida climatica?
3: Sì, la situazione attuale è molto interessante, perché al contrario di 10-20 anni fa, in cui pure si puntava sulle rinnovabili, ma erano molto costose, quindi c'erano bisogno di incentivi e così via. Oggi il crollo dei prezzi, in particolare del solare fotovoltaico ma anche dell'eolico, fa sì che queste rappresentino una soluzione più economica per fornire energia elettrica, naturalmente abbinata a sistemi di accumulo per consentire di prolungare la produzione e consumo di energie rinnovabili. La cosa interessante è che si sta ampliando il numero di paesi che utilizzano le rinnovabili in maniera sostenuta, perché vedono che questa è la soluzione che consente in maniera economica di liberarsi i fossili. Questo è l'elemento centrale.
2: Ecco, professor Silvestrini, lei scrive spesso che l'Africa potrebbe compiere un salto storico passando direttamente a sistemi basati su solare, mini grid, accumuli, senza cioè ripercorrere il modello energetico occidentale. A che punto è questo processo e quali sono oggi gli esempi più interessanti nel continente?
3: Allora, l'Africa è veramente un paradosso, perché ha un potenziale sulle rinnovabili gigantesco, ma è un nano dal punto di vista della produzione, ma la situazione sta cambiando. L'anno scorso l'Africa ha visto un incremento del 54% della potenza solare rispetto al 24, e ci sono diversi paesi dal Sudafrica, Nigeria, Egitto, ma anche il Kenya, che stanno puntando su queste soluzioni. Il fatto che la riduzione dei costi renda interessanti e competitive queste tecnologie fa sì che si allarghi notevolmente il numero di paesi che puntano sulle rinnovabili. L'anno scorso erano 8 gli paesi africani che hanno installato almeno 100 gigawatt di energia solare, l'anno precedente erano 4, e quindi sta rapidamente crescendo. E l'altro aspetto interessante, tornando sempre all'Africa, è che ci sono i progetti di larga scala, e abbiamo citato alcuni paesi che ne hanno installati, fatto grandi impianti, l'impianto da 32 megawatt in Angola e un altro ancora più grande in Zambia. Ma la cosa interessante è che quasi la metà della nuova capacità che è stata installata l'anno scorso viene da sistemi distribuiti, cioè sì, ci sono grandi impianti, ma c'è una quota molto rilevante di piccoli impianti che vengono utilizzati nelle case, nelle fabbriche, nel settore commerciale, per ridurre la dipendenza da diesel, che è il sistema che viene utilizzato per riuscire a generare energia elettrica quando c'è interruzione della rete elettrica.
2: Ecco, senta professor Silvestrini, questi piccoli impianti possono portare dunque elettricità a milioni di persone, ma possono anche sostenere la nascita di una vera industria africana, oppure il rischio è che il continente continui ad esportare materie prime e ad importare tecnologie e prodotti finiti? Qui le domande sono due in realtà, però insomma ho cercato di raccoglierle. Ecco.
3: Allora, diciamo che ho detto all'inizio che siamo nella prima fase del collo, anche se molto accelerata, delle rinnovabili. Penso che quest'anno, 2026, considerando anche le vicende dello stretto di Hormuz, l'accelerazione sarà ancora maggiore. Detto questo, certo, bisogna passare anche alla fase propositiva in termini di produzione, stabilimenti che producono, e ci sono delle avvisaglie che questo potrà avvenire, perché è conveniente. Quindi aspetto che entro il 2030 noi vedremo anche una serie di fabbriche del solare che consentano di rendersi sempre più possibile autosufficienti da questo punto di vista.
2: Professore, qual è allora il mix energetico che più la convince per accompagnare anche l'industrializzazione africana?
3: Beh, allora, intanto in questo momento, se guardiamo su versante rinnovabili, l'Africa c'ha un potenziale notevole idroelettrico, il Kenya c'ha un potenziale notevole geotermico, ma sicuramente le due soluzioni che possono portare risultati interessanti sono il solare e l'eolico. Quindi mi aspetto che su questi due fronti si avranno notevoli avanzamenti in termini di produzione oggi e domani, anche come dicevamo prima, anche la realizzazione di fabbriche, perché conviene appunto riuscire a collegare anche la fase della produzione con decine e centinaia di migliaia di impianti distribuiti.
2: Professor Silvestrini, in diversi paesi africani stanno emergendo progetti nucleari sostenuti da Russia, Cina e altri partner internazionali. È una strada realistica per il continente o rischia di sottrarre risorse e attenzione allo sviluppo delle rinnovabili?
3: È vero, ma mi sembra una vera e propria follia, nel senso che parliamo di una tecnologia estremamente sofisticata e costosa, e quindi proprio è l'opposto di quello che servirebbe in una realtà come quella africana, che ha bisogno di tecnologie semplici, poco costose e facilmente diffusibili. Il nucleare, ci sono delle proposte che vengono appunto avanzate da paesi che vogliono vendere la tecnologia, la vedo anche molto rischiosa, perché la tecnologia nucleare in paesi africani potrebbe essere poi vedere una gestione del materiale radioattivo, insomma vedo molti molti rischi, ma non credo che andrà avanti, non vedo proprio prospettive su questo fronte, mentre vedo un vero e proprio boom sul fronte delle rinnovabili. Questo è il futuro.
2: Questa dunque è la strada indicata da Gianni Silvestrini, coordinatore del Master sulla transizione energetica al Politecnico di Milano, direttore scientifico del Kyoto Club, autore con Giuseppe Onufrio del recente saggio scientifico dal titolo L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Grazie professore di essere stato con noi e a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Acque contese per il petrolio. Nella disputa con la Grecia, la Turchia consolida l'alleanza con Haftar e ad Atene cresce il timore che la rotta migratoria dalla Cirenaica possa trasformarsi in un'arma di pressione geopolitica. Gianni Ballarini.
4: La Grecia è in allerta. Centinaia di migranti raggiungono le coste meridionali del paese partendo da Tobruk, nella Libia orientale controllata dalla famiglia Haftar. Atene teme che dietro i barconi ci sia la regia turca. Ankara starebbe stringendo un patto con entrambe le Libie per ottenere la piena legittimazione del memorandum del 2019 sulle acque contese con la Grecia. E l'uso dei migranti come leva di pressione non sarebbe una novità, è un segnale ricattatorio che la Turchia ha già usato in passato contro l'Europa. La mossa più significativa è proprio il riavvicinamento con Haftar. Per anni la Turchia ha sostenuto militarmente Tripoli contro il Federmaresciallo. Oggi lo corteggia. Ad aprile e maggio scorsi, 331 militari cirenaici di Haftar e 177 tripolitani hanno partecipato insieme alle esercitazioni turche Efes

0: L'accordo è monco e le prospezioni petrolifere nelle acque contese con la Grecia rimangono per Ankara un obiettivo solo sulla carta. Per questo la Turchia ha cambiato tattica. Vuole ricucire con Tobruk e gestire le transizioni a Tripoli. Mettere d'accordo est e ovest rappresenterebbe il più grande successo geopolitico turco in Libia da anni. In questo disegno pure l'Egitto ha un ruolo rilevante. Il presidente al-Sisi può influenzare le scelte di Haftar più di chiunque altro e una sua eventuale legittimazione dell'accordo marittimo turco-libico del 2019 cambierebbe le regole del gioco nel Mediterraneo, rimettendo in discussione le intese che il Cairo ha già firmato con Grecia e Cipro. E i rapporti turco-egiziani sono oggi a livelli definiti senza precedenti dagli stessi protagonisti. Per Atene è un terremoto annunciato ed è per questo che la Grecia guarda con crescente preoccupazione ogni barcone che arriva a Gavdos e a Creta.
1: Da Sao Tomé e Principe, piccolo arcipelago del Golfo di Guinea, arriva una storia che parla di democrazia, povertà, geopolitica e identità africana. Un viaggio dentro uno dei paesi meno raccontati del continente, al centro del nuovo dossier di Nigrizia di giugno. Ne parliamo con il direttore Giuseppe Cavallini. Ben ritrovato, direttore, grazie di essere con noi.
2: Ben trovati a voi.
1: Allora, direttore Cavallini, Sao Tomé e Principe viene spesso descritto come una piccola democrazia tranquilla del Golfo di Guinea, ma dietro questa immagine emergono tensioni politiche, interessi stranieri, povertà e persino accuse di derive autoritarie. Che cosa sta davvero succedendo nell'arcipelago e perché oggi questo piccolo paese interessa così tanto alle potenze internazionali?
2: Sì, nonostante si tratti di un paese tra i più piccoli e anche meno conosciuti, Sao Tomé e Principe, se non per il turismo, ecco, dove molta gente si reca, però abbiamo sentito il bisogno a Nigrizia di trattarlo in un dossier perché prima di tutto è la prima volta, ma poi anche perché i 220 mila abitanti dell'arcipelago andranno alle elezioni in luglio, mentre invece in settembre verranno anche eletti tutti i membri del nuovo Parlamento. Ora sta vivendo un periodo abbastanza, diciamo, incerto, nel senso che è stato uno dei paesi di cui non si è mai parlato molto, abbastanza tranquillo, anche perché chi è stato al potere non lo è stato attraverso colpi di Stato. Dopo l'indipendenza del 1975 si è un po' costruito in modo abbastanza pacifico, diciamo. Diciamo la grande sfida che ha avuto è stata quella anche qui del rischio di creare una dinastia. Infatti sono succeduti due presidenti, Miguel Trovoada, che è stato il principale, e il figlio poi, che è quello che è rimasto per il tempo più lungo, dal 2008 al 2025 ha governato, fin quando è stato scalzato da Villanova, che è il nuovo presidente, che spera di rivincere, ecco, il secondo mandato. Però c'è anche il rischio, perché è tornato molto alla ribalta anche Trovoada, che ci sia un ritorno appunto al passato, cioè all'idea del partito unico, di ispirazione peraltro marxista, insomma, ecco, come è stato per molti anni, ecco, mentre Villanova aveva cercato di democratizzare maggiormente il paese. Ecco, è importante questo paese perché, essendo proprio nell'oceano, soprattutto in relazione all'Europa, che ottiene il 90% delle proprie importazioni dal paese stesso, perché ha dei contratti molto ricchi di pesca profonda cosiddetta. Però nel frattempo la sfida grande è anche qui, è venuta dalla Cina, che in precedenza aveva avuto un periodo con Trovoada di relazioni strette con Taiwan, che appoggiava molto il regime, diciamo, di Sao Tomé e Principe, mentre poi, avendo rifiutato di dare loro Taiwan, di coprire un debito di 200 milioni di dollari, si sono spostati verso la Cina continentale, per cui oggi la via della seta è diventata la strada che stanno cercando.
1: Una via di salvezza.
2: È una via di salvezza per loro, sì. E infatti la Cina si pone già come competitor rispetto all'Europa.
1: Nel dossier di Nigrizia raccontate anche un paese sospeso tra modernizzazione e perdita della propria identità. Lingue creole che scompaiono, giovani che emigrano, turismo, petrolio offshore, influenza delle chiese evangeliche e nuove pressioni geopolitiche. Sao Tomé e Principe rischia di perdere la propria anima nel tentativo di sopravvivere economicamente?
2: Sì, che condiziona molto, è anche un vantaggio evidentemente, ma che condiziona molto adesso la preservazione della cultura tradizionale di Sao Tomé e Principe. È il fatto che praticamente il portoghese è diventata la lingua di tutti, la imparano tutti i bambini fin dalla scuola, eccetera, ed è questa la motivazione per cui le lingue locali, il creolo in particolare, rischia di scomparire. Questo certamente dal punto

0: di vista dell'identità anche di paese può compromettere molto anche il futuro. Naturalmente la modernizzazione è una strada inevitabile, non è che possano rinunciarci. La cosa importante è che crescano dal punto di vista economico i pochi abitanti peraltro del paese, proprio in cercando una collaborazione costruttiva con le potenze a cui sono inevitabilmente aggregati, insomma, ecco, e questo certamente capiterà. Tra l'altro hanno stabilito relazioni per, non solo con le grandi potenze ma anche con Israele, perfino con l'Iran, quindi è una nazione che cerca di stabilire contatti il più possibile, cercando in questo modo anche di venire a realizzare, ecco, un processo di sviluppo di cui sente forte il bisogno.
1: Giuseppe Cavallini, grazie davvero per averci accompagnato dentro le contraddizioni e le sfide di Sao Tomé e Principe, uno degli angoli meno conosciuti ma più interessanti dell'Africa contemporanea. A presto.
0: Altrettanto, buon lavoro a voi.
1: D'Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
2: Africa oggi. Africa oggi.
3: Stai ascoltando Radio Caris in Blu. FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: È domenica 7 giugno, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Oltre 1 milione di persone alla messa del Papa a Madrid. Nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello, ha detto Leone. Nel pomeriggio l'incontro privato con gli agostiniani, poi l'evento con il mondo della cultura e dello sport. Ieri, alla veglia di preghiera, il Santo Padre ha ribadito: Cristo ci rende liberi. Sono le 2, bentrovati da Andrea De Angelis. Storica processione a Plaza Decibeles nella solennità del Corpus Domini. Leone XIV guida il secolare rito eucaristico nel Tempio dei Trionfi Sportivi di Madrid. Nell'omelia della Santa Messa una consegna per la Spagna: la religiosità non sia un museo da visitare, ma una scuola di fede che ci porti fuori dall'egoismo cieco e dall'indifferenza. Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio, aggiunge, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Cecilia Seppia.
3: In Plaza Decibeles, famosa per essere il palcoscenico delle grandi manifestazioni sportive, casa dei trionfi del Real Madrid, punto di arrivo di gare podistiche e ciclistiche, è invece Cristo l'unico vero protagonista. E ai cori dei tifosi, al chiasso da stadio, ai carri colorati, alle bandiere sventolanti, nella solennità del Corpus Domini fanno da contraltare il silenzio e la devozione, lo stupore e la preghiera di 1.200.000 pellegrini, stretti attorno a Leone XIV che qui presiede la Santa Messa nel secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna e al termine la solenne processione eucaristica. Questa non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede, dice il Papa. Niente di tutto ciò può essere considerato come una manifestazione esteriore o una sopravvivenza folcloristica.
4: Non si tratta unicamente di sacar la custodia, sino di dejarnos sacar nosotros mismos dell'egoismo.
3: Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo.
4: Portanto, e a chi una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar.
3: Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello. L'invito conclusivo del Pontefice alla Chiesa di Madrid è ad essere protagonista della storia e segno di speranza verso tutti.
2: Lo avete sentito nei titoli, è Cristo che ci rende liberi, ha detto ieri il Papa alla veglia di preghiera con oltre 500.000 di giovani. Ascoltiamo un passaggio.
5: Como es l'anima del cuerpo, così nel mondo sono i cristiani. Ecco il nostro modo di vivere. I discepoli di Gesù sono sempre contemporanei, ma mai prigionieri nel tempo che passa. In Cristo siamo liberi.
2: Prossima diretta di Radio Vaticana oggi alle 17.30 per l'incontro del Papa con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Voltiamo pagine: di almeno 3 morti il bilancio dei nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferisce l'agenzia stampa nazionale di Beirut. Diverse sparatorie si sono registrate oggi in varie località del centro di Israele, dove una persona è stata uccisa e almeno altre 5 sono rimaste ferite. La polizia israeliana parla di terrorismo. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà nel pomeriggio a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. E ora l'Italia: l'affluenza alle urne per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali è stata a mezzogiorno del 13%, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al primo turno. Un'ultima notizia da Roma: ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba dei Gigi Proietti presso il cimitero monumentale del Verano della capitale italiana. Ama immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. È tutto, un buon proseguimento di ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ec Actenus, proxima hebdomada, nova narrabuntur, Valette.
2: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ascolteremo ora, allo scopo di accompagnare anche dal punto di vista musicale il viaggio del Santo Padre in Spagna, di Isaac Albéniz da Iberia, El Albaicín, El Polo, Lavapiés, Malaga, nella interpretazione di Alicia Della Rocha al pianoforte.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Buona domenica e ben ritrovati a tutti sulle onde della Radio Vaticana e online su Vatican News per un nuovo appuntamento con la trasmissione Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre vi accompagnerò in questo spazio dedicato alla fede, alla speranza e alla vita vissuta alla luce del Vangelo. Oggi celebriamo il Corpus Domini, una delle feste più belle e profonde dell'anno liturgico. È la festa di un Dio che non resta lontano ma sceglie di farsi pane. Un dono che si lascia spezzare e condividere, che entra nelle nostre fragilità e anche nelle nostre fatiche quotidiane per ricordarci che nessuno è solo. L'Eucaristia è il segno concreto di una presenza che accompagna il cammino dell'uomo e che continua a dire al mondo: io sono con voi. Eppure, mentre celebriamo questo mistero d'amore, il nostro sguardo non può ignorare ciò che accade attorno a noi. In questi giorni le bombe continuano a cadere, i droni continuano a uccidere e intere popolazioni vivono nella paura e nell'incertezza. Per questo il primo momento della nostra puntata sarà dedicato a un rosario per i popoli feriti dai conflitti. Il Centro Volontari della Sofferenza prega per la pace, perché quando la violenza sembra avere l'ultima parola, la preghiera diventa un gesto concreto di solidarietà, di vicinanza e di speranza. Pregare non significa chiudere gli occhi davanti alla realtà, ma aprire il cuore affinché Dio trasformi i nostri cuori e quelli dei potenti della terra. Il secondo tema della nostra puntata si collega naturalmente alla festa che oggi celebriamo, quindi parleremo infatti del ministro dello straordinario dell'Eucaristia, una figura chiamata a custodire un servizio prezioso nella Chiesa. Un ministero che non si possiede ma si serve, che non conferisce privilegi ma responsabilità, che chiede umiltà, disponibilità e libertà interiore. Perché l'Eucaristia è sempre un dono ricevuto e mai una proprietà da amministrare. Come sempre ci faremo accompagnare dalla sensibilità e dalla professionalità dei nostri due speakers, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e durante la puntata ascolteremo anche due canzoni che dialogano con gli argomenti di oggi. La prima sarà Madre accanto a te, preghiera di Monsignor Luigi Novarese dedicata a Maria e particolarmente adatta ad accompagnare il rosario, di cui proporremo cinque misteri di riflessione. La seconda sarà La nostra Eucaristia, una canzone che richiama proprio il mistero del pane condiviso e della presenza viva di Cristo nel giorno del Corpus Domini. E come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro incontro ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora vi chiediamo di restare con noi, lasciamo da parte qualche momento il rumore delle notizie e delle preoccupazioni quotidiane e proviamo ad ascoltare con il cuore, perché la pace, come l'Eucaristia, nasce sempre da un incontro. E forse oggi, attraverso una preghiera, una testimonianza o una semplice parola, il Signore vuole incontrare proprio ciascuno di noi. Un rosario per i popoli feriti dai conflitti. Il Centro Volontari della Sofferenza prega per la pace. Nel tempo dei conflitti la preghiera diventa un gesto concreto di speranza e di solidarietà tra i popoli. Ecco le parole di Papa Leone, pronunciate nell'Angelus del 22 febbraio 2026, in occasione del triste anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Ecco queste parole che risuonano nel nostro cuore.
1: Cari fratelli e sorelle, sono passati ormai 4 anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. Davvero, ogni guerra è una ferita inferta all'intera famiglia umana. Lascia dietro di sé morte, devastazione e una scia di dolore che segna generazioni. La pace non può essere rimandata. È un'esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili. Per questo rinnovo con forza il mio appello. Tacciano le armi, cessino i bombardamenti, si giunga senza indugio a un cessate il fuoco e si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace. Invito tutti a unirsi nella preghiera per il martoriato popolo ucraino e per tutti coloro che soffrono a causa di questa guerra e di ogni conflitto nel mondo, perché possa risplendere sui nostri giorni il dono tanto atteso della pace.
0: Da parte di tutti noi CVSini, la risposta è la preghiera.
2: Primo mistero, ognuno strumento di pace, la preghiera di San Francesco. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è odio, fa che io porti amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dire, Signore, fa di me uno strumento, implica un atto di profonda umiltà. Non si chiede di essere i protagonisti o i registi della storia, ma canali. Come un pennello nelle mani di un pittore o un flauto per un musicista, chi prega accetta di mettere la propria volontà al servizio di un bene superiore, la pace. Non è una richiesta di tranquillità passiva, ma un manifesto d'azione. Essere strumenti di pace significa sporcarsi le mani dove c'è il fango del conflitto, portando non una soluzione magica, ma la propria presenza trasformatrice.
3: Secondo mistero, mai più la guerra. La preghiera di Giovanni Paolo II, 16 gennaio 1991. Il cuore di tutti noi è colmo di dolore per le guerre in corso. Come uomini e come cristiani, non dobbiamo abituarci all'idea che tutto ciò sia ineluttabile e al nostro animo non deve essere permesso di cedere alla tentazione dell'indifferenza e della rassegnazione fatalistica, quasi che gli uomini non possano non essere coinvolti nella spirale della guerra. Come credenti nel Dio di misericordia e nel suo Figlio Gesù morto e risorto per la salvezza di tutti, non possiamo perdere la speranza che la grande sofferenza che sta colpendo così vaste porzioni dell'umanità abbia quanto prima a terminare. Per raggiungere questo fine, abbiamo a nostra disposizione in primo luogo la preghiera, strumento umile, ma se nutrito di fede sincera e intensa, più forte di ogni arma e di ogni calcolo umano. Affidiamo a Dio il nostro profondo dolore, insieme con la nostra speranza più viva.
2: Terzo mistero. Ascolta il grido degli afflitti. La preghiera di Papa Benedetto XVI, 8 settembre 2013. Dio di tutti i tempi, porto al tuo cospetto le gioie, le speranze e le aspirazioni, le prove, la sofferenza e il dolore di tutto il tuo popolo in ogni parte del mondo. Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ascolta il grido degli afflitti, di chi ha paura, di chi è privo di speranza. Manda la tua pace in terra santa, nel Medio Oriente, in tutta la famiglia umana. Muovi i cuori di quanti invocano il tuo nome, perché percorrano umilmente il cammino della giustizia e della compassione.
3: Quarto mistero. La pace è possibile. La preghiera di Papa Paolo VI. 1 gennaio 1968. Noi vorremmo scongiurare la tremenda sciagura d'una guerra che cresce, d'una guerra senza fine. Noi osiamo esortare le potenze implicate nel conflitto a tentare ogni atto che possa portare alla soluzione onorevole della dolorosa vertenza. La stessa esortazione rivolgiamo alle istituzioni internazionali che ne abbiano la possibilità. E noi scongiuriamo, oggi ancora, le parti in conflitto a porre tregua sincera e durevole alla lotta, tanto grave e spietata. Non è forse da tutti desiderabile e non è forse praticamente possibile che le ali trattative restituiscano la concordia, garantendo loro indipendenza e libertà. Questo aspetto della pace, cioè la difficoltà a raggiungerla e a mantenerla, è quello che principalmente ci muove a parlarne e che ci obbliga a dichiarare, anche contro ogni apparenza, la pace possibile, sempre. La pace doverosa, sempre. Sì, è possibile perché Cristo è venuto al mondo ed ha proclamato l'universale fratellanza ed ha insegnato l'amore.
2: Quinto mistero. Nel mondo, la tua pace. La preghiera di Giovanni XXIII, 13 aprile 1963. Principe della pace, Gesù risorto, guarda benigno all'umanità intera. Essa, da te solo, aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. Come nei giorni del tuo passaggio terreno, tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti. Sempre vai a cercare i peccatori. Fa che tutti ti invochino e ti trovino per avere in te la via, la verità, la vita. Conservaci la tua pace, o agnello immolato per la nostra salvezza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace e confermali nella verità, nella giustizia, nell'amore dei fratelli. Illumina i reggitori dei popoli affinché accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli garantiscano e difendano il grande tesoro della pace. Accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli della mutua carità, a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare, affinché nel tuo nome le genti si uniscano e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo, la pace, la tua pace.
0: Preghiamo. Signore, creatore del mondo e della vita, volgi il tuo sguardo su di noi in questo tempo di incertezza. Ti preghiamo per l'umanità intera, affinché riscopra il valore della fratellanza. Sostieni chi soffre a causa della violenza e dell'ingiustizia. Illumina la mente di chi detiene il potere, affinché scelga la via del dialogo e non quella del conflitto. Dona a ciascuno di noi il coraggio di essere artigiano di pace nelle piccole azioni di ogni giorno. Sostituisci l'odio con l'amore, la vendetta con il perdono e il rumore delle armi con il silenzio della comprensione. Che la pace non sia solo un'assenza di guerra, ma una presenza viva di giustizia e speranza nei cuori di tutti. Amen.

0: Il ministero straordinario dell'Eucaristia è un servizio temporaneo che chiede umiltà e libertà interiore, evitando ogni forma di appropriazione e custodendo il senso autentico del dono.
1: Nella vita della Chiesa esistono servizi preziosi che, pur non appartenendo al ministero ordinato, partecipano in modo significativo alla missione evangelizzatrice e sacramentale del popolo di Dio. Tra questi vi è il ministero straordinario per la distribuzione dell'Eucaristia, affidato a fedeli laici che si distinguono per fede viva, vita coerente ed impegno nella comunità. È importante tuttavia comprendere bene la natura di questo incarico. Esso non è un diritto acquisito né un riconoscimento permanente, ma un servizio temporaneo, concesso per rispondere a necessità concrete della comunità ecclesiale.
2: Un ministero straordinario per sua natura. Dal punto di vista teologico, la distribuzione dell'Eucaristia appartiene ordinariamente al sacerdote e al diacono, in quanto partecipano in modo specifico al ministero di Cristo. Il ministro straordinario interviene, come dice il nome stesso, in situazioni particolari, quando i fedeli sono numerosi, quando i sacerdoti sono pochi, oppure quando occorre portare la comunione agli ammalati e agli anziani. Questa distinzione è fondamentale. Il servizio del laico non sostituisce il ministero ordinato, ma lo affianca in spirito di collaborazione. Proprio per questo la Chiesa lo conferisce per un tempo limitato, evitando che si trasformi in una funzione stabile o, peggio, in una sorta di ruolo parallelo.
1: Una chiamata al servizio, non al protagonismo. Sul piano spirituale, essere ministro straordinario dell'Eucaristia significa entrare in un'intimità profonda con il mistero che si serve, il corpo di Cristo donato per la vita del mondo. Questo richiede umiltà, raccoglimento, senso del sacro. Il rischio però può essere quello di abituarsi al gesto, perdendo lo stupore. La temporaneità dell'incarico aiuta a custodire la freschezza della chiamata, evitando che il servizio diventi routine o, peggio, motivo di distinzione rispetto agli altri. Il ministro straordinario è chiamato a ricordare continuamente che non possiede nulla, è un tramite, un servitore. L'Eucaristia non gli appartiene, egli stesso ne vive come ogni altro fedele.
2: Un equilibrio umano e comunitario. Esiste anche una dimensione psicologica e comunitaria da considerare. Quando un incarico ecclesiale si prolunga senza limiti, può generare dinamiche poco sane, senso di superiorità, attaccamento al ruolo, difficoltà a lasciare spazio ad altri. La rotazione degli incarichi invece favorisce la partecipazione di più persone, valorizza i carismi presenti nella comunità e previene forme di personalismo. Aiuta anche chi svolge il servizio a non identificarsi con esso, mantenendo un sano equilibrio tra ciò che si fa e ciò che si è. Accettare la conclusione del proprio mandato è parte integrante della maturità cristiana. Significa riconoscere che la Chiesa è più grande del singolo e che ogni servizio è sempre provvisorio rispetto all'unico Signore.
1: Servire con cuore libero. Per chi è chiamato a questo ministero, il vero atteggiamento interiore è quello del servizio gratuito. Non si tratta di essere scelti come segno di merito, ma di rendersi disponibili per un bisogno concreto. Comprendere che si tratta di un servizio e non di un potere è essenziale per viverlo bene

potere trattiene, il servizio libera, il potere divide, il servizio unisce, il potere cerca riconoscimento, il servizio si compie spesso nel silenzio. In particolare, quando il ministro straordinario porta l'Eucarestia ai malati, egli diventa segno della vicinanza della comunità e della tenerezza di Cristo. Un gesto semplice, ma carico di significato, che richiede discrezione, delicatezza e profondo rispetto. Il ministero straordinario per la distribuzione dell'Eucarestia è un dono per la Chiesa, ma proprio perché è un dono, non può essere trasformato in possesso. La sua temporaneità ne custodisce la verità. È un servizio che nasce da un bisogno, si svolge con amore e si conclude con gratitudine. Chi lo riceve è chiamato a viverlo con fede, a esercitarlo con umiltà e a lasciarlo con serenità, sapendo che ciò che conta davvero non è il ruolo svolto, ma l'amore con cui si è servito.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi, mentre è in corso il viaggio apostolico del Papa in Spagna, noi ci prendiamo un momento per parlare della notte. La notte in musica, che non è soltanto un soggetto, ma può diventare anche una diversa condizione dell'ascolto.

E partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ma quanto costa la felicità?

trovate in un pezzo di vetro una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 15 e 45 minuti.
2: È domenica 7 giugno. Chiara.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: L'Evangelista Giovanni

È un altro l'obiettivo che ha Giovanni. Lui vuole illuminare le sue comunità cristiane alla fine del primo secolo sul significato di quel gesto che ogni settimana, nel giorno del Signore, loro compiono, il gesto dello spezzare del pane. Forse già nelle sue comunità cominciava a diventare un rito a cui non corrispondeva poi la vita. E come introduce questo chiarimento? In due momenti del suo Vangelo. Uno lo ricordiamo tutti molto bene, quando durante l'ultima cena, al posto dell'ustituzione dell'Eucarestia, l'Evangelista ci racconta il gesto di Gesù, la lavanda dei piedi. Il significato è chiarissimo. L'Evangelista vuole dirci: stai attento che il rito dello spezzar del pane e del mangiare quel pane deve poi tradursi nella vita d'amore concreta, che è quella del servizio al fratello. Se questo non accade, il tuo rito può diventare anche ipocrita. C'è poi un altro momento in cui presenta il significato dell'Eucarestia ed è al capitolo 6, quando, dopo aver raccontato il segno della condivisione dei pani, l'Evangelista presenta un lungo discorso di Gesù che arriva al punto, alla fine, di dire chiaramente che cosa significa assimilare quel pane. Bene, questo lungo discorso che Gesù fa inizia con un chiarimento, perché qualcuno ha equivocato il segno, lo ha capito, è come un dover ricorrere a Dio perché risolva lui con prodigi e miracoli il problema della nostra fame, fame molto concreta, perché il segno vuole proprio indicare questo, come saziare i bisogni dell'uomo, bisogni molto concreti, bisogni di vita. Non è ricorrendo a Dio perché faccia lui quello che invece siamo noi a dovere fare. E il gesto, il segno compiuto da Gesù significava proprio questo: tutta la fame del mondo, tutti i bisogni dell'uomo saranno saziati perché Dio ha preparato una casa bella per i suoi figli, saranno saziati quando accetteranno la logica dell'amore, della condivisione, consegnare ai fratelli tutti i beni che uno ha a disposizione e allora non solo sarà saziata la fame di tutti, ma ci sarà anche ciò che avanza, abbondanza. Poi, dopo aver chiarito questo equivoco, Gesù introduce un altro pane, non più il pane materiale che alimenta la vita di questo mondo, ma nel suo discorso comincia a parlare di un pane che è sceso dal cielo per donare un'altra vita, la vita biologica. La vita può ridursi anche a un sopravvivere, a un vegetare. L'uomo ha bisogno di un'altra vita e questa vita è data da un pane che è sceso dal cielo. Un linguaggio abbastanza criptico per coloro che lo stanno ascoltando, ma diventerà poi chiaro e lo capiranno quando Gesù andrà avanti nel suo discorso. Presentava se stesso pane, pane come sapienza di Dio inviata dal cielo per illuminare e guidare gli uomini alla vera vita umana, perché se non seguono questa sapienza, loro vanno per cammini di morte. Ecco, Gesù si è presentato in questo discorso come questo pane, questa sapienza che alimenta la vera vita, la pienezza di vita umana, perché non è vita umana piena quella di chi vegeta, anche se c'ha tutti i beni di questo mondo. La vita deve avere un senso.

0: obiettivo, un significato. Bene, questa è la prima parte del discorso. A questo punto inizia il nostro brano. Ascoltiamo.
1: In quel tempo Gesù disse: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
0: Io mi sono chiesto molte volte cosa devono avere capito i discepoli durante l'ultima cena del gesto compiuto da Gesù. Che cosa aveva fatto? A un certo punto della cena lui aveva preso del pane e aveva detto: "Questo sono io, prendete e mangiate". Non devono avere capito molto quella sera. È stato in seguito quando, obbedendo al comando del Signore, hanno continuato a celebrare ogni settimana quel gesto di spezzare il pane e hanno riflettuto, guidati dallo Spirito, hanno compreso e interiorizzato il contenuto di quel gesto e il coinvolgimento che richiedeva il fatto di assimilare quel pane. Sono passati decenni di riflessione nelle comunità cristiane. L'Evangelista Giovanni ci ha presentato in un discorso di Gesù ciò che queste comunità, soprattutto quelle dell'Asia Minore, dove si trovava come punto di riferimento il Giovanni, figlio di Zebedeo, a Efeso concretamente, lì ci hanno presentato in questo discorso tutta questa maturazione di comprensione del gesto dello spezzare del pane. E oggi vogliamo riflettere proprio sull'ultima parte di questo discorso, dove il tema è proprio quello dell'Eucaristia. Ci aiuterà a capire ciò che noi oggi facciamo ogni settimana nel giorno del Signore. La presentazione che viene fatta è con immagini, con termini che possono essere un po' difficili perché riflettono il linguaggio teologico, semitico, e noi cercheremo di comprenderle. Gesù dice: Io sono il pane vivente che è sceso dal cielo, è sceso in questo mondo dal cielo come pane. Chi mangia di questo pane ha la vita eterna e il pane che io darò è la mia carne. Ecco, sono immagini che vanno capite. Anzitutto, in primo piano, in questo testo, noi troviamo un verbo, mangiare. Ricorre nel discorso di Gesù ben 11 volte, mangiare. Un pane che va mangiato, va assimilato. Ricorrerà poi un altro verbo ben 4 volte, ancora più forte, non mangiare, ma masticare, triturare, assimilare proprio fin nelle briciole. Ricorre 4 volte questo verbo molto forte e poi ne ricorrerà un altro, bere. Ecco, sono verbi che ci obbligano forse a riconsiderare certe devozioni eucaristiche che in passato hanno avuto il loro significato, il loro valore. Ma se non riflettono, se non esprimono il senso autentico dell'Eucaristia, tutte queste devozioni vanno ripensate. E se poi addirittura certe devozioni offuscano il significato dell'Eucaristia, allora, anche se la gente vi è affezionata, devono essere lasciate. Mangiare, quindi, bere, significa accogliere nella propria vita quello che ci viene presentato da quella carne che è Cristo, farlo diventare parte della nostra vita, della nostra persona. Ma che cosa si intende per carne? Noi quando parliamo di carne pensiamo subito all'aspetto fisico, gli atomi, i muscoli. No. Per un semita, carne è la persona vista nella sua fragilità, nella sua precarietà, debolezza, e soprattutto l'uomo è carne perché è mortale, è vulnerabile, è una creatura effimera, soprattutto destinata a morire. Bene, questo alimento che viene dal cielo si è fatto carne, dice Giovanni, cioè si è fatto uno di noi con tutte le nostre debolezze e fragilità che appartengono alla nostra natura umana. L'immortale si è fatto uno di noi, mortale, e se Gesù non fosse morto in croce sarebbe morto di vecchiaia, perché si è fatto carne. Allora, mangiare, dicevamo, significa accogliere, assimilare, ma che cos'è questo pane disceso dal cielo? È la sapienza di Dio, la sapienza che si è incarnata in Gesù. Lì ci viene presentato il progetto uomo autentico, e se voglio che si realizzi in pienezza la mia vita come Dio me l'ha donata, io devo assimilare quella sapienza che si è fatta carne, si è incarnata in una persona, non in norme, disposizioni, no, è quella persona che mi indica l'uomo riuscito, l'uomo che segue la sapienza di Dio. E Gesù si è presentato come questo pane disceso dal cielo, questa sapienza che tutti devono assimilare se vogliono essere realmente uomini in pienezza. Questa presentazione che Gesù fa di se stesso è scandalosa per un giudeo. Perché? Perché la sapienza per un giudeo è la Torah. L'uomo, se vuole essere realmente uomo, ha già tutto nella Torah. Gesù dice, la Torah non era tutto, bisognava andare oltre. Adesso di fronte a voi avete la sapienza di Dio che si è fatta carne, assimilate questa sapienza come pane per la vostra vita, deve diventare parte di voi stessi. Ricordiamo Ezechiele che è invitato da Dio a mangiare quel rotolo. Vuol dire, Ezechiele, prima di parlare alle persone, assimila bene la mia sapienza che è contenuta nella Torah, anche se la Torah non era ancora tutta la sapienza di Dio, che invece è incarnata in pienezza nella carne di Gesù di Nazareth. I giudei che stanno ascoltando questo discorso non possono che reagire. Ascoltiamo.
1: Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.
0: A questo punto i giudei hanno capito, e abbiamo capito anche noi, che il pane disceso dal cielo era la persona di Gesù, il suo messaggio, il suo Vangelo, e questa è stata una pretesa scandalosa per i giudei che hanno reagito. Gesù va oltre, dice, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non potete avere in voi la vita. Gesù a questo punto non si riferisce solo a una dottrina, a un messaggio, ma a un mangiare concreto, non metaforico. E i giudei si aspettano una spiegazione. Credere in Gesù vuol dire aver capito la proposta che lui ci fa, l'uomo che lui rappresenta, e credere in lui vuol dire ti affido la mia vita, vivo come te. Qui il credere si traduce in un gesto di adesione, un gesto concreto, un segno che indica chiaramente che voglio che la persona di Gesù entri in me. Eccolo il significato del mangiare, dell'assimilare, assumere, mettere dentro la nostra persona la persona di Gesù. E Gesù ci insiste, vi assicuro, è necessario mangiare la carne del Figlio dell'uomo. In questo versetto non vengono nominati il pane e il vino, che saranno i segni di questa assimilazione della persona di Gesù, ma direttamente vengono indicati ciò che il pane e il vino significano. Il pane è tutta la storia della persona di Gesù che è stata una vita donata. Ecco cosa significherà quel pane con il quale Gesù si identifica. Ecco chi sono io, pane. E poi il vino, il sangue. Il sangue per un ebreo è la vita. Anche oggi, per la disposizione che c'è nella Torah, non ci si può impossessare del sangue. Il sangue va versato, riconsegnato alla terra, perché è la vita, e la vita appartiene a Dio. E qui Gesù dice: dovete bere il mio sangue. Bere il suo sangue significa accogliere la sua vita, il suo spirito, quella forza divina che ti porta a donare tutto te stesso per amore. Quando si mangia quel pane, quando si beve a quel calice, si fa la scelta di accogliere tutta la storia della vita di Gesù nella propria vita. Gesù continua con un altro verbo ancora più forte, masticare. Chi mastica la mia carne beve il mio sangue. Cosa significa quel masticare? Quando noi mastichiamo, trituriamo proprio. Vuol dire che quella persona di Gesù dobbiamo averla capita bene. Ecco la necessità, prima di compiere quel gesto di accogliere il pane nella nostra vita, bisogna aver capito chi è quel pane, perché altrimenti compiamo un gesto che rimane un rito di cui non comprendiamo la portata e l'impegno che richiede poi in noi. È necessario, a questo punto direi, superare un certo linguaggio devozionale e intimistico che allontana dal senso autentico dell'Eucarestia. Qui si parla di accogliere quel pane che è Cristo, quel vino che è il sangue, che è la vita di Cristo, accoglierli in noi stessi. Quindi si tratta di mangiare, di bere, è questo l'Eucarestia, non altro. Allora, un certo linguaggio devozionistico, ripensiamolo. Chi parla di star vicino al divin prigioniero, a consolare Gesù che è solo nel tabernacolo, scusate questi riferimenti, o addirittura portarlo in trionfo, fargli compagnia. No. L'Eucarestia non ha lo scopo di catturare Gesù per tenerlo vicino, per poterlo adorare, no. È la richiesta che lui ci fa: ci stai ad accogliere la mia vita nella tua vita e compi questo gesto di mangiare, di bere che significa assimilare. L'Eucaristia è questo e solo questo. Tutto quello che ci può allontanare da questo significato provocatorio, cerchiamo di rivederlo. Gesù continua. Chi mastica la mia carne, di nuovo questo verbo, beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Questo verbo dimorare, menein, che è importantissimo nel Vangelo secondo Giovanni, è l'immagine sponsale dell'Eucaristia, questo rimanere in Cristo. Vi ricordate il Cantico dei Cantici? L'Evangelista Giovanni riprende la stessa formula dell'amata con l'amato. Il mio amato è per me e io per lui. È la stessa formula che viene ripresa qui. Il banchetto eucaristico è l'incontro sponsale con Cristo. Questa è l'immagine più bella che noi abbiamo. Chi mangia quel pane risponde alla proposta sponsale che Cristo ti fa. Vuoi unire la tua vita alla mia? Se vuoi unire la tua vita alla mia, mangia quel pane, bevi la mia vita rappresentata dal mio sangue e allora noi diventiamo un'unica persona. Siamo uniti come lo sposo e la sposa, condividiamo la stessa vita. E ora sentiamo che cosa accade a chi mangia questo pane e beve a questo calice. Sentiamo.
1: Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
0: Gesù ha dato un ordine: prendi e mangia, prendi e bevi. Che cosa accade? A chi obbedisce a quest'ordine dato da Gesù, stende la sua mano, accoglie quel pane, beve a quel calice, riceve la vita. Dice Gesù, chi mastica di me vivrà grazie a me. Per comprenderlo, questo messaggio possiamo fare riferimento all'allegoria della vite e dei tralci. Nella vite e nei tralci circola l'identica linfa. La linfa è lo spirito, la vita divina che Gesù possiede per sua natura, e questa vita divina adesso è donata a noi proprio quando noi accogliamo, mangiamo quel pane che è lui e beviamo a quel calice. E quando questa vita circola in noi produce i frutti. La vite produce l'uva e l'uva dà il vino, simbolo della gioia. Il segno che abbiamo accolto questa vita è quando noi produciamo, doniamo gioia ai fratelli. La gioia è il segno della presenza in noi dello Spirito. E Gesù conclude il suo discorso dicendo: questo è il pane che è sceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e sono morti. C'è un pane materiale, quello che alimenta la vita biologica, e questa vita finisce. Viene dalla terra, torna alla terra. Se non ci fosse stata donata dal Padre del Cielo attraverso Cristo la sua stessa vita, la vita divina, il nostro destino sarebbe quello delle piante e degli animali. La vita biologica finisce. Prendiamo coscienza. Quando noi mangiamo quel pane, beviamo a quel calice, accogliamo il dono della vita divina che Gesù ha portato nel mondo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Con l'arrivo della stagione estiva è di nuovo emergenza caldo in carcere, aggravata dalla crisi climatica che investe il pianeta e che per i detenuti si concretizza in una pena aggiuntiva da scontare, con molte conseguenze indicibili a partire dall'amplificazione dei rischi sanitari. Su questo argomento abbiamo sentito il dottor Sandro Libianchi, presidente di Conosci APS, il coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane. Ascoltiamolo.
3: Caldo d'estate in un ambiente chiuso in tutti i sensi aggrava non solo la sensazione fisica ma anche la sensazione mentale e emotiva. Chi è sottoposto a un caldo indicibile tende alla depressione, tende all'ansia, non riesce magari ad avere un accesso all'acqua come dovrebbe essere. Non in tutti gli istituti c'è acqua potabile. L'estate, luglio, agosto, le razioni dovrebbero essere decuplicate, si amplificano tutti i rischi sanitari. Teniamo presente anche che un altro rischio sanitario che si amplifica è il rischio infettivologico, cioè le infezioni con il caldo proliferano, non solo quella a trasmissione aerea, ma anche quella a trasmissione, per esempio, con i cibi. Se i cibi sono mal conservati, tendono a deteriorarsi con estrema facilità.
2: È vero che, tra l'altro, in Italia non esiste un monitoraggio sistematico e ufficiale delle temperature nelle celle. Perché, secondo lei, e questa assenza di rilevazioni cosa comporta nella pratica?
3: Non esiste un monitoraggio sistemico, ufficiale, delle temperature nelle stanze di detenzione, ma neanche nei corridoi o nelle altre stanze. Le stanze di detenzione e le carceri sono tipicamente dei locali pubblici, ci lavorano delle persone, ci vivono delle persone, ci dovrebbe essere un controllo di igiene pubblica. Le ASL hanno dipartimenti di prevenzione che dovrebbero esercitare questo controllo, non in maniera occasionale ma sistematica, perché la legge prevede che due volte l'anno almeno le ASL dovrebbero andare nelle carceri e assicurarsi che le condizioni di igiene siano sufficientemente rispettate. Ci sono delle carceri che non sono mai state viste dall'igiene pubblica, da aziendale delle ASL. Le leggi di igiene ambientale, di igiene pubblica prevedono che di fronte a una inadempienza questa ASL debba emettere un provvedimento di avviso, cioè dare una scadenza, dire entro 30 giorni, entro 60 giorni questa situazione X, igiene, le cucine, i bagni, le docce, qualsiasi essa sia, dovete provvedere a risolverla. Normalmente la filosofia è: speriamo che passi l'estate, speriamo che il cibo sia migliore, speriamo che gli regalino qualche ventilatore.
2: L'arrivo di un'estate torrida in un contesto sovraffollato e difficile, che impatto ha sulla salute mentale e sul fenomeno suicidario?
3: Pensiamo sempre a una persona che sulla base della propria impossibilità di movimento deve restare insieme ad altre persone chiuse nella stessa cella per tante ore al giorno, crea un danno enorme e anche un danno farmacologico, perché i medici che non sanno che fare di fronte a questi problemi non possono far altro che dare ansiolitici, che dare antidepressivi, qualsiasi cosa che possa sollevare il disagio mentale. Non sempre ci riescono e nell'estate ci sono segnalazioni di suicidi magari imprevedibili.
2: Quest'anno, tra l'altro, come se non bastassero già la carenza di docce, di ventilatori, addirittura di acqua potabile, come ci raccontava, l'estate arriva nelle celle che non potranno più essere dotate di frigoriferi come in passato, a causa di un provvedimento del DAP che li ha vietati nei luoghi di pernottamento, distinguendo tra questi e i mini bar.
3: È un provvedimento dettato da problemi di sicurezza, perché nei frigoriferi si possono celare degli oggetti non consentiti, le droghe, eccetera, eccetera. Questo è un fattore che aggrava sicuramente la situazione. Il frigorifero di per sé è uno strumento talmente diffuso e ovvio e anche scontato, e creare magari un frigorifero di sezione, possibilmente due, tre frigoriferi a sezione con delle ripartizioni, poteva essere superato in questo modo, riducendo le possibilità di conservazione dei cibi. possibili, riducendo anche l'approvvigionamento di liquidi freschi, l'estate comincia a essere veramente pericolosa.
2: Vorrei, nonostante tutto, chiudere con una nota di speranza. Lei è responsabile di un corso che ha da poco preso il via, dedicato alla formazione di volontari operatori penitenziari, ed è destinato a tutti coloro che vogliono spendere un po' del proprio tempo in carcere.
3: Questo è stato un corso che avevamo pensato veramente in tempi brevissimi. L'abbiamo lanciato, abbiamo avuto più di 250 iscritti, ci ha aperto anche una visuale, un bisogno della gente di occuparsi di aiutare gli altri. Pensi che la domanda più frequente che ci fanno è: sì, ok, ma io che cosa posso fare? Nessuno può andare in carcere a fare delle cose, bisogna sapere bene che cosa si va a fare, l'organizzazione come funziona, a chi ci si deve rivolgere. Quello che gli vogliamo dare, l'idea è della presa in carico della persona in maniera olistica, cioè nel suo complesso. Non è sufficiente il fatto di considerare una singola o tante singole malattie di una persona detenuta, che non è la somma delle sue malattie, ma una persona con i suoi bisogni legali, familiari, affettivi. E oggi si fa il contrario.
2: E cambiamo argomento e raccontiamo una nuova storia di riscatto attraverso il reinserimento lavorativo, che arriva dalla casa circondariale di Lecce in Puglia, dove grazie al coinvolgimento di Confimprese Demaniali Italia e del suo progetto denominato Io Salvo, progetto Mare Libero, in collaborazione con la FIN, Federazione Italiana Nuoto, e con ATS Lecce Lido, ben 13 detenuti hanno potuto frequentare per 3 mesi il corso teorico pratico e poi conseguire l'abilitazione per esercitare la professione di bagnino sulle splendide spiagge del Salento. Partiamo dall'inizio della storia, cioè da come i ristretti sono stati selezionati e dai requisiti che dovevano avere. Ce ne parla Mauro Della Valle, il presidente di Confimprese Demaniali Italia.
4: È stata un'iniziativa che parte dalla prefettura di Lecce, dal prefetto Nicolò Manno, il quale con un recruiting day in carcere ha invitato noi per sentire se c'erano delle possibilità di occupazione dei detenuti. Abbiamo avuto questa brillante idea, iniziata innanzitutto con l'abilitazione almeno di saper nuotare, e devo dire che hanno sbalordito non solo noi ma anche gli stessi istruttori, gli stessi maestri, perché sono ragazzi dotati di capacità sportive ma natatorie, diciamo, di alto livello.
2: Il progetto che avete lanciato con la sicurezza sulle spiagge con l'inclusione, ma anche se sarebbe bello, no, pensare che chi ha commesso un errore ed è stato privato della libertà personale oggi venga in qualche modo salvato dalla possibilità di un lavoro che consiste proprio nel salvare altre vite umane, purtroppo non è possibile impiegare detenuti come bagnini. Come avete ovviato a questo divieto? Cosa fanno negli stabilimenti dal 23 maggio scorso, quando appunto le strutture hanno riaperto al pubblico i neoformati bagnini?
4: Non ci siamo sentiti di farli aspettare mentre, diciamo, la politica arriva con questa deroga di questa norma, di questo regolamento. Li stiamo impiegando ovviamente a supporto dei nostri assistenti bagnanti, anche perché avere 2 persone, anche se uno non è qualificato con questo brevetto, ma comunque che ha sostenuto le prove anche alla presenza della Guardia Costiera ed è risultato idoneo alla voga, al servizio di salvataggio, ma anche all'uso del defibrillatore, alla respirazione cardiopolmonare. Quindi ci sentiamo, anche se, ripeto, adesso non hanno questo attestato, ma ci sentiamo di avere delle spiagge molto più sicure a supporto adesso del bagnino, che, diciamo, nelle nostre strutture comunque c'è ed è molto presente.
2: L'idea nasce anche dall'osservazione della realtà. Il settore dei balneari è in crisi a causa della carenza di personale, non solo da voi ma un po' in tutto il paese. Pensa che il vostro progetto sia esportabile in altre realtà marittime che magari hanno un istituto di pena non troppo lontano?
4: Sì, diciamo che sono arrivate già attraverso la FIN alcune segnalazioni di altre case circondariali in Italia e hanno apprezzato, come lo stesso ministro Salvini, all'iniziativa. Noi ci sentiamo fiduciari dello Stato come balneari e quindi vogliamo dare e stiamo dando a queste persone non solo di riscattarsi magari di aver offeso lo Stato indirettamente, ma si riscattano perché lavorano su un bene dello Stato, quindi questo è un valore aggiunto dove poi metteranno anche a repentaglio la loro vita per salvare delle vite umane. Quindi crediamo che sia un progetto che davvero fa venire la pelle d'oca.
2: Per la realizzazione di Io Salvo, progetto Mare Libero, avete ricevuto avuto la collaborazione attiva della prefettura di Lecce. In quale modo vi hanno aiutato e vi stanno aiutando?
4: Il supporto della prefettura è stato fondamentale, così come quello della casa circondariale, della dottoressa Susca, Maria Teresa, che ci ha ascoltato ed è stata molto contenta di dare l'opportunità a questi ragazzi, che ricordiamo alcuni sono anche a fine pena. La prefettura ci ha supportato con una grande collaborazione della procura di Lecce, perché si sono interessati proprio a istruire queste informative nei confronti del comando generale delle capitanerie, ma anche del ministero, per far sì di far comprendere che questo è un progetto istituzionale e che quindi bisogna andare anche oltre a quelle che sono le norme, e stanno chiedendo ovviamente in sinergia questa famosa deroga a questo regolamento, che a noi, ripeto, sembra anche un controsenso, perché si stanno comunque formando degli uomini, delle donne, speriamo anche di avere nel prossimo turno anche donne, che possono essere fondamentali alla salvaguardia e soprattutto alla vita delle persone, non solo in mare ma anche in terra.
2: Questo modello produttivo si può estendere anche ad altri settori che lamentano una carenza di personale specializzato? Penso ad esempio al settore agricolo, a quello alberghiero, pure molto importanti nel vostro territorio?
4: Sì, assolutamente sì. Infatti i 5 corsisti che nel frattempo stanno aspettando ufficialmente il brevetto saranno impiegati in un resort nel Salento, in servizi a fianco alla ristorazione, alle attività turistiche, sulla manutenzione per esempio delle piscine, del verde. Quindi sicuramente il territorio ne avrà giovamento, così come vanno le imprese.
2: E ci spostiamo a Bologna, perché qui dal 9 al 12 giugno torna Estate alla Dozza, la rassegna che porta teatro e musica all'interno dell'omonima casa circondariale di Bologna, organizzata e curata dalle due realtà da anni presenti nella struttura, collaboratori e attività, il Teatro del Pratello e il Teatro dell'Argine. 4 giorni con spettacoli e performance molto diverse tra loro, per un programma che fa parte del cartellone ufficiale di Bologna Estate 2026 e che ci presenta Micaela Casalboni, fondatrice e condirettrice artistica del Teatro dell'Argine. Ascoltiamo.
5: Abbiamo un programma quest'anno adatto a pubblici diversi, perché porta con sé anche linguaggi diversi. Cominciamo il 9 di giugno con uno spettacolo comico di giocoleria, ma di giocoleria ad alto livello, dove anche il pubblico viene coinvolto. Il 10 di giugno avremo La notte dei bambini, dove ci racconta questa notte meravigliosa a Firenze tanti anni fa, quando l'ospedale Meyer pediatrico dovette essere cambiato di sede, i piccoli pazienti pediatrici che ricevettero l'assistenza di tutta l'intera città. L'11 giugno, concerto del duo bucolico, cantautorato surreale, comico, straordinario. E il 12 giugno abbiamo Open, a partire dal romanzo del grande tennista Agassi. La cosa più bella di questo programma è che è fatto pensando al pubblico.
2: La forza di questa kermesse è che riunisce nel pubblico persone detenute e persone libere. Per entrambe vi ponete un obiettivo che al tempo stesso culturale e sociale.
5: L'obiettivo sociale, e vale per entrambi, non solo per le persone ristrette nella libertà, è quello di poter considerare tutti gli spazi della città popolati da tutti. Avere il cortile di una casa circondariale che diventa uno dei teatri di Bologna Estate durante questi giorni è un dato non solo simbolico ma anche pratico molto importante. L'obiettivo artistico è di non portare necessariamente spettacoli che non hanno un alto livello. Arrivano i spettacoli che noi inseriamo anche nelle nostre stagioni teatrali, però con una grande attenzione ai linguaggi, perché comunque quando hai pubblici diversi c'è chi non parla benissimo italiano, chi non è mai stato abituato ad andare a teatro.
2: Estate alla Dozza è un progetto ormai in piedi da qualche anno. Crede stia riuscendo a fare da ponte tra il dentro e il fuori, e su cosa dovete eventualmente ancora lavorare?
5: Questa è la quarta edizione e noi avevamo dei dubbi che già la prima potesse realizzarsi senza difficoltà. Quando si uniscono più volontà, la volontà della direzione della casa circondariale Rocco D'Amato, la partecipazione degli assistenti, agenti di polizia penitenziaria, la disponibilità di noi come compagnie che là dentro facciamo anche i nostri lavori, facciamo anche noi da mediatori con gli artisti e le artiste che vengono a partecipare. Quello che si può migliorare sarebbe veramente di poter ampliare aumentare il numero di giornate, il numero di persone.
2: La vostra iniziativa è il patrocinio del Ministero della Giustizia, è nata in collaborazione con la direzione del carcere, con il comune. Quanto è difficile, ma anche importante, fare rete con tutti questi soggetti istituzionali?
5: La direttrice Rosalba Casella è stata lei a chiederci a un certo punto: ma perché, oltre alle azioni teatrali che già fate, non proviamo ad organizzare insieme una cosa qua dentro che rientri in Bologna Estate? Quindi non solo lei ha collaborato, ma lei è stata che ispiratrice dell'azione. È fondamentale, specialmente in un contesto come questo, non si fa nulla da soli.
2: Oltre a questo appuntamento annuale, qual è l'attività che continuativamente il Teatro dell'Argine svolge nella casa circondariale di Bologna e quale vantaggio porta il teatro alle persone ristrette?
5: Noi come Teatro dell'Argine facciamo parte del progetto nazionale Per Aspera ad Astra, che porta in carcere di tutta Italia un corso di formazione professionale nei mestieri del teatro, che però comporta anche la creazione e la messa in scena di spettacoli. Durante tutto il corso dell'anno, lavorare alla costruzione di uno spettacolo, intanto passando anche delle competenze sul lavoro teatrale. Quello che succede è una trasformazione. Il teatro trasforma il luogo dove entra per il semplice fatto di entrarci.
2: E apriamo una pagina culturale, parliamo di Il Rosso del Re, secondo volume della saga dei Barolo della scrittrice Marina Marazza. Il romanzo, ambientato nella Torino dell'Ottocento, ha per protagonista proprio la benefattrice marchesa Giulia di Barolo, che tanto ha fatto per i carcerati della sua città e che la Chiesa ha dichiarato venerabile insieme al marito, il marchese Tancredi di Barolo. Scopriamo di più su queste figure nell'intervista del collega Eugenio Murrali all'autrice Marina Marazza.
6: Mi viene in mente di raccontare questa Torino dei primi decenni dell'Ottocento, che comincia a industrializzarsi, dove ci sono delle situazioni di grandissima difficoltà e sofferenza. Il contatto con i problemi sociali, che poi verranno affrontati dai grandi santi sociali come Bosco, come Cafasso, sono questi problemi scottanti che Giulia e Tancredi trovano appena fuori dalla bomboniera del loro palazzo barocco. Girato l'angolo di Via delle Orfane ci sono le carceri senatorie ed è lì che Giulia si scontra con la realtà di una detenzione che è volta soltanto a punire.
7: Come agisce nei confronti di questa realtà?
6: Fa qualche cosa di rivoluzionario. Capisce una cosa fondamentale, che lo scopo del carcere non è quello di vendicarsi di un reato compiuto, ma è quello di restituire alla fine della pena un cittadino che sia migliore della persona che è entrata. In una Torino dove c'è l'80% di analfabetismo, si mette in mente di insegnare non solo le norme dell'igiene, le norme della convivenza civile alle sue carcerate, ma addirittura a leggere e a scrivere. Lei riesce non solo agendo, ma anche preparandosi, studiando, ad applicare questa nuova realtà carceraria alle carceri senatorie.
7: Quando lei ha deciso di raccontare questa storia, aveva in mente non soltanto di creare una grande narrazione, ma anche di fornire degli exempla?
6: Considero la lettura una sorta di call to action moderna. Questo è un po' l'anno di Giulia di Barolo. A gennaio è stata inaugurata una statua a Torino, che è stata la prima statua di donna a Torino. C'è Giulia che tiene tra le braccia una donna sofferente. Mi piace pensare che sia quell'Angela Agnelli di cui lei parla, che lei ha salvato dalla pena di morte e che è diventata poi la sua grande alleata all'interno delle carceri, con cui lei ha fatto un po' tutto quello che ha fatto. Com'è la realtà delle carceri oggi? Certo, non sono più le carceri che ci raccontava Giulia di Barolo, ma quanta sofferenza c'è ancora oggi nelle carceri? E forse che la pena di morte non esiste più nel mondo?
7: Una donna anche molto capace sul piano dell'impresa.
6: Io non avevo mai immaginato che il Barolo nascesse come un grande progetto di carità. Non erano ancora riusciti a produrre un vino da invecchiamento che facesse concorrenza ai Borgogna francesi. Ebbene, Giulia e Tancredi riescono a mettere a punto questo vino Barolo perché hanno bisogno continuamente di alimentare questo pozzo senza fondo per poter fare del bene, per poter dare tanto. E il re Carlo Alberto ne decreta il successo.
7: Oggi Giulia di Barolo è venerabile. Lei ha fondato delle congregazioni.
6: Lei aveva questa visione che la monacazione non fosse soltanto clausura, preghiera e contemplazione. Lei aveva capito che all'interno delle carceri necessitava del personale essere qualificatissimo. Quindi lei si rende conto che le monache possono agire in una maniera diversa, si aprivano allora in qualche modo i conventi a questo tipo di attività. Lei fonda questi ordini monastici che hanno queste caratteristiche di estrema modernità e proseguono questa sua missione: vivere nel mondo per aiutare chi ha bisogno.
7: Ci sono due personaggi molto interessanti, l'uno con cui si apre il romanzo è Silvio Pellico e poi c'è Alphonse de Lamartine.
6: Silvio Pellico ha una sorta di innamoramento spirituale nei confronti di Giulia di Barolo, esce devastato dall'esperienza dello Spielberg, Giulia lo coglie così com'è, Pellico diventa il suo bibliotecario, il suo segretario e sarà al suo fianco in tutte le sue operazioni benefiche. E poi c'è un personaggio completamente diverso che è questo Alphonse de Lamartine, lei lo incontra e in qualche modo anche in lui riesce a trovare del bene. Con Giulia a far carità ci sono tutti, c'è chi crede, c'è chi non crede, c'è chi crede diversamente.
2: E ora qualche notizia in breve. Si è svolta all'interno della casa circondariale di Ancona Montacuto la seconda edizione della corsa podistica Vivi Città Porte Aperte, promossa dalla sede cittadina della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Si tratta di una manifestazione non a carattere competitivo ma partecipativo e di condivisione del messaggio su quanto lo sport faccia bene ai detenuti e possa essere considerato strumento di inclusione sociale. Ancora sport, a Salerno, nella casa circondariale della città, si è svolta a scatto libero una partita di calcio tra gli avvocati del foro cittadino e i detenuti che hanno completato l'iter di formazione per diventare istruttori di ginnastica. Nel corso dell'evento, infatti, anche una cerimonia di consegna dei loro attestati. Nella casa circondariale di Verona Montorio ha avuto luogo il primo open day informativo sulla prevenzione del carcinoma mammario a vantaggio delle detenute, previsto dall'iniziativa I Care National Edition, promossa da Cittadinanza Attiva. Il progetto dopo Verona farà tappa in altri 9 istituti di pena italiani. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast.

0: sacerdote per sempre, come Melchisedec, Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
1: Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della lode.

0: Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della lode.
1: Tu sei la via e la verità, tu sei la vita del mondo, Signore.

0: e la verità. Tu sei la vita del mondo, Signore.
1: Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me».

Mistero della cena. Ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione. L'anima è ricolma di grazia, ci è donato il pegno della gloria. Alleluia.

0: Mistero della cena. Ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione. L'anima è ricolma di grazia. Ci è donato il pegno della gloria. Alleluia.
1: Cristo, nella cena pasquale, ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore, a beneficio di tutta la Chiesa.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nella nostra comunità la concordia e la pace.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
2: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunciare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti.
0: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.

0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, gli angeli santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te, con i fratelli, camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare?

Gentili autorità, carissimi confratelli presbiteri e diaconi, carissime religiose, carissimi confratelli religiosi, saluto con particolare affetto confratelli carmelitani, il rappresentante dei salesiani. Penso che si uniscano con noi in preghiera anche i nostri confratelli francescani. Amatissimi seminaristi, fratelli e sorelle nel Signore, oggi celebriamo uno dei più grandi misteri della nostra fede, il mistero dell'Eucaristia, il corpo e il sangue del Signore Gesù donati a noi come cibo e bevanda di vita eterna. In questo mirabile sacramento si compendia l'intera economia della redenzione e si rende realmente presente l'amore con cui Cristo ha amato il mondo usque ad finem, fino al dono totale di sé. La solennità del Corpus Domini ci fa contemplare questo mistero ineffabile nell'intimità dell'assemblea liturgica, ora, e nella testimonianza pubblica della processione per le vie della nostra città. Altare e strada, chiesa e città, si incontrano oggi nell'unica presenza del Signore risorto che continua a camminare con il suo popolo. Lasciamoci avvolgere dallo stupore della fede davanti al Santissimo Sacramento, nel quale si compie la promessa che il Signore Gesù ci aveva fatto: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci aiuta a entrare nel cuore di questo grande mistero, anche alla luce di alcune preziose indicazioni offerte da Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas. Pur affrontando temi di ampio respiro riguardanti la vocazione dell'uomo e la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, l'enciclica ritorna più volte sul mistero dell'Eucaristia, mettendone in evidenza, ed è quello che voglio sottolineare io, quattro dimensioni essenziali. Il dono dell'unità che ci rende un solo corpo con Cristo. La forza generativa con cui essa edifica l'Eucaristia edifica la Chiesa. L'impulso alla carità e alla giustizia che nasce dall'incontro con il Signore. E la capacità di generare autentica comunione, offrendo una risposta concreta alle solitudini e alle frammentazioni del nostro tempo. Anzitutto, l'Eucaristia è sacramento di unità. Nella prima lettura dal libro del Deuteronomio, Mosè invita Israele a fare memoria del cammino nel deserto. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. La memoria è fondamentale nella vita di fede. È il riconoscimento dell'azione di Dio nella storia. Il popolo ha sperimentato la fame, la prova, la precarietà, ma proprio lì ha imparato che non vive soltanto di pane materiale, bensì della relazione con Dio. Per questo il Signore lo ha nutrito con la manna, segno della sua provvidenza, radunandolo come un solo popolo attorno al suo dono. La tradizione cristiana ha sempre visto nella manna una prefigurazione dell'Eucaristia. Se essa sosteneva il popolo dell'antica alleanza nel cammino verso la terra promessa, Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostiene e unisce il nuovo popolo di Dio verso il regno.
Per questo Tommaso d'Aquino nel Lauda Sion lo canta come panis angelorum, pane degli angeli e dei pellegrini, viatico nel cammino verso la patria eterna. Nel Vangelo questa figura trova il suo pieno compimento in Cristo. Gesù infatti proclama: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo», rivelando che il vero nutrimento capace di saziare la fame più profonda di senso del cuore umano è Lui stesso. Per questo afferma: «Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita, poiché la sua carne è vero cibo e il suo sangue vera bevanda». In Lui e nel dono dell'Eucaristia trova pieno compimento ciò che la manna nel deserto aveva soltanto prefigurato. Gesù non si limita a indicare la via della vita, ma dona se stesso come vita del mondo. Si fa cibo, si fa nutrimento. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Colui che ha offerto la propria vita sulla croce per la salvezza del mondo continua a rendersi presente, vere, realiter, substantiality, veramente, realmente, sostanzialmente, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. Nutrendoci dell'unico pane, veniamo resi un solo corpo in Cristo. Per questo Papa Leone ricorda che l'Eucarestia è il sacramento dell'unità, mediante il quale veniamo continuamente inseriti nella comunione del corpo di Cristo. Proprio perché l'Eucarestia è il sacramento dell'unità, essa è anche il principio costitutivo della Chiesa. Lo afferma San Paolo nella seconda lettura: poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un corpo solo. Il corpo di Cristo presente nel sacramento edifica il corpo di Cristo che è la Chiesa. Partecipando insieme all'unica mensa, noi veniamo inseriti in una comunione reale con Cristo e in Lui tra di noi. Questa verità trova una delle sue più alte espressioni nelle parole di Sant'Agostino, riprese da Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Se dunque voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, il vostro mistero è posto sulla mensa del Signore. Ricevete il vostro mistero. Quando facciamo la comunione, noi riceviamo il nostro mistero. Nell'Eucaristia, infatti, la Chiesa riconosce la propria identità più profonda. Ricevendo il corpo di Cristo, essa viene continuamente edificata, rinnovata e resa sempre più conforme al suo Signore. L'Eucaristia è certamente l'incontro più intimo, profondo e personale con Cristo. Tuttavia, come ricorda la Magnifica Humanitas, essa non è mai un atto puramente individuale. In essa si manifesta infatti la nostra appartenenza a un solo corpo. In Cristo diventiamo, fratelli e sorelle, uniti nell'unico Signore. Ogni volta che diciamo Amen al corpo di Cristo, diciamo Amen anche alla Chiesa e alla comunione che ci unisce. Partecipando all'Eucaristia, infatti, diventiamo sempre più conformi a Cristo e in Lui sempre più uniti gli uni agli altri nel suo amore. Da questa comunione nasce una terza dimensione fondamentale. L'Eucaristia è fonte di carità, solidarietà e giustizia sociale.
Il corpo del Signore, ricevuto all'altare, chiede infatti di essere riconosciuto, accolto e servito anche nei fratelli, specialmente nei più poveri, nei sofferenti e negli emarginati. La comunione sacramentale, infatti, non può esaurirsi al tempo della celebrazione liturgica, ma deve tradursi in gesti concreti di carità, in condivisione fraterna e in un rinnovato impegno per il bene comune. Per questo Papa Leone ricorda che l'Eucarestia ci apre alla giustizia e alla condivisione, con un'attenzione preferenziale verso chi porta il peso della povertà e dell'emarginazione. Chi si nutre del pane della vita non può rimanere indifferente davanti alle necessità dei fratelli, perché l'amore ricevuto da Cristo domanda di diventare amore donato. L'Eucarestia genera infatti fraternità, riconciliazione, servizio. Essa ci unisce non soltanto alle persone che ci sono vicine, ma anche ai fratelli lontani in ogni parte del mondo. Da qui, dall'Eucarestia, ricordava Benedetto XVI, deriva il senso più profondo della presenza sociale della Chiesa, come testimoniano i grandi santi sociali, che sono stati sempre grandi anime eucaristiche. Infine, l'Eucaristia si rivela come una risposta profetica alle forme di isolamento e di frammentazione che caratterizzano il nostro tempo. Viviamo in una società sempre più connessa e, paradossalmente, spesso più sola. Come osserva il Papa, le tecnologie moltiplicano le comunicazioni, ma non sempre generano comunione. Ampliano i contatti, ma possono indebolire i legami. Per questo, mentre i processi economici e tecnologici rischiano di produrre esclusione, isolamento e nuove dipendenze, la Chiesa, nutrita dall'Eucarestia, è chiamata a custodire la fraternità, dare voce agli invisibili e orientare la vita sociale verso la piena dignità della persona. L'Eucarestia ci insegna che nessuno si salva da solo, educa all'incontro, alla fraternità concreta e alla condivisione della vita. Ricorda che siamo membri gli uni degli altri e che la vera comunione nasce sempre nell'incontro con Cristo. Alla luce di tutto ciò, comprendiamo più a fondo il significato della processione che tra poco compiremo. Ogni domenica siamo noi a lasciare le nostre case per recarci nella casa del Signore. Oggi, invece, è Lui che noi accompagniamo per le strade della nostra città, prolungando nella processione il mistero che celebriamo sull'altare. Camminando dietro a Lui, porteremo davanti alla Sua presenza le gioie e le fatiche del nostro popolo, le sofferenze degli ammalati, le inquietudini dei giovani, la solitudine degli anziani, le difficoltà delle famiglie e le attese di chi cerca speranza e consolazione. Nulla di ciò che è umano gli è estraneo. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ci ricorda la Gaudium et Spes, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Per questo la processione eucaristica non è soltanto un atto di devozione,
ma una pubblica professione di fede. Cristo cammina in mezzo a noi e continua a condividere le nostre gioie, le nostre speranze, le nostre fatiche e le nostre attese. Camminando dietro al Santissimo Sacramento per le strade della nostra città, rinnoviamo allora il nostro impegno a essere costruttori di comunione, servitori del bene comune e testimoni della dignità inviolabile della persona. Chiediamo al Signore la grazia di diventare sempre più ciò che riceviamo, il corpo di Cristo donato per la vita del mondo. Così l'Eucarestia, che adoriamo, celebriamo e portiamo in processione, si traduca nella vita quotidiana come comunione fraterna, carità operosa e testimonianza credibile del Vangelo. Amen.

0: Credo in un solo Dio.
1: Tutte le cose visibili e invisibili.
0: Unigenito. Dato. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, nato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per noi, credi. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace.
2: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
0: Per il mistero del tuo corpo, salvaci, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo della salvezza, preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
2: Per i pastori della Chiesa e il nostro Vescovo Giuseppe, raccolgano intorno al Signore l'intera famiglia dei Suoi figli e la servano umilmente con la parola e con l'esempio, preghiamo.
0: Per il mistero del tuo sangue, salvaci, Signore.
2: Per i sacerdoti ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo, preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
2: Per i ragazzi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia, preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
2: Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale, come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza della comunione con il Signore, preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
2: Per noi, invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna, preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo della vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore.

nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, e la potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Adesso il Santissimo Sacramento sarà esposto solennemente. Poi il Vescovo prenderà l'ostensorio con Gesù e Eucaristia e tutti insieme usciremo dalla Chiesa, dalla navata centrale, precedendo il Vescovo. In piazza ci sistemeremo secondo quest'ordine. Dopo la croce, gli scout. Dopo, i fedeli con le candele. Dopo, i volontari dell'Unitalsi. Dopo, le suore. Dopo, ministri e ministranti. Dopo i sacerdoti, dopo il baldacchino col Vescovo e il Santissimo Sacramento, dopo le autorità, dopo la banda musicale e infine i fedeli senza candele.

Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
2: Anima Latina, Nuncetia Minundis, Quest Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis, Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, del latino, del greco. Se il latino fosse una lingua morta, non avrebbe tutta questa voglia di conversare con noi. Benvenuti dunque, con me come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano, compagna di lavoro. Ciao Maria!
3: Bentrovato Fabio, bentrovati a tutti i radioascoltatori.
2: Maria è capace di passare con naturalezza da un frammento di mosaico a una sfumatura lessicale e oggi assieme a lei abbiamo la gioia di ospitare padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, che è scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana. Padre Antonio, ben ritrovato qui con noi in trasmissione.
4: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Già coordinatore dell'ufficio e studioso di epigrafia medievale. Padre Antonio, riesce ancora, diciamo, lei non è più un giovinetto, però riesce ancora a fare qualche passeggiata, a scovare qualche epigrafe o alla ricerca di qualche iscrizione?
4: Ma qui no, ormai le iscrizioni le ho un po' lasciate, adesso mi occupo di altre ricerche.
2: Ricerche più in biblioteca?
4: Sì, non ho l'archivio Vaticano.
2: Sta facendo una ricerca in particolare, può anticiparci qualcosa, no?
4: Una ricerca particolare per una rivista. Noi abbiamo nelle Marche una rivista che si chiama Studi Apicena e vorrei fare un articolo per questa rivista. In particolare adesso mi occupo dei vicariati. Vicariatus è, diciamo, la fine del 300, inizio del 400, era un possedimento che veniva dato ad un personaggio di rilievo dal Papa. Precedentemente forse questo signore già aveva quel territorio, però c'era la conferma
2: ufficiale
4: da parte del Papa con l'obbligo di pagare un censo annuo, sempre nella festa dei Santi Pietro e Paolo. E questo veniva nominato vicarius in temporalibus, quindi si occupava delle cose temporali, non quelle spirituali in sostanza.
2: E quindi doveva pagare una sorta,
4: sì,
2: di affitto,
4: aveva il dominio.
2: Però tutti i frutti di quel territorio andavano a lui, ovviamente.
4: A lui, e naturalmente poi il Papa raccomandava che doveva trattare bene la gente, eccetera, eccetera. Adesso mi sto occupando di un territorio marchigiano che si chiama Cingoli.
2: A cui lei è legato per la sua biografia?
4: Sì, perché lì ho fatto anche il seminario.
2: Va bene, poi ci dirà qualcosa di più quando questo studio va avanti. Adesso torniamo ai post di Papa Leone in lingua latina che troviamo sull'account x@pontifex_ln e ne abbiamo scelto uno per iniziare la trasmissione, da tradurre dal latino all'italiano, uno del 30 aprile 2026.
3: Oremus omnes ut unus quisque a magnis effectoribus usque ad parvo semptores enitatur vitare cibi dissipationem et quisque accedere possit ad sana alimenta.
2: E questo è un post di Papa Leone che porta l'hashtag click2pray_it. Perché? Perché è un passaggio del video sulle intenzioni di preghiera per il mese di maggio dedicato al tema per un'alimentazione di tutti, diffuso in quella data il 30 aprile attraverso la consueta campagna multimediale Prega con il Papa, promossa dalla sua rete mondiale di preghiera in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Il Papa in questo caso ci invita a pregare affinché dai grandi produttori ai piccoli consumatori ci si impegni a evitare gli sprechi. Quindi a magnis effectoribus usque ad parvos
4: semptores,
2: Che significa initatur, vitare, cibi, dissipazione, cioè...
4: Questo termine mtores lo sostituirei con consumptores.
2: Ah, piccoli consumatori.
4: Mtores sono i compratori.
2: Invece per lei è meglio consumptores, cioè i piccoli consumatori. Initatur, vitare, cibi, dissipazionem, cioè si impegnino a evitare lo spreco del cibo. Et quisque accedere possit ad sana alimenta.
4: Questo et forse sarebbe meglio ut, affinché ciascuno possa accedere a sani alimenti.
2: A un'alimentazione di qualità si può tradurre. Maria.
3: Però mi chiedevo, perché lo spreco alimentare è sprecare gli alimenti, ma sana alimenta è mangiare sano. Quindi forse l'appello, non so, questa parola poteva essere anche... riferita, non so, alle mistificazioni, ai cibi pieni di pesticidi che comunque creano a parte che rovinano anche l'ecosistema, la natura, creano un cibo non sano. Oppure sono due argomenti diversi, uno è lo spreco e l'altro l'accesso ai sani alimenti.
2: Forse sono due argomenti diversi, sì, credo di sì, questo caso, sì, sì. Quindi un appello affinché si evitino gli sprechi e perché ognuno possa accedere ad un cibo di qualità, come dicevi te, non contaminato magari. Comunque abbastanza semplice, no, la traduzione?
4: Sì.
2: Non ci sono neanche termini particolari. Allora, andiamo dalle intenzioni di preghiera del Papa, passiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi. E qui Maria ci fa sognare, ci porta nel mondo del cinema per antonomasia, cioè negli Stati Uniti a Hollywood. Ed è curiosa questa traduzione, perché molte volte noi per dire qualcosa di particolarmente spettacolare o sfarzoso, diciamo, come dire, uno scenario hollywoodiano. Come tradurre in latino questo aggettivo?
3: E scopriamo anche che cosa significa in origine Hollywood. Silva Crifoliensis, oppure appunto che deriva da Holly Acrifolium e Wood Silva.
2: Le va bene questa traduzione, Padre Antonio?
4: Sì, queste sono le traduzioni che a volte si fanno, come anche queste per le diocesi. A volte si analizzava il termine, si vedeva il significato e poi da quel significato si traeva il termine latino.
2: Perché acrifolium cosa
4: oggi
2: significherebbe in latino?
4: Si tende più a lasciare il termine com'è.
2: Ma acrifolium che significa in latino?
4: Acrifolio, non so, un termine...
3: Un bosco di agrifogli.
2: E quindi acrifolium perché è la traduzione dall'inglese holly, che significa proprio agrifoglio. Quindi Hollywood era il luogo, il bosco degli agrifogli.
4: Sì.
2: Che è
4: bello.
2: Un'immagine molto più bucolica rispetto a quella...
3: A quello che è diventato.
2: Esatto, l'industria del cinema.
4: Ma oggi si potrebbe dire, come anche tante volte troviamo termini, diciamo, geografici di questo tipo, hollywoodianus si potrebbe anche dire.
2: Va bene, allora... Dal mondo del cinema passiamo al mondo della Chiesa. Come sempre abbiamo il nostro gergo ecclesiale e qui Maria ci propone due parole latine che formano un'espressione che viene dalla Vulgata.
3: Verbum abbreviatum.
2: Dunque, un'espressione che riprende un passo del libro di Isaia. Dio compie, abbrevia la parola sulla terra. Quindi un'espressione teologica, Padre Antonio, riferita a Cristo, il figlio di Dio fatto uomo.
4: Sì, questo termine è usato, sì, nel senso di contrarre, in poche parole, diciamo, questo aspetto teologico.
3: Bernardo di Chiaravalle lo usa per descrivere il verbo che riempie il cielo e la terra, ma si fa piccolo. Quindi Cristo come verbo compendioso, Dio che ha riassunto in Gesù la pienezza della sua parola.
2: E appunto in linguaggio francescano si dice che San Francesco e i frati minori erano chiamati a annunciare il verbum abbreviatum attraverso uno stile di minorezza, facendosi piccoli come il verbo incarnato. Bello bella questa espressione verbum abbreviatum, ci ricorda il logos, no? La parola, in principio era il verbo, l'incipit giovanneo, ma andiamo ai proverbi e ai modi di dire. E qui Maria ha trovato un'espressione latina che traduce un'espressione italiana molto nota, quando diciamo che una persona dalla gloria finisce un po' nel dimenticatoio, o peggio, si dice sei passato dalle stelle alle stalle. E il latino?
3: Ex summis ad infima, oppure de cielo in cenum.
2: E qui c'è più l'allitterazione più carina, no? De cielo in cenum. E cenum cosa significa?
3: Fango.
2: Quindi dal cielo al fango?
4: Sì.
2: Quindi è proprio la caduta verticale, insomma. Sì. Conosceva questa espressione, padre Antonio?
4: Sì, era piuttosto nota, insomma.
3: Sì, in Tertulliano, per esempio.
2: E qui grammaticalmente abbiamo de cielo in cenum.
4: Sì, significa derivazione.
2: Dal cielo.
4: Poi in, verso.
2: Accusativo. Cenum, nel fango, insomma.
3: Ed è sì, ma in pratica indica la volubilità della fortuna. Fortuna e volubilitas. Oggi sei in cielo e domani cadi rovinosamente nel fango.
2: Quindi un invito anche all'umiltà.
3: Certo.
2: Grazie padre Antonio per essere stato con noi. Ci ritroviamo nella prossima puntata di Anima Latina. Buon proseguimento.
4: Grazie agli spettatori.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo di nuovo con noi da Montepulciano la professoressa Sonia Casini. Ben trovata, professoressa.
1: Salve, ben trovati voi, grazie per questa opportunità.
0: La professoressa Sonia Casini è docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano in provincia di Siena. È stata già ospite della nostra trasmissione l'anno scorso e ci ha presentato un'iniziativa originale, capace di coniugare passato e presente. Parliamo del videogioco storico in latino Umbrici Ludus. Professoressa, ma di che cosa si tratta?
1: Allora, Umbricius è un ceramista vissuto in Etruria, in Valdichiana, quindi tra Torita di Siena e Montepulciano, e aveva una fornace, un'attività in cui produceva ceramica sigillata fine da mensa, detta ceramica retina e laterizi. Il gioco parla della sua storia costruita dai ragazzi, perché di lui sappiamo soltanto un nome, la diffusione del suo prodotto, ma niente più. Quindi l'abbiamo fatto rivivere attraverso una scrittura creativa.
0: Sì. Dopo la fase di sviluppo di questo videogioco storico, che effetto fa oggi vedere Umbrici Ludus completato?
1: È sicuramente una grande soddisfazione, mista anche un po' a incredulità, perché quando abbiamo iniziato non avevamo un'idea così ambiziosa. Lo è diventata nel tempo, anche grazie alla partecipazione e al coinvolgimento degli studenti. Quindi vedere oggi il progetto arrivare a una forma compiuta significa aver raggiunto un traguardo che sembrava non arrivare mai. Però ecco, questo per noi è motivo ovviamente di compiacimento, non c'è dubbio, ma anche perché c'è la consapevolezza che abbiamo costruito non solo un gioco, ma un percorso educativo fatto di persone, quindi ricerca, confronto, relazioni, insomma.
0: Ma io spero poi che ne facciate altri, poi un videogioco anche degli sviluppi, no? Arrivati a un certo livello si può andare avanti, quindi c'è tanto da fare.
1: Sì, certamente, noi abbiamo pensato a un progetto di questo tipo anche nel tempo, perché abbiamo iniziato proprio da zero con la formazione dei ragazzi e poi piano piano ci siamo un po', ecco, incanalati in un lavoro che era molto complesso, e chissà che non ci sia anche una prosecuzione. Prima però godiamoci il risultato,
0: certo.
1: Intanto.
0: Professore, se i personaggi parlano in latino, dopo il lavoro concreto sui dialoghi e sul doppiaggio, che rapporto hanno sviluppato i ragazzi con la lingua latina attraverso questo gioco, costruendo questo gioco?
1: Ecco, per molti studenti il latino è inizialmente una lingua che si incontra soprattutto nei testi, negli esercizi di traduzione. Ecco, lavorare ai dialoghi del gioco ha permesso ai ragazzi di considerare il latino come una lingua viva, insomma, dal punto di vista comunicativo, cioè quindi uno strumento per esprimere anche emozioni, intenzioni, relazioni tra i personaggi. Quindi questo ha favorito sicuramente una comprensione più autentica di quelle strutture linguistiche di acquisizione scolastica e anche della cultura, insomma, che la lingua esprime. Io mi sono resa conto, ecco, che con questo progetto ancora di più il latino, insomma, è una straordinaria macchina del tempo che permette di entrare proprio negli anfratti della nostra civiltà, che per gli studenti sarebbero molto distanti e quindi anche sconosciuti, direi.
0: Gli studenti hanno dato direttamente voce ai personaggi del gioco. Che tipo di esperienza è stata per loro passare dal latino studiato sui testi a un latino pronunciato dentro una scena narrativa?
1: Sì. Questo è stato uno degli aspetti, direi, coinvolgenti, ma anche forse più difficili, perché pronunciare il latino all'interno di una situazione narrativa ha richiesto anche di fare conti con la pronuncia, l'interpretazione delle battute, la comprensione del tono, anche quindi il contesto. Non è facile per loro. Quindi la lingua un po' è uscita dalla dimensione esclusivamente scolastica, è diventata parte di una storia, per cui gli studenti hanno scoperto, direi, aspetti del latino che difficilmente emergono durante una lezione normale, chiamiamola così. Credo infatti che il latino abbia bisogno di essere modellato sull'esperienza, cioè di essere anche esperito, insomma, non solo nei temi, ma proprio nel sermo, perché no? Anche le lingue antiche sono lingue e quindi hanno bisogno di input che poi si trovano sì nella lettura, nella traduzione, anche quella che non torna, no? E ci fa arrabbiare, ma anche nell'innamorarsi di belle storie, come probabilmente quella che hanno scritto proprio gli studenti, quella di Umbricio.
0: Il progetto unisce latino e nuove tecnologie. In questi anni di lavoro, quali risultati avete potuto apprezzare dal punto di vista dell'apprendimento proprio in quest'unione?
1: Allora, gli studenti hanno sviluppato competenze disciplinari, naturalmente, ma anche capacità trasversali, cioè lavoro di gruppo, problem solving, gestione di progetti complessi, comunicazione e naturalmente l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Pensiamo che sono state almeno 130 ore le ore di formazione pomeridiane. In questo naturalmente è stato fondamentale la sinergia tra Licei Poliziani, Fondazione Franchi, Italia 3D Academy, che si è occupata proprio della formazione degli studenti e dello sviluppo del gioco. Quindi gli studenti hanno sperimentato, direi, un approccio alla conoscenza basato sulla ricerca, sulla produzione dei contenuti, diventando protagonisti attivi del proprio apprendimento. E quindi questo vale per aumentare la motivazione, il senso di responsabilità nei confronti del lavoro che loro hanno svolto.
0: Tra l'altro abbiamo parlato proprio adesso di nuove tecnologie, ma forse quando hanno iniziato neanche si pensava. Oggi c'è l'intelligenza artificiale, quindi Umbrici Ludus si è evoluto anche sul piano tecnologico arrivando a utilizzarla. Come hanno reagito gli studenti a questo sviluppo, a questo cambiamento?
1: Sicuramente con grande curiosità, ecco, e spirito critico, direi, che ci è voluto, perché l'intelligenza artificiale ormai fa parte della nostra realtà contemporanea e quindi il progetto ha offerto l'occasione per riflettere sul suo utilizzo in un ambito forse agli studenti sconosciuto, che non sia quello, insomma, no, della risoluzione di certi compiti, e quindi in un ambito culturale, creativo. Quindi gli studenti hanno anche compreso che queste tecnologie possono essere sicuramente un aiuto, un supporto, ma che però richiedono anche delle competenze umane per essere guidate in modo giusto, quindi verificate, integrate, quindi bisogna saperne di più sicuramente. È stato quindi anche un importante momento di formazione, di educazione digitale, ma anche di sviluppo del pensiero critico.
0: Una parte importante del videogioco, diciamo che la traccia sottostante, nasce dalla ricerca archeologica sul territorio della Val di Chiana. Quanto è stato importante, appunto abbiamo parlato di teoria, di lingua, ma per i ragazzi lavorare anche su luoghi e reperti reali, concreti, vicini alla loro esperienza quotidiana?
1: Direi che è stato proprio decisivo, perché i luoghi, i reperti non sono rimasti semplici riferimenti, ma sono diventati ambienti, elementi vivi all'interno del videogioco, li hanno ricostruiti, li hanno quindi riproposti visivamente, quindi si possono vedere, toccare con mano, insomma, nel videogioco. Questo ha permesso a loro di comprendere che l'archeologia, insomma, non è qualcosa di distante, no? Ma una presenza concreta nel territorio che abitano. Infatti è proprio partito dalle fonti il lavoro, come per esempio la tabula peutingeriana, cioè, insomma, studiare i reperti, i siti archeologici, le testimonianze storiche, permette agli studenti di percepire il passato, insomma, come qualcosa di concreto e vicino a loro, e insegna loro anche il metodo della ricerca storica. Quindi questo legame con la Val di Chiana ha dato al progetto una forte identità e direi che ha contribuito anche a rafforzare nei ragazzi il senso di appartenenza, potrei dire anche la consapevolezza del valore del patrimonio culturale locale.
0: E adesso che il progetto si avvicina alla presentazione ufficiale di settembre, che cosa vi augurate che il pubblico, i fruitori colgano entrando nel mondo di Umbrici Ludus?
1: Ci auguriamo innanzitutto che si colga la stratificazione, per usare un termine archeologico, del lavoro che c'è dietro, non solo un videogioco, ma un percorso educativo, ecco, e culturale, costruito nel tempo, uno strumento per l'apprendimento proprio della lingua latina, perché no, anche replicabile da altre scuole. Vorremmo quindi che emergesse l'idea che la tecnologia non sostituisce la cultura classica, ma può diventare uno strumento per renderla nuovamente accessibile e significativa, e soprattutto che il pubblico percepisse il valore di un progetto che ha trasformato studenti in autori, ricercatori, insomma, in narratori, insomma, tra virgolette, del proprio territorio. Ora, se entrando nel videogioco si riuscisse a sentire che qualcosa del passato torna a vivere, non in modo astratto, ma concreto, umano, allora Umbrici Ludus avrebbe, direi, raggiunto il suo scopo più profondo, cioè dare un futuro al nostro passato.
0: Grazie davvero professoressa. Ringraziamo la professoressa Sonia Casini, docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano. Davvero grazie e aspettiamo di poter giocare anche noi col videogioco Umbrici Ludus.
1: Certamente, grazie anche da parte di tutti gli studenti coinvolti.
0: Che aspettiamo in radio. A presto.
1: Grazie mille, presto. Grazie.
2: Salve. Mi nomen es Gaius Umbricius Cordus.
3: E dunque, grazie a Sagimus alla professoressa Sonia Casini, docente e animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano, e ai suoi studenti per il videogioco in latino Umbrici Ludus che ci hanno presentato, et non meno grazie a Sagimus a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed ic sermo noster finem abet. La 237esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
3: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
3: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
3: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!

Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, poi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È domenica 7 giugno.
2: Sono le 21 e 35 minuti.
3: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Sono entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto

0: Roberto.
1: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
2: La seconda parte, vi dicevo che andiamo a toccare dei nervi scoperti, quindi cosa vuol dire salvezza, cosa vuol dire essere salvati, da che cosa dobbiamo essere salvati, chi è che ci salva e avanti così. Tenete conto che la salvezza per i cristiani è un tema fondamentale, per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo, cioè Dio si è fatto carne. Quindi non so, per il cristianesimo è centrale, anche se appunto abbiamo svuotato questa parola. A proposito di autori, mi è capitato di leggere, in realtà solo l'introduzione era la parte che mi interessava, di un libro che è uscito forse tre anni fa, di Umberto Galimberti, insieme a Ludwig Monti di Bose, che hanno fatto un libretto per i bambini, Le parole di Gesù, mi pare che sentite. Galimberti è un filosofo che abbiamo in Italia, pensante, si può essere più o meno, però è uno che pensa, è molto critico verso il cristianesimo, a volte pare essere anche un po' borioso, e comunque riprendo delle sue, diciamo, intuizioni che lascia all'inizio questo libretto. E lui si ritiene greco, nel senso di cultura greca, lui non si ritiene cristiano, si ritiene proprio greco e figlio di greci, ecco, in qualche modo, come culturalmente parlando. E infatti lui dice: noi occidentali siamo figli dei greci, e della cultura giudeo-cristiana, cioè noi occidentali, lo vogliamo o no, siamo impastati, abbiamo assunto, diciamo, con il latte materno questa cultura giudeo-cristiana da una parte, ma anche greca, ecco. Il problema che sottolinea Galimberti è che sono due culture, due posture di pensiero agli antipodi. È interessante, cioè siamo informati culturalmente, mentalmente anche, da due mentalità opposte. La cultura greca è una cultura tragica, dove l'uomo deve reperire un senso alla vita, perché in ogni istante percepisce che la vita non ha senso. Questa è la visione tragica. La vita non ha senso, quindi bisogna in ogni istante trovare un senso a questa vita che non ha senso. Fino a quando? Fino a quando la vita non va a sbattere contro l'ultimo muro insensato che è la morte. L'altra cultura che ci ha formato è la cultura appunto giudeo-cristiana, che è agli antipodi. Perché? Perché dice che la morte in fondo non è un problema. Non è un problema perché c'è una vita dopo la morte. Qui si aprirebbe tutto un discorso sulla... a questo punto non oserei dire speranza dopo la morte, ma questa certezza della vita dopo la morte, propria del cristianesimo, in realtà non è propria del giudaismo. Cioè gli ebrei non hanno mai avuto una fiducia o una credenza nella vita dopo la morte. Beh, non voglio stare su questa cosa perché ci porterebbe lontano, ma teniamolo presente che Gesù stesso vive in una cultura dove non c'è vita dopo la morte. Infatti c'è una diatriba, poi avrà una diatriba con una fazione religiosa del suo tempo, no? Che non credono, i sadducei, che non credono che ci sia una vita dopo la morte, non ci sia la resurrezione. E l'ebreo in qualche modo, ieri come oggi, d'altra parte, se non quella cosa è molto complessa, molto articolata, ma per l'ebreo biblico, ma anche quello di oggi, dopo la morte tutto finisce. Si va a finire nel regno dei morti, nello Sheol, dove... è un regno di ombre, in realtà, è un regno di ombre. Ci si muove in questo deposito, ma senza speranza che poi si esca da quell'ambiente, capite? Lo Sheol è il luogo dove si va a morire, dove si va a finire. Ma soprattutto la cosa tragica è che lì Dio non c'è. Cioè si va a finire nello Sheol in assenza di Dio. Ecco perché la vita è ciò che conta. Per l'ebraismo, giudaismo, la vita è quella che ci è data, dove dobbiamo giocarci tutto. Infatti sapete che c'è quel salmo, no? Per chi masticato anche un po' di Antico Testamento, c'è un salmo che dice appunto che nello Sheol Dio non... ma anche Gesù lo riprende questa frase, no? Il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, no? Il mio Dio, dice Gesù, è il Dio dei vivi, non dei morti. Questa è l'idea dell'ebreo, che possiamo credere in qualche modo che è anche l'idea di Gesù. Cioè, Dio sta con i vivi, non con i morti, no? Dopo basta. Poi col tempo, ma molto tardivamente, siamo negli ultimi secoli prima di Cristo, ma quindi molto tardivamente, cose che troviamo nei libri, tra l'altro sapienziali, dell'Antico Testamento, comincia a sorgere l'idea che è di una ricompensa divina, quindi comincia a nascere la possibilità, molto di nicchia tra l'altro, dove c'è un tempo supplementare, cioè chi muore giovane e in grazia di Dio, cioè amico di Dio, deve comunque avere una possibilità di recupero, ecco. Allora nasce l'idea della risurrezione, ma di una rinascita dopo la morte, dopo un tempo, ma soltanto per chiudere la propria vita. Questo problema, questa visione è nata con un libro che voi trovate in due libri dell'Antico Testamento, che sono i libri dei Maccabei, primo e secondo Maccabei, dove ci sono questi fratelli che muoiono tutti giovani con la loro madre, sette fratelli, molto, quindi perché l'imperatore, ecco, li mette a morte, il re li mette a morte e quindi deve esserci una giustizia divina. È lì che comincia a nascere l'idea della ricompensa. Dio ricompenserà con la vita chi muore in grazia di Dio, in qualche modo. Ma non per sempre, risusciteranno, torneranno su questa terra a chiudere, come fosse un tempo supplementare, la loro vita. Quindi sarebbe anche interessante approfondire la postura proprio teologica, spirituale di Gesù che si muove in questo contesto. Ma fatto sta, torniamo a noi. La cultura invece cristiana, appunto dice che la morte non è un problema perché i cristiani, il cristianesimo, deve credere, perché è un dogma, che dopo la morte ci sarà la risurrezione. E questa certezza dogmatica della vita dopo la morte ha forgiato due millenni di pensiero occidentale, cioè il pensiero occidentale si è formato proprio con questa certezza. È lì che nasce, dice Galimberti, è lì che nasce questa indomita fiducia, meglio ottimismo, nel futuro. Guardate, l'Occidente ha sempre avuto una grande fiducia nel futuro, cioè il bene risiede nel futuro, quello massimo nel dopo la morte, ma poi è proprio, cioè è entrata l'idea che il bene veniva, stato ripreso anche da un'osservazione stamattina, cioè l'Occidente è stato segnato da questa fiducia che il bene sta davanti, che noi stiamo andando verso un progresso, verso uno stato di bene maggiore. Poi vedremo che ne portiamo le conseguenze anche oggi, nel bene e nel male, non sono qui a giudicare se bene o male. Comunque questa idea prettamente, chiamiamola giudeo-cristiana, del bene oltre...

le ripercussioni, ma questo schema è nato con la cultura giudeo-cristiana e ce lo portiamo dentro, eh? Noi occidentali ce lo portiamo dentro. Il passato è male, pensate, stando nel nostro ambiente, ecco, cristiano, il peccato originale, no? Il passato è stato segnato dalla negatività, quindi siamo massa dannata, perfezione decaduta. Il presente è redenzione, abbiamo la necessità, il bisogno di essere redenti per noi, per la nostra salvezza discesa dal cielo, quindi chi si accosta a Cristo è salvo. Il futuro sarà paradisiaco. Da questo schema non usciamo, eh? Retta, linea retta, passato negativo, presente salvifico, quindi c'è la possibilità di salvarsi, ecco, c'è la possibilità di salvarsi, però abbiamo bisogno di un salvatore. Futuro paradisiaco. Siamo salvi e adesso possiamo andare avanti. E guardate che solo la cultura giudeo-cristiana ha questo schema. Tutte le civiltà arcaiche e agrarie dell'antichità non avevano questo schema. In Mesopotamia, in Egitto, le civiltà agricole, il tempo era ciclico, ma semplicemente perché la natura è ciclica. Quindi, non so, il Nilo si gonfia, si ritira, feconda, raccolti e avanti così. Tutto torna, no? L'eterno ritorno. L'anno liturgico coincideva con l'anno agricolo, feste di semina, feste della raccolta, i solstizi, le equinozie. Questa idea ciclica, questo ritorno, non linea retta. Se ci spostiamo in Oriente, India e filosofie orientali, il tempo è samsara in qualche modo, quindi ciclo continuo di rinascite, morte. Quindi l'obiettivo, anche quello spirituale, è cercare di uscire da questo cerchio e quindi non tanto di progredire al suo interno, ecco. Ma pensiamo anche, abbiamo detto che siamo anche figli dei greci, i greci, la Grecia antica in particolare, pensate a Platone, il tempo è ciclico. Sì, ancora una volta il tempo è ciclico, cosmico, no? Per Eraclito il fuoco cosmico si accende, si spegne ciclicamente, tutto ritorna, tutto... Quindi noi siamo figli di una cultura, noi occidentali, che lo vogliamo o no, lo portiamo dentro, abbiamo detto che l'abbiamo assunto con l'ate materno, abbiamo questa idea del tempo lineare invece, lineare. Il passato negativo, il presente redentivo, il futuro salvifico. Vi dicevo che questo schema lo ritroviamo anche in ambiti del tutto laici, per dirvi come l'ha formato. Facciamo degli esempi. La scienza. Per la scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo laicizzato. La scienza procede così. Il passato è ignoranza, il presente è ricerca, quindi confutazione di quello che si è appreso, quindi la scienza procede per confutazione, no? Lo dice Popper anche, no? Quindi ogni verità acquisita deve essere, se no non è scienza, deve essere messa in dubbio e superata. In campo sociologico stessa cosa, il passato è ingiustizia, il presente è riforma o rivoluzione, il futuro giustizia e pace. La psicanalisi stesso. Nell'infanzia si formano nevrosi e traumi, la psicoterapia lavora sul presente, il futuro sarà la guarigione. E avanti così. Cioè, questo schema, questa fiducia nel futuro è nostra, occidentale. Quindi questa idea che il futuro è sempre positivo e sarà positivo. Vi citavo prima, stamattina, quella preghiera che ha formato generazione, no? Che tutti conosciamo in memoria, che la Salve Regina, no? La dice lunga su questo schema, no? Noi siamo esuli figli di Eva, quindi noi siamo in qualche modo razza dannata, massa dannata, come diceva Agostino, quindi noi siamo peccatori, ci stiamo muovendo nel presente in una valle di lacrime, ma se accostiamo i sacramenti, se accostiamo chi ci apporta la salvezza dovuta a Cristo sulla croce, siamo e quindi il futuro sarà paradisiaco. Cosa saremo fra 5 milioni di anni? Ammesso che ci siamo ancora, no, non è dato a sapere, no? Quindi provate a pensarci a questo, no? Quindi ha senso parlare di peccato originale? No, ovviamente. Non ha nessun senso. Non c'è stato un peccato delle origini, perché non c'è mai stato un momento di perfezione da cui siamo caduti. Questo lo dico sempre, ma lo ripeto perché è scandaloso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nei suoi 3.000 articoli, perché è composto da 3.000 articoli ed è stato redatto
nel 93.

0: 94, quindi ieri, nei 2000 anni di cristianesimo, nei 3000 articoli che compongono il Catechismo della Chiesa Cattolica non viene mai usata la parola evoluzione. Non esiste questa parola. Non esiste. È come se non ci fosse l'evoluzione umana. Ma l'idea che c'è, perché è chiarissimo nel Catechismo, che l'umanità scaturisce da Adamo ed Eva ancora. Capite dove, che c'è qualcosa che non torna, ecco. Ora, questa fiducia nel futuro, quindi questo schema passato negativo, presente salvifico, redentivo, a patto che ti avvicini comunque a chi ti ha redento, ovviamente cos'è che salta? Lo diremo, ma cominciamo. Se non c'è stato un momento di caduta, Cristo Gesù da che cosa ci ha redenti? La croce di Gesù è redentiva, è salvifica. Da cosa dovevamo essere salvati se il passato a questo punto non è più negativo, capite? Questo schema salta, ma ci torneremo. Ora, questa fiducia nel futuro inizio a vacillare molto tardi, ma comunque è iniziato a vacillare. Quindi siamo a fine 1800, inizio 1900, con un personaggio, stiamo in Occidente ovviamente, con un personaggio di nome Nietzsche, che profetizza la morte di Dio e dice: Dio è morto. Attenzione, Nietzsche non dice che Dio non esiste, ma che Dio è morto. Ora, se è morto vuol dire che non era vivo. Lui proclama la morte di Dio. Cioè lui dice, siamo arrivati a un punto in cui Dio è morto. Ma cosa vuol dire che Dio è morto? E qui Galimberti, perché sto seguendo Galimberti, Galimberti ci mette con le spalle al muro. Cosa vuol dire che a un certo punto è chiaro che Dio è morto? Vuol dire che Dio non è più significativo. Cioè la morte di Dio significa l'insignificanza di Dio. Cioè, provate a pensare il Medioevo. Se nel Medioevo, che ha Medioevo, tra l'altro Medioevo e la fine del Medioevo, cioè sono passati secoli e secoli, si è formato l'Occidente in quell'epoca, se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava, perché tutto era sotto l'egida di Dio, capite? Tutto era Dio, era impensabile non pensare Dio, tutto era legato a Dio. Quindi se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava. E questo fino alla caduta, fino alla scoperta dell'America, praticamente, è lì che finisce. Oggi la domanda è, se tu togli nel contesto odierno, se tu togli la parola Dio, cambia qualcosa? Cade qualcosa? Capiremo ancora il nostro tempo? Cioè senza Dio possiamo comprendere il nostro tempo? Certo, tutto rimane invariato. Se tu togli ad esempio la parola denaro, tecnica, tu non comprendi più il nostro tempo. È cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. La chiave di volta è cambiata, no? La chiave di volta per 10 secoli è stato Dio, adesso la chiave di volta è il denaro, finanza, no? Tecnica, progresso. Sono cambiate le chiavi di volta. Allora capite il genio, perché è stato un genio, Nietzsche, a dire Dio è morto, cioè è insignificante, tu togli la chiave di volta e la volta rimane ancora in piedi. Cioè Dio oggi non fa più il mondo, Dio non ha più nulla a che fare con le cose di questo mondo. Che tra l'altro più tardi, poco più tardi, siamo negli anni 40 del Novecento, c'è un teologo questa volta che dice la stessa cosa, che è Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer usa la stessa espressione, o meglio dice la cosa con un'altra espressione, in realtà lui parla di ipotesi di Dio, cioè lui dice dovremmo stare al mondo senza l'ipotesi di Dio, cioè senza la chiave di volta Dio, ecco. Cioè Dio non è più necessario alla comprensione di questo mondo, e detto tra noi questa è una grazia. Infatti con Nietzsche nasce quella postura filosofica che prende il nome di nichilismo, che il nostro Papa Ratzinger era, di cui il nostro Papa Ratzinger era ossessionato, ha fatto delle crociate contro il nichilismo. Cos'è il nichilismo? È semplicemente la cessazione della risposta al perché della vita, cioè non c'è più bisogno di un Dio per significare il mondo. Non c'è più bisogno di un Dio per dare la spiegazione alle cose che succedono a questo mondo. È quello che cercava di dire Bonhoeffer. Cioè non abbiamo bisogno di un Dio che sia spiegazione dell'inspiegabile, la stampella delle nostre insufficienze, la risposta alle nostre ignoranze in qualche... Capite? Smettiamola, dicono questi personaggi, di usare Dio come la soluzione di tutto, la spiegazione di tutto. Non c'è più bisogno, non c'è più un Dio, non c'è più un Dio cui rivolgersi per rispondere ai grandi perché della vita. A questo punto capite che è fallito anche quel grande ottimismo cristiano di cui parlavamo all'inizio. Cioè, se non c'è più quel Dio che ci attendeva gloriosamente in cielo, che in qualche modo rendeva sopportabile il presente, perché siamo in una valle di lacrime, è vero, quindi porta pazienza, ma vedrai, ecco, se mi tolgono quel Dio allora è finita. Che senso ha? Capite? Che senso ha? O se vogliamo, è possibile sperare, continuare a sperare, anche se non c'è più quel Dio padre, quel Dio che interviene nelle mie, nei miei problemi, non è più la stampella, le mie insufficienze, è ancora possibile sperare? Se ecco, dopo la morte di Dio è ancora possibile sperare? Ecco, mettiamola così. Sì, e la risposta del perché, o meglio il perché di questo sì, ce lo dà paradossalmente Nietzsche. Cioè lui è stato il profeta della morte di Dio, ma ci dice che in qualche modo noi possiamo stare comunque con una speranza in questo mondo. E lo dice in Così parlò Zarathustra, quando afferma: vi scongiuro fratelli, restate fedeli alla terra. Cioè c'è stato bisogno della morte di Dio perché noi esseri umani recuperassimo la fedeltà alla terra. Sembra un paradosso, ma è così. Altro paradosso, quello che a fine 800 dice Nietzsche, Gesù l'ha proclamato 2000 anni fa. Stessa cosa. Allora è qui che si impone la domanda: ma allora a questo punto ha senso parlare di salvezza? Perché è un po' il nostro tema, no? Cosa vuol dire essere salvati a questo punto? Per noi, per la nostra salvezza, discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato, è morto e risorto. Abbiamo bisogno di un Dio per essere salvati? Ora, se sfogliate il Vangelo, vi dicevo stamattina, per Gesù di Nazareth la salvezza, parliamo di salvezza, di conseguenza la speranza, ma la salvezza per Gesù di Nazareth è proprio una fedeltà indomita alla terra, al presente. È impressionante questo, è impressionante. Io mi chiedo come sia nata questa idea della salvezza invece proiettata in un futuro. Cioè la teologia, cioè il discorso di Dio su Dio dopo Gesù di Nazareth, dopo l'evento Gesù di Nazareth, ha preso una direzione altra. È impressionante, questa cosa è impressionante. Cioè noi ci siamo costruiti una teologia che in fondo non ha nulla a che fare con il Vangelo. Forse perché, come dice una cara amica, la Jacopini, quando dice che in fondo ogni teologia è una antropologia mascherata. Ogni teologia, cioè ogni discorso su Dio, è un'antropologia mascherata, cioè è un parlare sugli uomini. Cioè noi abbiamo proiettato in cielo, verso un essere, da qualche parte, tutto quello che è a nostra portata di mano. Cioè abbiamo chiamato Dio l'umano portato alle estreme conseguenze. La salvezza nel Vangelo è sempre una salvezza nel qui ed ora, senza il bisogno di un Dio che venga a salvarci dall'alto, portandoci in un regno futuro. Per Gesù non c'è nessun regno futuro, o comunque extramondano. È vero, Gesù credeva fermamente che si sarebbe affermato il regno, ma su questa terra, adesso. E quando muore da fallito. Cioè noi siamo seguaci di un uomo, di un Dio fallito. Capite? Non c'è bisogno di un Dio perché la salvezza debba compiersi. Ma se tu vivi con un certo stile di vita, allora sarai la manifestazione del Dio salvifico. È il contrario. La resurrezione è un'esperienza da vivere qui. È impressionante questa cosa, che tutto si risolve nel qui ed ora a seconda della postura esistenziale che si assume. La salvezza, allora che cos'è la salvezza? La salvezza è portare a dilatazione, a compimento, a la propria vita, la propria esistenza. Quindi è chiarissimo che per Gesù la salvezza non è un premio da guadagnare, ma è una realtà da viversi. Non è un premio. La salvezza non è un premio. È una realtà da viversi, in un certo modo. Non è rimandato a un futuro remoto, ma accede, o meglio accade, a chi ascolta, si apre, cambia sguardo, si lascia toccare. Paolo, che è contraddittorio, va bene che anche il Vangelo è molto contraddittorio, voi nei Vangeli trovate tutto e il contrario di tutto. Stessa cosa in San Paolo. Paolo Se leggete 2 Corinzi 6:2, si dice: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Anche per Paolo, o un certo Paolo, perché poi ci contraddirà, ma comunque per un certo Paolo, adesso è il momento della salvezza, l'ora, qui, ora. Quindi capite che forse è necessario fermarsi un attimo e riprendere questo concetto fondamentale che ha a che fare con la speranza a questo punto, che è quello salvifico. Noi abbiamo rimandato, in nome di una falsa speranza, abbiamo rimandato, noi cristiani, almeno che poi ha forgiato 2000 anni di Occidente, abbiamo rimandato tutto un al di là, abbiamo tutto rimandato a... ma soprattutto abbiamo messo alle mani di un Dio la nostra salvezza, il nostro compimento. Quindi io credo fermamente che avevamo bisogno di far morire quel Dio lì per riprenderci in mano a livello antropologico. C'era bisogno di un Dio, della morte di un Dio, perché tornassimo alla nostra responsabilità, alla nostra responsabilità, perché è nostra responsabilità portarci a compimento, diventare finalmente umani. E non c'è nessuno che può farlo al posto nostro, neanche un Dio può renderci umani, capite? Neanche un Dio può renderci umani, ma se diventiamo pienamente umani, allora manifesteremo il divino. Gesù non è il Dio incarnato, ma è un uomo che ha vissuto un'umanità talmente grande, alta, da manifestare il divino. Se esistesse un Dio, bisognerebbe guardare a Gesù, capite? Cioè l'umanità portata a compimento. Allora cosa vuol dire propriamente salvezza? E nel Vangelo è chiarissimo, la salvezza nel Vangelo consiste nel fare la verità. Guardate che questa cosa è fondamentale. La verità è un aspetto fondamentale nel Vangelo, ma occhio, la verità nel Vangelo non è da dirsi, non è da credersi, ma sta nel farsi. Fare la verità, è interessantissima questa cosa, è interessantissima. Per cui non è salvato e quindi salvo chi aderisce a una verità, chi crede una verità, afferma una verità. Capite che cos'è la salvezza? Ma chi fa la verità? La verità è da farsi. E noi, grazie a Paolo, soprattutto a San Paolo, abbiamo preso un abbaglio. Abbiamo creduto che bastasse credere ad una verità. Romani 10, 9 e seguenti. Paolo dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora questa cosa è passata fino ai giorni nostri. Cioè è passato il fatto che basta credere, cioè è arrivata a noi l'idea che per essere salvati basta aderire intellettualmente a una verità, capite? Poi la nostra giustizia, la nostra vita, ma tu puoi fare quello che vuoi. Ma se tu credi che Gesù è figlio di Dio, che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Infatti poi negli Atti troviamo un altro passaggio fondamentale quando si dice che non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati, cioè Gesù di Nazareth. Infatti se mi sono preso la briga, ecco perché ho approfondito un po' queste cose, se voi cercate salvezza nel catechismo, digitate il tema salvezza nel catechismo della Chiesa Cattolica, va tutto in questa direzione. Cioè si è salvi se si aderisce a Gesù, cioè se si crede, ma soprattutto al Dio di Gesù, che è per noi, per la nostra salvezza, è discesa. Quindi abbiamo fatto dell'ortodossia una possibilità di salvezza. E chi non è ortodosso non è salvo. Infatti abbiamo bruciato gli eretici, ma soprattutto chi non era battezzato non poteva essere salvato, capite? Ma ancora oggi c'è questa... la maggior parte della gente non le frega più niente di andare in chiesa, nulla, però i figli ancora si battezzano, non si sa mai, capite che il retaggio è rimasto. Cioè il battesimo è significato di salvezza, la questione sono gli altri, i non battezzati. Ecco, ma... ancora una volta a noi è arrivata la narrazione di Paolo, che ha fatto danni, come tanto Paolo ha fatto danni, non fosse altro che l'invenzione del cristianesimo è paolina, No, non è certamente Gesù che ha voluto il cristianesimo, no? Gesù non si è mai, non è neanche passato per l'anticamera del cervello a fondare una religione, tanto meno cristiana e tanto meno cattolica, ma è stato Paolo. Da buon ebreo Paolo ha dato origine alla religione. Però ecco, a noi è passata la narrazione di Paolo quando per Gesù le cose stavano diametralmente opposte. Cioè proprio Gesù, la questione per Gesù non è credere a delle verità, ma piuttosto, abbiamo detto, a fare la verità. Quindi la verità nel Vangelo è sempre un'azione da compiersi e questa risulterà salvifica. Quindi il peccato non sarà la menzogna, cioè non aderire. Cioè il peccato non è l'eresia, capite? Non è l'eresia il peccato, ma piuttosto è un peccato di ignavia, d'accidia, e non fare la verità. E questo è l'unico peccato. E non fare quando sarebbe necessario fare, questo è il peccato. Per la Chiesa è diventato salvifico, salvifica l'ortodossia, nel Vangelo è l'ortoprassi, è diverso, eh? Ma provate a pensare alla parabola dei talenti, è una parabola ovviamente. Il padrone nella parabola dei talenti toglie la moneta a chi? Ad un servo, non perché non ha creduto, ma perché non ha fatto fruttare la moneta. Quindi per Gesù è chiaro che è far fruttare la vita che salva, che è salvifico. Oppure altra parabola, Matteo 21, quando la parabola dei vignaioli omicidi, alla fine si dice diede la vigna ad un popolo che l'avrebbe fatta fruttare. Ancora una volta, far fruttare la vita, fare la verità. Abbiamo Matteo 27, ad esempio, Matteo 7, 21, quando Gesù dice questa cosa, no? È chiarissimo. Non chiunque mi dice Signore, Signore farà parte del regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Capite? Non chi dice, non chi professa. Oppure Matteo 23, quando se la prende con quei religiosi che dicono e non fanno. Gesù sembra ossessionato da questa cosa qua. Oppure pensate a quella parabola famosissima, la troviamo soltanto in Luca, il buon samaritano. Ecco, la parabola del buon samaritano ha degli aspetti bellissimi, è una parabola potentissima, e sapete che la domanda è chi è il mio prossimo, no? Il prossimo. Ebbene, il prossimo, chi è il prossimo in questa parabola è sconvolgente, scoprire chi è il prossimo. Noi pensiamo che il prossimo sia quello da amare, no? Il prossimo è colui che mi sta di fronte, che è da amare, io devo amare il prossimo, no. In quella parabola non si dice questo. Il prossimo, nella parabola del buon samaritano, sono io quando mi prendo cura di qualcuno. Capite dove vuole portarci il Vangelo? Cioè, il prossimo non è quello da amare, ma sono io che mi decido ad amare qualcuno. E quando accadrà, mi sarò liberato dal peso di quell'ego, di quell'autocentramento egoico che così spesso mi blocca verso l'altro. Per questo nell'ultimo giorno, stando al Vangelo, la salvezza verrà concessa a coloro che si sono fatti prossimi verso chi ne aveva bisogno. La questione non è aiutare il prossimo, ma nel farsi prossimi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finché il prossimo è l'altro, io posso anche decidere chi è il mio prossimo, capite? Ma non si sceglie a chi fare la carità, cioè a chi, brutto detta così, ecco, ma non decido io chi è da amare, ma sono io che sono interpellato dall'amore. È diverso. È la carità che ci fa. Non siamo noi a fare la carità. Ecco cosa vuol dire farsi prossimi. La carità non sceglie. È scelta. Siamo interpellati. Siamo invocati dall'amore. Non siamo noi a decidere chi amare. E aggiungiamo un tassello importante a questo. Non è neanche l'appartenenza ad essere salvifica. O se vogliamo, non è nessuna religione è salvifica. Non basta indossare la pettorina, la casacca della squadra vincente, capite? Cosa che per molto tempo è entrata in un certo cristianesimo. Ma ancora adesso questa idea dell'extra ecclesia nulla salus, no? Che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, circola ancora questa cosa. Eppure ha formato 2000 anni di cristianesimo praticamente. Come se appartenere al cristianesimo, essere cristiani, essere battezzati sia di per sé stesso salvifico, non vuol dire niente. E in questo è con la contraddizione di Paolo, l'abbiamo ascoltato a Romani prima, e poi in Galati dice a quel punto non ci sarà più né giudeo né greco. Allora, quale Paolo sta parlando? Quindi la salvezza, stando al Vangelo, poi io mi sono fatto anche un'idea, andrei oltre a questo, ecco, non... però stando al Vangelo, la salvezza non sta in un altro mondo, ma dipende come ci giochiamo la vita in questo mondo. Questo è chiarissimo, il Vangelo è chiarissimo. Quindi, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, dallo stato sociale, dall'essere maschio o femmina, dall'essere giudeo o greco, è salvifico il rapporto con l'altro. Ecco. In Luca 2 si legge: non abbiate paura, qui siamo nell'episodio dei pastori, non vi ricordate? Il Vangelo della notte di Natale, ci sono i pastori che pascolano il gregge di notte e c'è una, gli angeli si avvicinano ai pastori e dicono questo. Loro si spaventano e gli angeli dicono: no, non abbiate paura, perché vi porto una buona notizia di grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, il Messia, il Signore. E lui dice: siamo noi questi pastori, siamo noi questi pastori che viviamo nella notte, esclusi dalla vita, ammorbati dall'odio, dalla violenza, e ci sentiamo rivolgere a noi queste parole: non abbiate paura, è nato per voi un Salvatore. Allora Arregui si domanda: come dobbiamo intendere queste parole, visto che sono rivolte a noi? Cosa vuol dire non abbiate paura di questa notte che state vivendo, perché è nato per voi un Salvatore? Ora, tutte le religioni teistiche, soprattutto quelle abramitiche, cioè giudaismo, cristianesimo e islam, hanno immaginato Dio come salvatore. Questa è una costante delle tre religioni. Dio è salvatore. O se vogliamo, la salvezza è un frutto dell'intervento di Dio. Proviamo a dirlo in un altro modo. Per il giudaismo, il cristianesimo e l'islam, Dio è un essere supremo, spirituale, personale, libero, onnipotente, che interviene, ma solo quando lo desidera lui, per aiutare e salvare un individuo o un gruppo in una situazione difficile. Cioè l'idea è questa delle tre religioni, sia per l'ebraismo che il cristianesimo e l'islam. L'idea che è passata, che ci ha formati, ecco, nella quale siamo cresciuti, è proprio questa immagine del dio teista, ecco, no? Il post-teismo cerca di superare questa visione. Comunque il dio teista, un dio che sta in cielo e che agisce dall'esterno. Ecco, questa idea tenetela presente perché è fondamentale. Cioè, per le tre religioni abramitiche, Dio è un ente tra gli enti, un superente, che interviene dall'esterno ed è capace di fare tutto, ad esempio anche di andare contro le leggi naturali. Infatti lui può mutare le leggi della natura, si chiamano miracoli. Chi crede nei miracoli crede che ci sia un Dio che va contro le leggi della natura, oppure agisce dall'interno, magari guidando le forze delle leggi naturali, ad esempio, non so, previene un incidente, rimedia una terribile siccità. Cioè, questo Dio interventista, questo è il Dio interventista, fa parte delle tre religioni abramitiche. Il problema di questa visione, dice Arregui, è che c'è qualcosa che non torna e che nessun teologo riesce a dare una risposta. E qual è? Ma perché interviene soltanto in alcuni casi? Perché solo qualcuno può godere di questa salvezza divina? Dio mi ha salvato. Sono chissà quante donne, quanti uomini nella storia dell'umanità hanno detto: Dio mi ha salvato. Non so, capita un incidente, sono 45 morti e 3 sopravvissuti, no? Dio mi ha salvato. Beato te, gli altri. Ecco, nessuno sino ad oggi è riuscito a spiegarlo. Non c'è una spiegazione. A meno che non ci si trincere dietro il mistero. È un mistero. Quando non riusciamo a dare spiegazioni, no, riguardo a Dio, diciamo un mistero. Però è un Dio, capite, a questo punto è un Dio abbastanza arbitrario, no? Un giocherellone alla fine. Ma sì, ti guarisco la vecchietta di 89 anni a Lourdes, si grida il miracolo, ma il bambino leucemico di 5 anni lo lascio morire a Regina Margherita, no? Ma è un Dio, avrà i suoi progetti. Alla faccia dei progetti. Ecco, già Arregui dice: qua c'è qualcosa che non torna. Ora, dopo l'evento Gesù di Nazareth, la salvezza è stata in gran parte spiritualizzata, demondanizzata, disumanizzata. Cosa voglio dire? Lo recupero soltanto, l'avevo già detto prima. Con Paolo succede qualcosa. Ecco, con Paolo il concetto di salvezza viene spiritualizzato. Tutto quel discorso che la salvezza è da farsi, con Paolo salta. Paolo, già negli anni 50, Paolo, sapete, è il primo a scrivere, molto prima degli evangelisti, lui nel 51 scrive già la Corinzis, la prima Corinzis, e lui dice che Gesù crocifisso, il Messia crocifisso, espia tutte le colpe dell'umanità. Cioè lui legge l'evento Gesù, l'evento croce come salvifico, espiatorio, salvifico. Questo lo dice Paolo, lo dicevo prima con qualcuno. Guardate che Gesù sapeva che sarebbe andato a morire Gesù, a un certo punto aveva la chiara consapevolezza che sarebbe andato a morte, ma non ha mai letto la sua morte come atto salvifico Gesù di Nazareth. Anzi, griderà sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Altro che io vi salvo. Paolo, ecco, Paolo legge le cose in maniera diversa, dice no, la croce di Gesù, anche se lui non l'ha detto, è salvifica, il suo sangue ci ha salvati, rincarando la dose, dicendo che non soltanto il suo sangue ci ha salvati, quindi la sua morte in croce è stata salvifica per noi, ma addirittura che la sua risurrezione è premessa della nostra risurrezione. Ha fatto anche una lettura della risurrezione di Gesù. Giovanni, da parte sua ancora più tardi, perché Giovanni scrive nel 100, rincara la dose dicendo che il Verbo, o figlio unico dell'Eterno Dio, ha abitato in mezzo a noi, ha preso la nostra carne per divinizzarci in Lui. Quindi, con Paolo e Giovanni in particolare, la verità, la salvezza sta nel perdono dei nostri peccati e nella divinizzazione della nostra essenza metafisica. Quindi per la Chiesa, ben presto per la Chiesa, non per Gesù di Nazareth, ma per la Chiesa, che è un'altra cosa. Gesù è l'unico Salvatore per sempre e per tutti, tranne per coloro che per libera scelta scelgono di condannarsi all'inferno eterno. Se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, viene proprio detto così. Gesù con la sua morte e resurrezione ci ha salvati tutti. Ma bisogna aderire a questa verità, capite? Il discorso di prima. Chi non aderisce a questa verità, quindi liberamente decide di stare fuori. E chi decide di stare fuori è condannato all'inferno eterno. Quindi c'è qualcuno che si perde? Sì. Chi? Chi vuole perdersi. Ora, altra domanda che si pone a Rechi. Ma perché tutto sto casino alla fine? Cioè, Dio, visto che è onnipotente, lui fa tutto, ha creato l'universo, ha fatto grandi cose, può fare questo, perché non ci ha fatto tutto, cioè non ha creato, ammesso che abbia creato gli esseri umani, comunque mettiamo che l'abbia creato, ma perché non ha creato tutti gli esseri umani come Gesù di Nazareth e Maria Santissima? Cioè senza il bisogno di essere salvati e redenti, perché poteva farlo, l'ha fatto con Gesù e l'ha fatto con Maria di Nazareth, no, ma con Maria, infatti lei è l'Immacolata, no? Maria è esente dal peccato, questo è un dogma di fede. Ora, se ha potuto farlo per Gesù di Nazareth e per Maria, perché non l'ha fatto per tutti? Altra domanda a cui nessun teologo fino adesso è riuscito a rispondere. Interessante, cioè perché ci ha messo nei casini in fondo, no? Cioè ha dovuto, adesso io la butto un po' nell'ironico, perché non, ma perché non ha dovuto creare degli esseri umani che sapeva, cioè lui sa tutto, oltre ad essere onnipotente è anche onnisciente, quindi lui sapeva che sarebbero caduti, ammesso che esista la caduta, abbiamo detto che non esiste, comunque sapeva che si sarebbero messe in condizioni tragiche. E quindi ha dovuto incarnare il suo bene più prezioso, cioè il suo figlio, che morisse, che quindi crescesse da bambino, crescesse fino all'adultità, perché morisse in croce, il cui sangue sarebbe ricaduto su tutti coloro che accettassero a loro volta questo sangue. Cioè proprio, a parte che un Dio che viene proclamato padre, fa morire suo figlio riscattare, ma nel senso di riportare in amicizia un'umanità che si era perché lui era adirato con questa umanità, cioè l'idea che il sangue di Gesù potesse calmare l'ira di Dio, perché noi eravamo separati da Dio, cioè con il peccato si è creata una frattura infinita tra l'umanità e questo ente, tra gli enti lontanissimo, e soltanto il sangue, nel giudaismo era, questo sangue doveva essere versato una volta all'anno, attraverso l'uccisione di capri e montoni, ma con Gesù è bastato una volta. Però già pensare che ci sia un Dio che deve uccidere praticamente suo figlio, il cui sangue avesse in qualche modo avrebbe poi ristabilito l'amicizia, cioè, ma altro che un padre questo, è un sadico, un sadico. Eppure la domanda rimane. Ora Arrighi dice: se tutto questo concetto di salvezza, che avrà avuto anche un senso nel passato, oggi dice non tiene più, capite? Noi viviamo in una cultura dove tutta questa roba qui non ha più alcun senso, né dentro né fuori le chiese. Chi soltanto ragiona un attimo, cioè con dei cristiani ragionevoli, queste cose non tengono più. Un Dio così è un Dio assurdo. Un Dio onnipotente e arbitrario che interviene ogni volta che vuole salvare qualcuno o lasciarlo condannare non è più credibile e tantomeno affidabile. Una salvezza che consiste nell'assoluzione divina della colpa o nella liberazione dall'inferno eterno dopo la morte non interessa più a nessuno. Capite? Noi continuiamo a muoverci nelle nostre predicazioni, nelle nostre teologie, nelle nostre facoltà teologiche con questi concetti che non hanno più alcun senso, eppure continuiamo a farle passare, e anche nella celebrazione. Lo dicevo prima, no, con Raffaele, se voi andate a messa, chi va ancora a messa, a un certo punto il prete prende l'ostia e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cosa ci sta dietro? La visione ebraica dell'Antico Testamento, dell'agnello immolato, sgozzato, il cui sangue redime. Ma come?
1: E hanno retro loro beati gli invitati alla cena dell'agnello,
0: Ma
1: non più
0: certo.
1: del Signore.
0: Allora, che cosa resta da fare quando non possiamo più rivolgerci a implorare un Dio onnipotente che salva quando vuole? Capite il discorso di prima? La domanda è: ha ancora senso quell'annuncio degli angeli ai pastori, quindi a noi? Sì, ha senso, ha senso. E qui vi leggo il pezzo di Arreghi, che adesso, fino adesso sono parole mie, ecco, adesso ve lo leggo perché sto passaggio di Arreghi è fantastico. E lui dice: sì, possiamo ancora sentire annunciare il messaggio dell'angelo, la promessa e la presenza della salvezza nella devastata Gaza, nella dimenticata Haiti, nell'invasa Ucraina, nel lacerato Sud Sudan, nelle misere baraccopoli, nelle tetre prigioni, negli abissi della depressione, nei barconi sovraffollati degli immigrati. Possiamo ancora confidare che dove c'è il pericolo cresce ciò che salva? Qui cita Hölderlin, il poeta tedesco. E lui dice: sì, possiamo, possiamo. E dice: aprite gli occhi e guardate, aprite il vostro essere al più profondo, all'infinito possibile e reale in voi. Tutto il meglio che il cuore umano ha desiderato e sperato da Dio, nelle sue innumerevoli immagini e denominazioni, tutto questo e infinitamente di più è reale nell'universo, eternamente reale. La semplicità beata, la bontà felice, la compassione solidale, la liberazione dall'ego illusorio e dai suoi attaccamenti alienanti, tutte queste cose esistono come eterna possibilità e realtà emergente al fondo dell'universo e della terra e al fondo di voi stessi. Un Dio, entità suprema, estrinseca. Un Dio considerato soggetto tra i soggetti, cioè ente tra gli enti, che decide arbitrariamente di salvare o condannare, quel Dio semplicemente non esiste. Capite a cosa siamo chiamati oggi, anche cristianamente parlando? La Chiesa dove, a cosa è chiamata? a uccidere questo Dio qui, a far morire questo Dio, perché non esiste. E lui a Reghi invita a fare un passo ulteriore, ma tutto nell'universo è abitato da una creatività inesauribile, animata come da un respiro profondo. Guardate, questo è un passaggio bellissimo del Reiki. Il Dio, non c'è nessun Dio che abita il cielo, che interviene a sua discrezione, che salva con il sangue di suo figlio, ma c'è, è presente nell'universo una creatività che vita. Tutto l'universo è animato come da un respiro profondo. È vero, è innominabile, ma possiamo chiamarlo con tutti i nomi e le metafore che ci aprono all'infinito e che in fondo siamo. Se volete, dice, chiamatelo pure Dio, ma sarà sempre soltanto un nome. Non è personale, nel senso tradizionale. È il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti. L'infinito senza forma in tutte le forme è infinitamente più che personale. Capite? Non ha più senso credere in un Dio personale, perché se crediamo in un Dio personale vuol dire che crediamo in un Dio individuo, e in ultima analisi credere in un Dio individuo significa credere in un superuomo. E invece infinitamente più che personale. Questo è bellissimo, è il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti, l'infinito senza forme in tutte le forme. Comunione, coscienza, presenza universale che avvolge e anima tutti gli esseri. E noi siamo, noi esseri umani, ma come tutti gli esseri, ma noi esseri umani siamo epifania, siamo l'incarnazione di quest'anima creativa universale. Capite? Esiste soltanto un'anima creativa universale che qualcuno chiama coscienza. Ebbene, noi esseri umani, ma anche gli alberi, anche gli animali, sono un'epifania momentanea, un'incarnazione di quest'anima creativa. Questo, se volete, è Dio. Noi siamo l'incarnazione di Dio, ma nel senso non che un Dio che si fa carne, ma che sono, Spinoza diceva, io sono un'increspatura sulla superficie di Dio, bellissima, sono un'increspatura sul mare divino, un'increspatura, o almeno possiamo esserlo come lo è stato Gesù. Ecco perché Gesù incarna Dio, in questo senso, con la sua speranza ispirata, la sua libertà profetica, la sua comunione da tavola aperta ai giusti, ai peccatori, la sua compassione guaritrice, la sua fraternità, sororità liberatrice, il suo misticismo politico, ma come lo stato Buddha, l'illuminato, il risvegliato, il maestro compassionevole, come lo sono stati innumerevoli esseri cristici, buddici, al di là di ogni credo e confine. Guardate, questa cosa è importantissima. Gesù è l'incarnazione di Dio, come lo è stato il Buddha, come lo è stato Socrate, come sono stati tutti i personaggi in qualche modo che hanno fatto fare un passo avanti l'umanità. Noi siamo l'incarnazione di Dio quando incarniamo il bene, la giustizia, la fraternità. Nessun Dio in cielo, ma un'umanità, lo dicevamo prima, un'umanità che incarna una superumanità, un'umanità si redenta a questo punto, libera dall'ego, dall'egocentrismo, è lì che si rivela Dio. E Arreghi continua dicendo, sii un veggente, ciascuno di noi, lo dice a noi, sii tu un veggente, impara a vedere, guarda nella fontana l'acqua che sgorga e scorre, guarda un fiore che sboccia e già si apre, guarda una lacrima così triste, così bella, guarda la luce rosa dell'alba, guarda la farfalla nell'uovo, nel bruco, nella crisalide, guarda l'universo sconfinato in una particella di atomo, guarda il braccio che si alza per protestare, per chiedere aiuto, guarda la mano che accarezza e si prende cura, guarda gli occhi impotenti, luminosi che ti guardano, guarda il fondo del cielo stellato di notte, guarda il tuo essere in tutto e tutto nel tuo essere. Sei comunione salvifica con tutto, responsabilità salvatrice per tutti. Confida, ringrazia, guarda, lasciati stupire, prostrati e adora, alzati e rispondi, eccomi a salvare. Speriamo attivamente una salvezza futura, la realizzazione delle migliori possibilità della vita comune, ma cosa significa futuro? Tutto ciò che è si trasforma eternamente, ma tutte le forme che erano rimangono in qualche forma, al di là dei nostri calcoli di passato e di presente. E tutto ciò che sarà è già in qualche modo forma, al di là dei nostri parametri di presente e futuro. Tutto si crea senza inizio né fine, di eterno in eterno, al di là di ciò che chiamiamo tempo e spazio. Possiamo salvare la terra, dice Arreghi, possiamo salvare la terra. Capite? Non abbiamo bisogno di un Dio che salvi la terra, che salvi l'umanità. Siamo noi chiamati a salvare la comunità dei viventi, ma solo a condizione di un impegno comune e a condizione di riuscire a concepire e realizzare insieme, su scala locale e globale, una scienza guidata dal benessere integrale dell'umanità e della comunità di tutti gli esseri viventi, una politica guidata dal bene comune universale, un'educazione ispirata alla profonda qualità umana. E per questo sarà indispensabile sviluppare individualmente e socialmente una profonda spiritualità, cioè un modo di guardare e di sentire, di relazionarsi e di agire, di vivere profondamente con speranza, con ispirazione, inspirando ed espirando il respiro della vita sana e salvata, santa e felice, e la gravità e la grazia del nostro tempo. Alzati, cammina e crea. Puoi essere un angelo che annuncia e realizza un mondo nuovo, sano e salvo, presente ed eterno, qui ed ora.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È domenica 7 giugno.
2: Sono le 23:24.

fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: e spero qualcuno mi salvi. Se conti a come perdere i sensi, e non posso e non voglio fermarmi. O che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata, che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori, e fuori, fuori c'è Milano.

ti è solo una piccola, proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.